0: tutti i comuni interessati dall'ondata di maltempo che ha spazzato la Calabria tra gennaio e marzo, che anche qui ha avuto da subito l'obiettivo di farsi trovare pronti per l'estate. Ora però bisogna pensare alla prevenzione per il prossimo inverno.
1: Rischiamo di ritrovarci, se no il prossimo inverno, alla prossima mareggiata o al prossimo ciclone, a disperdere tutto il lavoro che abbiamo fatto. E quindi l'auspicio mio è soprattutto la Regione ci dia la possibilità di tutelarci da quelli che sono questi fenomeni climatici, facendo un argine al mare con le barriere frangifrutti e ricostruire il muro del lungomare che ancora non è stato fatto.
2: Al porto di Napoli, record di croceristi a Ferragosto, si prevede l'arrivo di 12 navi con 35.000 persone a bordo. Claudia Marra.
3: Record di croceristi al porto di Napoli questa domenica, con presenze che si prevedono arrivino a 35.000 presenze per il Ferragosto. Oggi sono due le navi attraccate al molo con vista su Castel dell'Ovo, ma entro la settimana arriveranno 12 navi crociera.
4: Solo oggi abbiamo due navi da crociera che portano complessivamente tra passeggeri e marittimi più di 8.000 persone. Nella settimana dal 10 al giorno 16 sono previste complessivamente intorno alle 12-14 navi da crociera.
5: Di quali nazionalità stanno arrivando a Napoli?
4: Tutte le nazionalità.
5: Maggiormente?
4: Americani, inglesi, francesi, spagnoli, tedeschi,
5: giapponesi.
4: Giapponesi. Oggi abbiamo una nave con 900 passeggeri cinesi a bordo.
5: Sono tutti controllati ai gate?
4: Sono tutti quanti controllati ai gate, anche perché sappiamo benissimo che ormai la security rappresenta la parte più importante, la richiesta più importante che ci viene fatta da tutte le compagnie croceristiche.
3: Turisti che con indosso un cappello si riparano dal sole e, scesi dalla nave, girano la città.
5: Già sono tutti per la città in giro?
4: Già sono tutti quanti per la città in giro, chi in escursione, chi turista fa da sé.
2: Torniamo su quella recente straordinaria scoperta avvenuta a Mazara del Vallo, un relitto con centinaia di anfore riemerso dall'antichità. Ernesto Oliva ha intervistato Giacomo De Mola, apnista, tra i primi a intuire che sul fondale c'era qualcosa di speciale.
6: In principio mi sembrava una pietra tutta rotta, poi avvicinandomi ancora di più ho visto che erano tutte forme geometriche ed erano appunto anfore, una cosa incredibile.
7: Così Giacomo De Mola, atleta anconetano, pluricampione della nazionale italiana di pesca in apnea, ricorda il momento della scoperta delle centinaia di anfore di età imperiale romana per il trasporto di vino su un fondale di 47 metri al largo di Mazara del Vallo. Dopo la segnalazione dell'atleta marchigiano, Carabinieri e Soprintendenza del Mare di Sicilia hanno svolto un sopralluogo più accurato, rinvenendo anche due ceppi di ancore in piombo e altri reperti che offriranno occasione di nuove campagne di studio. E se il ministro della Cultura Giuli ha definito eccezionale quanto già scoperto, De Mola riflette su quei viaggi marittimi nel Mediterraneo dell'antichità.
6: Noi usciamo con gommoni di ultime generazioni, motori, GPS, ecoscandagli, pensiamo alla navigazione che dobbiamo fare, la studiamo a tavolino e pensi invece 2000 anni fa, ma questi come facevano? Cioè erano proprio, secondo me erano i navigatori di quel tempo, erano veramente degli eroi.
2: A Milano l'archivio cinematografico più antico d'Italia, Valentina Fizzotti, è andata a curiosare tra le pellicole.
8: A Milano c'è un luogo dove fa sempre freddissimo, anche in pieno agosto.
9: Fuori noi abbiamo circa 40 gradi e riusciamo ad avere nel nostro archivio oggi 6 gradi 04.
8: Siamo nei sotterranei della Cineteca di Milano, in fondo a Viale Fulvio Testi, lontano dal centro, dove c'è l'archivio di pellicole cinematografiche più antico d'Italia.
10: Una buona conservazione è, come dire, l'elemento di partenza per qualsiasi tipo di restauro.
8: Questo ad esempio è Messalina, film ovviamente muto del 1923 di Enrico Guazzoni. La sua spettacolare scena delle quadrighe è stata copiata nel 28 anche nel primo Ben-Hur. Il film è custodito ed è da poco stato restaurato qui.
9: Custodiamo quasi i 40.000 pellicole. Ogni pellicola, diciamo mediamente, è costituita da 4-5 rulli. E la sua lunghezza mediamente è 2 chilometri, per cui è un'immensità di pellicola.

0: la Cineteca si distingue per materiali degli anni 20 e degli anni 30, che sono copie uniche ricercate in tutto il mondo. Il cinema che noi trattiamo e che restauriamo è un oggetto archeologico che va difeso e che va anche molto valorizzato. Bisogna sapere che c'è.
1: L'archivio della Cineteca è visitabile su prenotazione anche per le scuole. Basta ricordarsi il giubbotto.
2: Love Sensation di Madonna, Kylie Minogue, raggiunge subito il primo posto nella classifica Dance Radio negli Stati Uniti. Alessandra Sacchetta.
3: Sono un raro esempio di sisterhood della musica pop. Tra Madonna e Kylie Minogue c'è da più di 20 anni un rapporto di affetto, stima e solidarietà professionale e non. Ora il rapporto tra le due star del pop è stato suggellato dal brano Love Sensation, Madonna and Kyle, che fa parte dell'album di Madonna Confessions parte seconda. Ma il legame tra le due parte da lontano. Già nel 2000, agli MTV Europe Music Award, Madonna indossò una maglietta con la scritta Kylie Minogue per renderle omaggio nel momento in cui Spinning Around scalava le classifiche. Quando nel 2005 a Kylie fu diagnosticato un tumore, Madonna modificò alcune delle date del suo tour australiano per starle vicino. I media sono stati dunque smentiti, mostrandole come rivali e chiamandole la regina e la principessa del pop.
2: .49 il nostro appuntamento con Altri Mondi, la rubrica sui videogiochi curata da Dario Marchetti.

così una massima quasi zen attribuita a Shigeru Miyamoto, papà di Super Mario e leggenda del game design. Vera o falsa che sia, di certo si applica a Pragmata, il nuovo titolo di Capcom annunciato nel 2020, ma poi finito nel purgatorio tra rinvii e problemi di design, titolo che oggi finalmente vede la luce. La storia vede l'astronauta Hugh bloccato su una base lunare stranamente deserta, con un'intelligenza artificiale che ha trasformato i robot di servizio in macchine killer. Tranne che per Diana, un androide con le fattezze e il carattere di una bambina, che lo accompagnerà in questa avventura alla ricerca della verità su quanto accaduto alla popolazione della base. Un viaggio a due che non è solo materia narrativa, ma anche, e anzi soprattutto, di gameplay. Pragmata mescola infatti i meccanismi da sparatutto in terza persona, con quella visuale dietro la spalla resa popolare da vecchie glorie come Resident Evil 4 o Dead Space, con rompicapo in stile puzzle. Il bello è che questi due elementi sono contemporanei. Per danneggiare i robot che affollano la base dovremo infatti prima hackerarli, muovendoci su una griglia che compare quando gli puntiamo l'arma contro. Griglia su cui compariranno anche quadrati speciali che, se attraversati, spostando un cursore coi tasti posizionati a destra sul controller, attiveranno effetti speciali come maggiori danni, stordimento oppure la capacità di hackerare più nemici in contemporanea. Il tutto mentre con la levetta sinistra dovremo comunque prestare attenzione, effettuare schivate e in generale restare in movimento per non soccombere ai colpi avversari. Un loop conciso ma innovativo, aperto a tattiche di ogni tipo. Tutto questo, unito a un'esplorazione interessante, con aree opzionali da scoprire e una direzione artistica accattivante, rende Pragmata un piccolo grande gioiellino, un'esperienza unica e ben congegnata che si completa in poche ore e non si perde in orpelli inutili. Peccato solo per la trama, arenata sull'ormai trito e ritrito cliché dell'IA malvagia e uno sviluppo dei personaggi non abbastanza soddisfacente. Ma in fondo va bene così. Non voglio mica la luna, diceva qualcuno, e Pragmata sembra aver ascoltato.

amiche e soprattutto amici, scusate, ma devo dire, è inutile girarci attorno, uno dei giochi più interessanti del 2026 prevede gatti, mutanti e voi che cercate di gestirli e farli accoppiare nel modo giusto. Sì, l'ho appena detto. Questo perché Mew Genetics è veramente un gran gioco di strategia nascosto sotto strati e strati di umorismo dark e scatologico che potrà accompagnarvi per centinaia di ore, a patto ovviamente di apprezzarne anche l'atmosfera. Ma d'altronde parliamo di un'opera co-sviluppata da Edmund Macmillan, creatore di The Binding of Isaac, uno dei giochi indie più famosi degli ultimi anni. Se non sapete cos'è, chiedete ai vostri amici più esperti, sicuramente ve lo spiegheranno. Il cuore del gioco si basa su prendere quattro gatti tra quelli a vostra disposizione e mandarli all'avventura lungo un percorso fatto di incontri casuali e scontri più o meno complessi si svolgono a turni su una griglia. Ogni gatto poi ha un suo ruolo, diciamo, chierico, il mago, un guerriere e così via, e hanno caratteristiche casuali ereditate alla nascita e una serie di tratti che si sviluppano nel corso, malattie come la licantropia, mutazioni, traumi, bonus che assieme a vari tipi di nemici e le loro strategie condizionano ogni partita rendendola veramente diversa dalle altre. Ognuno di essi è unico sia nell'aspetto che nel miagolio, con migliaia se non milioni di possibilità. Un esempio, te lo faccio velocemente, uno dei miei gatti aveva sviluppato stress post-traumatico dopo aver lottato in casa e quindi quando subiva danno scappava ogni tanto. Un altro aveva sviluppato un callo sulla fronte e subiva meno danni frontali. Così. Il risultato comunque di questo gioco è veramente un caos gigantesco, ma che vi lascia sempre la capacità di gestire in qualche modo la situazione e che è pieno zeppo di segreti, citazioni, situazioni impreviste. Ogni sessione sarà diversa, ogni scontro veramente unico. Potrebbe stare veramente un'ora qua a parlarne e ancora forse ne avrei scalfito soltanto la superficie. Se il sumorismo alla South Park non vi respinge, sappiate che vi troverete di fronte a un titolo che rischia di farvi accumulare centinaia di ore serenamente. E se amate i videogiochi di strategia, dovete dargli un'occhiata. A voi la linea e alla prossima puntata.

Thank you.

Tornano a salire le temperature anche al nord, abbiamo avuto qualche grado di meno, ma compaiono nuovamente i temporali pomeridiani sulle Alpi, temporali che poi si attenuano verso le ore serali. Cielo in prevalenza sereno, cielo limpido sulle nostre regioni centrali, a parte qualche nube da calore che si sviluppa nel pomeriggio e poi si dirada verso sera. Situazione abbastanza simile per quel che riguarda il sud, a parte qualche locale temporale atteso sempre nel pomeriggio sull'Appennino Calabro. Prevalenza di sole e di cielo limpido sulle nostre due isole maggiori, isolata nuvolosità pomeridiana, è attesa sia in Sicilia che in Sardegna.

informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Tra ripresa dei controlli alla frontiera tra Spagna e Italia e respingimenti dei clandestini annunciati dalla Germania, torna al caos nella gestione migranti in Europa. Netanyahu prima dice no al piano di pace americano per Gaza, poi dà una chance a Kushner, ma intanto nella striscia si continua a morire, proposto il Nobel della pace ai bimbi palestinesi. Nuovo attacco aereo nella notte su Kiev, già ieri lanciato un allarme per possibili missili balistici russi, il governo ucraino attacca su una raffineria russa. Indagati per omicidio nautico, due turisti milanesi a bordo del gommone che ha falciato Cristiano Daniele Giamparcoraro a Lampedusa mentre faceva un'immersione. Caldo torrido, eccezionale, quello che ha colpito l'Europa occidentale a giugno e luglio, lo attesta Copernicus, intanto temperature sui 40 gradi fino a Ferragosto. Addio a Livio Berruti, campione olimpico dei 200 a Roma 1960, lo chiamavano l'angelo per come volava in pista, al cordoglio del capo dello Stato Mattarella.
1: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Due grandi temi a contendersi le prime pagine dei quotidiani: Italia e Germania, o meglio Germania contro Italia, anche se magari il concetto poi andrà declinato e sfumato sulla gestione dei migranti e di coloro i quali arrivati nel nostro paese hanno raggiunto la Germania per l'appunto, e le parole di Netanyahu. Ecco i grandi temi che si contendono le aperture. Netanyahu non si ritira, il titolo che fa il quotidiano Repubblica. Il premier israeliano boccia il piano Trump su Gaza: senza il disarmo di Hamas noi restiamo. I palestinesi dicono gli Stati Uniti facciano rispettare l'accordo. In Iran è ancora giallo sulla salute di Khamenei. Questa è l'apertura di Repubblica, questa è l'apertura del Domani. Gaza, il no di Netanyahu a Trump, la mossa disperata in vista del voto, perché il 2026 che si avvia a vivere la sua seconda metà vedrà proprio in questa seconda metà, oltre che le elezioni di midterm americane, anche il voto in Israele. Il premier israeliano rigetta i 15 punti del piano di pace sulla striscia presentato dal Board of Peace una decina di giorni fa. Disarmo totale di Hamas, dice, ma è una strategia per accumulare consensi per le elezioni vicine. Questa è l'apertura del Domani. Dal Domani al Corriere della Sera, per mostrarvi e la prima pagina: Israele no al piano di Trump, l'alt di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. E per l'appunto dal Corriere della Sera questa prima pagina, e poi pagina 2, Gaza no di Israele al piano statunitense, prima il disarmo di Hamas. E leggiamo anche il racconto che firma Davide Frattini. L'ho detto 5 giorni fa, l'ho ribadito ieri, perché, si lamenta, qualcuno non mi aveva sentito, lo ripeterà dal palco dei comizi elettorali: non ce ne andiamo da Gaza fino a quando Hamas non verrà disarmato, fino all'ultimo proiettile, fa capire Netanyahu, una formula che per il primo ministro israeliano corrisponde a una parola: mai. O almeno questo è il messaggio che vuole far arrivare agli alleati nella coalizione di estrema destra, ai ministri fanatici e messianici che dentro la striscia progettano di ricostruire le colonie evacuate nel 2005. È lo slogan da usare nella campagna in cui si gioca la sopravvivenza politica, per convincere i sostenitori della destra a non abbandonarlo, perché solo lui può impedire la nascita di uno Stato palestinese. Non succederà, dice ancora Netanyahu, finché sarò primo ministro. In realtà nessuno degli avversari ha mai dichiarato ufficialmente di essere favorevole alla creazione di una nazione araba che comprenda Cisgiordania e Gaza, però il mago, come lo chiamano i suoi, prova a rispolverare qualcuno dei suoi trucchi e per ora sembra disposto a rischiare di incrinare ancora di più il rapporto con Trump. Così alla riunione settimanale

del governo ha voluto esplicitare respingo il piano in 15 punti, proprio quello che l'alleato e amico Donald Trump aveva sbandierato una decina di giorni fa come un accordo storico per la smilitarizzazione di Hamas. Siamo amici, ha aggiunto Netanyahu, con Trump, alcune volte siamo d'accordo con lui, altre meno. Ecco, in questa circostanza siamo nel campo delle altre meno. La mossa di Netanyahu, no al piano di Trump per vincere le elezioni, Lucia Malatesta per il Domani, insomma vediamo a ritroso i quotidiani di cui abbiamo visto le prime pagine. Ho sentito dire, non l'hai letto, quindi lo ripeto, respingiamo il piano in 15 punti, lapidario, irriducibile. Durante una riunione del suo gabinetto, Netanyahu ieri ha detto no al piano di Gaza, per Gaza, degli americani, che propongono il ritiro delle sue truppe dalla striscia. Ha detto no al suo più formidabile alleato, a Trump, al suo Board of Peace. Per Bibi il ritiro di IDF dal territorio avverrà dopo un disarmo reale, non fittizio, di Hamas. Ma non è facile capire come possa essere esaudita una delle sue richieste più perentorie, la consegna di tutte le armi in mano ai miliziani, armi pesanti, leggere, tutte, tracciando per l'ennesima volta il suo progetto di non esistenza di uno Stato palestinese, dalla striscia alla Cisgiordania, finché sarò primo ministro non ci sarà né a Gaza né in Giudea Samaria, la Cisgiordania, per l'appunto, uno Stato palestinese, ha detto Netanyahu, concludendo così. Sta discutendo Israele la questione con gli americani, che hanno avanzato diverse proposte, alcune ritenute accettabili, altre invece inaccettabili, e sappiamo come opporci con fermezza a queste cose. Così Netanyahu, i cui avversari politici da destra rimproverano ad esempio l'incapacità di dire di no a Donald Trump. Prima di arrivare a Repubblica, che era la prima pagina che vi avevamo mostrato in questa parte iniziale di rassegna stampa, inseriamo anche il giornale e il pezzo in particolare di Gianmica Lessin. Niet di Netanyahu vuole stracciare l'intesa per Gaza voluta da Trump. Questo è il titolo, questo è il pezzo. Un alleato o un maledettissimo impiastro, oltre che un cattivo consigliere responsabile di scelte fallimentari dall'Iran a Gaza? A questo punto Donald Trump farà bene a chiedersi quale sia il ruolo di Bibi Netanyahu, perché dopo averlo tirato dentro una guerra con l'Iran da cui Trump non sa come uscire, il premier israeliano si prepara a trasformare in carta straccia il piano in 15 punti per il disarmo di Hamas e il ritiro israeliano da Gaza, considerato fino a qui l'unico vero successo negoziale raggiunto da Donald. Per non parlare delle voci secondo cui Israele preparerebbe un attacco unilaterale all'Iran, capace di far saltare tutti i tentativi della Casa Bianca di adottare un'uscita morbida e graduale dal conflitto. Partiamo dal piano in 15 punti per il ritiro israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Da ieri l'unico successo negoziale vantato dal presidente statunitense rischia di andare in fumo proprio per le parole di Netanyahu. La prima ragione del no di Bibi risiede ovviamente nelle condizioni poste da Hamas per arrivare al disarmo. Il secondo motivo ovviamente va inserito nel contesto di un Israele in aperta campagna elettorale, interpretato alla luce dei tentativi di Netanyahu di riconquistare il favore popolare prima del voto del prossimo autunno. Anche in questo contesto però la sua presa di posizione appare decisamente sopra le righe e soprattutto difficilmente accettabile da una Casa Bianca in difficoltà su tutti i fronti. Oltre a rifiutare il piano per il ritiro israeliano da Gaza, Netanyahu ha anche escluso qualsiasi possibilità di arrivare alla nascita di uno Stato palestinese, insomma una ricusazione totale di quanto era la base della tregua firmata lo scorso ottobre e dei piani per la ricostruzione della striscia di Gaza e per il futuro dei palestinesi. A tutto ciò si aggiungono le rivelazioni dell'emittente israeliana Canale 13, secondo cui Israele si preparerebbe a colpire la Repubblica Islamica senza il coinvolgimento di Washington. Una, rileggiamo questo passaggio e lo rievidenziamo, una ricusazione totale, scrive Gianmica Lessin, di quanto era la base della tregua firmata lo scorso ottobre, insomma una ricusazione totale di quello che era il successo diplomatico così vantato da Donald Trump del Board of Peace, e che invece sta vivendo una lenta agonia. Il pezzo di Repubblica, ci siamo tornati sul quotidiano diretto da Stefano Cappellini.

Bellini, promesse smentite, la lenta agonia del Board of Peace. Nato e cresciuto senza avere la risposta alla domanda chiave, cioè chi disarma Hamas, il Board of Peace trampiano non poteva avere vita facile nella striscia di Gaza, e lo stop di Israele al piano in 15 punti che doveva avviare la fase 2 dell'accordo verso la ricostruzione e il passaggio del potere amministrativo al comitato tecnocratico palestinese non fa che rallentare un'avanzata già lentissima. Alla riunione inaugurale del 19 febbraio scorso il presidente americano annunciò che gli Stati Uniti avrebbero stanziato 10 miliardi di dollari per il Board of Peace, che altri 7 sarebbero arrivati tra gli altri da Emirati, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait. A luglio siamo ancora lontanissimi dalla cifra ipotizzata, ma non è l'unico problema. La formulazione del piano nella parte cruciale della smilitarizzazione del gruppo armato islamista è vaga. Sui tempi e sulle modalità non si capisce se Hamas dovrebbe consegnare fucili e infrastrutture militari prima, durante o dopo l'eventuale ritiro delle truppe israeliane. In ogni caso, Netanyahu ha ribadito che IDF non lascerà le postazioni fino a quando ci saranno armi in circolazione, e ha stoppato il ritiro concordato col capo di Stato Maggiore Zamir da 3 zone pilota di Rafah. Altra questione risolta è la composizione della forza di stabilizzazione internazionale, che nel piano Trump non è chiamata a togliere le armi ai miliziani, ma a prendere il controllo e a mantenere la sicurezza all'interno della striscia. Netanyahu ha posto il veto ai soldati turchi e qatarini, mentre ha dato l'ok all'ingresso di truppe ugandesi e marocchine. Egitto e Giordania hanno offerto soprattutto assistenza all'addestramento della polizia palestinese. Tanti paesi volenterosi, che inizialmente si erano detti disponibili a partecipare, sono rimasti fermi. Insomma, una lenta agonia del Board of Peace, un progetto nato, diciamo, non bene, seppur molto pubblicizzato da Trump, evidentemente, che vale la pena ricordarlo in questo contesto, vede la presenza di 2 soli paesi dell'Unione Europea, la Bulgaria e l'Ungheria, e più lato Unione Europea la presenza come osservatore del nostro paese, dell'Italia, unico tra i paesi fondatori dell'Unione Europea ad aver accolto, seppur parzialmente, la richiesta di Trump in questo progetto che sta vivendo, come dicevamo, una lenta agonia. E questo è uno dei temi in primo piano sui quotidiani. L'altro, come dicevamo, ci porta a parlare di politiche migratorie, di gestione dei flussi migratori e di rapporti tra i paesi europei. Due quotidiani molto diversi tra loro per aprire questa pagina. Il Fatto Quotidiano: Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti, nostri nel senso che regolamento di Dublino alla mano, è responsabilità nostra in quanto paese di prima accoglienza gestire i migranti che arrivano in Europa dalle coste italiane, anche se poi questi hanno raggiunto altri paesi del vecchio continente, la Germania nel caso di specie. Dopo l'attacco a Sanchez, Roma apre lo scontro con Berlino. In realtà è il contrario, è Berlino che apre uno scontro, un contenzioso con l'Italia. Questo è il Fatto Quotidiano. L'altro giornale, molto diverso evidentemente, è Il Giornale, che sceglie lo stesso tema per aprire. Lo fa evidentemente dal suo punto di vista. Il titolo è Il Muro di Berlino. Dopo Sanchez, anche Merz vuole scaricare i clandestini verso respingimenti in Italia e in Germania. Tecnicamente non sono respingimenti, si applica la normativa presente nel regolamento di Dublino, anche alla luce del nuovo patto per le migrazioni. La replica del governo alla Germania: non c'è progresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante. Va anche detto che dal 2022 l'esecutivo di Giorgia Meloni aveva sostanzialmente chiuso un accordo proprio con la Germania che sospendeva questo rientro dei cosiddetti dublinanti nel nostro paese. E però ora, dice la Germania, c'è un nuovo patto sulle migrazioni a livello continentale, allora tutto quell'accordo vale per quel che c'è stato fino a dicembre del 25, per il 26 torna quella normativa. Il Giorno, dunque QN, Nazione, Resto del Carlino, il mondo di quotidiani diretto da Agnese Pini: migranti, mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia. La Germania applicherà le nuove regole per i respingimenti dei richiedenti asilo. Alto là di Roma, Tajani: dopo l'ondata di arrivi a Ceuta, rischio terrorismo, avanti con i controlli fino al 15 di luglio. Questa l'apertura del Giorno, alla quale affianchiamo anche il Messaggero. Migranti, lo stop del governo a Berlino.

Voi fermate l'ONG, la replica del nostro esecutivo. Dopo Madrid un nuovo fronte, Tajani a Ceuta a rischio terrorismo almeno fino al 15, Schengen resta sospesa e aggiungiamo ancora due aperture dei quotidiani in questo contesto. Eccolo qua Libero ed ecco qua La Verità. Ora pure Berlino vuole riempirci di immigrati, l'Italia dice di no. L'Europa collassa sugli immigrati, è la fotografia che ci dà conto di tutte le tensioni di questi giorni, che ci restituisce La Verità. Di questa carrellata di prime pagine, il primo che vi avevamo mostrato era il Domani, il Fatto Quotidiano, eccolo qua, Berlino rimpatria i dublinanti, ma Roma non vuole riprenderli. Il pezzo è di Cosimo Caridi e lo andiamo a leggere. Berlino riapre con Roma un fronte chiuso da quasi 4 anni, quello dei richiedenti asilo da trasferire in Italia. Dal 5 dicembre del 22 il governo di Meloni rifiuta sistematicamente di riprendersi i cosiddetti dublinanti. Sono richiedenti asilo entrati nell'Unione Europea dal territorio italiano e che da lì hanno proseguito verso la Germania. In base al regolamento di Dublino dovrebbero essere rispediti indietro a Roma. Da allora, secondo le stime citate dalle autorità tedesche, circa 340.000 migranti arrivati in Germania sarebbero transitati dall'Italia. Ora quella porta si riapre. Il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno, mantiene il principio cardine del vecchio regolamento di Dublino, la responsabilità del paese di primo approdo, e introduce procedure di frontiera obbligatorie per i nuovi arrivi. Il governo di Friedrich Merz ha annunciato l'intenzione di applicarlo rigorosamente, imponendo a Roma di riprendersi chi è arrivato quest'anno, come dicevamo prima, da gennaio del 26. Un portavoce del Ministero dell'Interno tedesco, interpellato da Repubblica, che ieri già anticipava il caso, se ci avete seguito in rassegna stampa e i nostri telegiornali lo avete notato, non commenta i singoli casi, ma spiega che un sistema di Dublino funzionante è la premessa del successo della riforma dell'asilo europeo, aggiungendo che il numero dei dublinanti da trasferire dipenderà da molti fattori, perché non si va per lotti. Scusate la bruttissima espressione, si va a valutare caso per caso, quindi è complicato perché bisogna ricostruire tutto il percorso di viaggio di ogni singolo migrante, del quale si deve accertare la procedura d'arrivo nel paese, quindi è complicato fare delle stime. Un primo caso concreto c'è: una ragazza cittadina somala fuggita da un matrimonio combinato, sbarcata in Italia a marzo e che ha raggiunto in aprile un centro di accoglienza in Baviera e ha chiesto asilo in Germania. Questo era il Fatto Quotidiano, questo, eccolo qua, è il racconto che fa il Messaggero. È partita, inizia così il pezzo, una reazione a catena dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen con la Spagna. Madrid ha risposto con la stessa moneta, ripristinando i controlli alle frontiere per i voli e le navi in arrivo. E ora la Germania respinge al mittente gli immigrati approdati sulle coste italiane e poi transitate in territorio tedesco. Il nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo va attuato, i rientri dei dublinanti devono essere operativi, tornano muri e confini, è il frutto avvelenato del nazionalismo, ha commentato il segretario di Più Europa Maggi, ma Palazzo Chigi non ha intenzione di fare marcia indietro, almeno fino a Ferragosto, visto che da oggi a sabato si teme una nuova ondata, 30.000. 50.000 persone che dal Marocco potrebbero attraversare il confine terrestre verso la città spagnola, l'exclav spagnola di Ceuta. La linea del governo è questa, non si torna indietro. La replica della Premier e del Viminale, soprattutto del Viminale, diciamo soprattutto perché è il Viminale che ufficialmente ha risposto, azzerati i numeri di chi rientra tra i dublinanti, da giugno 12 trasferimenti negati, la Commissione Europea però dice l'Italia non lo può fare, insomma una sorta di tirata d'orecchie che arriva dal vecchio continente, o se preferite una strigliata che arriva dal vecchio continente al nostro paese, dalla Commissione Europea. Si riprende i migranti, quelle regole ci sono, peraltro l'Italia ha venduto dal punto di vista politico questa maggioranza, questo governo, un successo il nuovo patto per le migrazioni, e allora diciamo bisognerà essere conseguenti. Il conto a Roma, scrivono Eleonora Camilli e Francesco Malfetano, stavolta lo presenta l'Unione Europea, come stabilito nel nuovo patto di migrazione asilo rivendicato da Meloni. Bruxelles mette nero su bianco che l'Italia dovrà tornare a riaccogliere i migranti che sono sbarcati sulle sue coste. Secondo quanto si legge in una comunicazione della Commissione del 15 luglio scorso, Roma

non può comportarsi come se fosse ancora possibile la sospensione del regolamento di Dublino decisa dalla Premier nel 22 invocando la saturazione dei centri di accoglienza. Quelle norme infatti non sono più valide e il patto di migrazione e asilo obbliga alla solidarietà tra i 27 e al rispetto di quella regola che è centrale, che è cardine nella gestione migratoria europea, quella dei dublinanti per l'appunto. Merz contro Meloni, il cancelliere teme il voto in Sassonia e alla grana ONG. Il Viminale tiene il punto, nessun migrante da riprendere e i dubbi di Bruxelles con Fratelli d'Italia che dice Berlino teme AfD. Proprio nelle ore in cui si va smorzando lo scontro tra Roma e Madrid, sul versante migranti si apre, scrive ad Alberto Signore per il giornale, un altro e ben più critico braccio di ferro tra Italia e Germania. Se quella tra Meloni e Pedro Sanchez era una collisione tra due leader politicamente lontanissimi e su un fatto emergenziale, come la crisi di Ceuta, quello tra Merz e la Premier italiana è un muro contro muro tra due capi di governo politicamente affini e su un'interpretazione di merito del nuovo patto europeo sulle migrazioni e sull'asilo. Insomma, per sminare il primo è sufficiente uscire dall'eccezionalità, mentre sul secondo fronte lo scontro tra Berlino e Roma rischia di portarsi dietro strascichi importanti. Quella di Merz, però, lato reazione politica, viene letta come una mossa politica ed elettorale per l'appunto, che pur comprendendo le logiche interne che hanno spinto il cancelliere a forzare la mano, la crescita nei sondaggi di AfD, il voto in Sassonia in arrivo, Meloni non avrebbe affatto gradito, un disappunto che si coglie dalla nota arrivata dal Ministero dell'Interno al termine di una lunga giornata di consultazioni. Ecco il testo della nota. L'Italia considera azzerati con alcuni principali paesi, tra cui la Germania, tutti i presunti dublinanti arrivati prima del 12 giugno del 26, data di entrata in vigore del nuovo trattato. La Germania dice no, questa roba vale fino a dicembre del 25, da allora in avanti non può più essere considerata. Poi torniamo ad un passaggio di quello che scrive Alberto Signore nel pezzo sul giornale rispetto a tutto questo e in particolare a Ceuta, no? L'allarme che cresce in vista del Ferragosto per un tantam social che è ripartito, cresce l'allerta su un'altra ondata, i governi locali contro Sanchez, braccio di ferro sulla redistribuzione dei minori, primi segnali di collaborazione dal Marocco, una quindicina di persone sono state fermate nel nostro paese in arrivo dalla Spagna, nessuno di loro però faceva parte del gruppo di Ceuta, per intenderci, questo rispetto ai controlli alla frontiera messi in campo, la sospensione di Schengen messa in campo, piccolo dettaglio, a Lampedusa nelle ultime ore sono arrivate 108 persone. Parla anche di Ceuta Ignazio La Russa in questa intervista che concede al Corriere della Sera. Sulla vicenda di Ceuta vedo errori solo da parte della Spagna, dice il Presidente del Senato, predicano l'accoglienza, poi lasciano senza acqua né cibo i migranti, li rispediscono fuori senza passare da giudici o avvocati, fanno la loro reimmigrazione. L'Italia ha solo esercitato un legittimo diritto riconosciuto agli Stati membri dell'Unione su Schengen. Ridicolo chiedere all'Unione Europea di intervenire, potrebbe invece intervenire Bruxelles sugli Stati che danno sanatorie ai migranti senza occuparsi delle conseguenze, riferimento ovviamente alla normativa spagnola. Dopodiché la prima parte dell'intervista è su quanto accaduto a Marcinel, il uomini e le donne del sindacato belga di Charleroi, che hanno voltato le spalle a Ignazio La Russa mentre parlava dal palco e leggeva il messaggio di Mattarella, anche insulti sessisti e volgarità dalla platea CGIL, offesa anche Antonella Sberna, dice il presidente del Senato. No, queste le sue considerazioni. Come detto, riprendiamo quel pezzo del giornale, riprendiamo quello che scrive ad Alberto Signore, no? Quella di Merz viene letta come una mossa politica, la crescita nei sondaggi di Alternative für Deutschland, perché Merz in casa sua le prese con l'avanzata dell'ultradestra e siccome il 6 di settembre si vota in Sassonia, AfD al 42, CDU al 21, il cancelliere avrebbe deciso di cambiare di passo su un tema molto caro all'elettorato più a destra. Insomma, Berlino tema AfD, dicono da Fratelli d'Italia. E se ci pensate, cambiando un po' i protagonisti di questa frase, potremmo dire che un pezzo delle opposizioni italiane, quindi sostituire Fratelli d'Italia con le opposizioni italiane, dicono Fratelli d'Italia teme futuro nazionale.
Roberto Vannacci e una competizione a destra che si fa sempre più insistente. E allora eccolo Roberto Vannacci che parla al quotidiano La Verità e in particolare a Flaminia Camilletti. Se Giorgia mi chiama io le rispondo, il nostro partito deve essere l'interlocutore principale del centrodestra, ma la maggioranza è incoerente se Forza Italia vota con la sinistra, l'immigrazione si ferma impedendo le regolarizzazioni. Dice che Futuro Nazionale punta sul valore identitario e patriottico, punta sul rilancio della nazione, dice che il problema di Ceuta è strutturale, il problema dell'immigrazione, però il governo reagisce solo alle emergenze, dice ok, gli hub nei paesi terzi, il problema è l'incoerenza, perché poi Forza Italia all'Europarlamento vota come le sinistre, giusto aver sospeso Schengen, ma noi in sostanza stiamo facendo più in piccolo quello che fa la politica del governo Sanchez, perché regolarizziamo gli irregolari, ed è un'accusa durissima, a Fratelli d'Italia, visto tutto quello che hanno detto da Fratelli d'Italia e dal governo contro il governo Sanchez proprio sulla regolarizzazione dei migranti. Prima della remigrazione ci devono essere la chiusura delle frontiere come proposto da Futuro Nazionale, bisognerà adottare il modello Australia. Poi dice che il governo sta portando avanti le stesse politiche che porta avanti la sinistra, Forza Italia a Bruxelles appoggia addirittura la patrimoniale europea e sulla denatalità non è stato fatto nulla. Dopodiché, dopo questa valanga di critiche, dice che è sempre pronto a rispondere al telefono a un'eventuale telefonata di Giorgia Meloni. Ci fermiamo qui con le parole di Roberto Vannacci per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, pausa e poi torniamo in diretta.

0: Tornano a salire le temperature anche al nord, abbiamo avuto qualche grado di meno, ma compaiono nuovamente i temporali pomeridiani sulle Alpi, temporali che poi si attenuano verso le ore serali. Cielo in prevalenza sereno, cielo limpido sulle nostre regioni centrali, a parte qualche nube da calore che si sviluppa nel pomeriggio e poi si dirada verso sera. Situazione abbastanza simile per quel che riguarda il sud, a parte qualche locale temporale atteso sempre nel pomeriggio sull'Appennino Calabro. Prevalenza di sole e di cielo limpido sulle nostre due isole maggiori, isolata nuvolosità pomeridiana è attesa sia in Sicilia che in Sardegna. Abbiamo detto all'inizio delle temperature che tornano a salire anche al nord, rimangono stazionarie al centro e al sud e ben al di sopra dei 35 gradi.
1: Velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: 7.30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Solo la piena e verificata attuazione del piano può garantire che la tragedia del 7 ottobre non si ripeta. A dirlo Nikolai Mladenov, inviato a Gaza del Board of Peace, dopo le recenti dichiarazioni di Netanyahu sulla bocciatura del piano da parte israeliana. Per la radio militare israeliana, Netanyahu e Katz 2 settimane fa avrebbero avvallato il piano, ma non in via ufficiale. E una fonte americana citata da Axios conferma che Netanyahu aveva lasciato una possibilità al piano anche in un colloquio con Kushner la scorsa settimana. 108 migranti sono arrivati a Lampedusa nel fine settimana. L'Italia fino a Ferragosto non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione Schengen per aerei e navi dalla Spagna, avverte il ministro degli esteri Tajani. Si ridimensiona intanto la possibilità di espulsioni di migranti dalla Germania verso l'Italia. Berlino e Roma cooperano strettamente in uno spirito di fiducia reciproca, sottolinea l'ambasciatore tedesco in Italia, Bagger. Si indaga per omicidio nautico dopo la morte a Lampedusa di un sub di 29 anni. L'ipotesi che sia stato travolto dall'elica di un gommone a bordo una coppia di turisti ai quali è stato chiesto di non lasciare l'isola. Il gommone è stato posto sotto sequestro. Restano 19 su 27 le città oggi con il bollino rosso per l'eccezionale ondata di caldo, temperature intorno ai 35 gradi almeno fino a Ferragosto. Copernicus attesta che a luglio la temperatura della superficie dei mari è stata la più calda di sempre mai registrata nell'Europa occidentale. Torniamo alle recenti tensioni tra Italia e Spagna sui flussi migratori e anche a quelle tra Germania e Italia. Sembra attenuarsi la possibilità di espulsioni però da parte di Berlino verso Roma. Il Viminale considera azzerati con alcuni principali paesi europei, tra questi anche la Germania, tutti gli ingressi irregolari avvenuti prima del 12 giugno di quest'anno, quando è entrato in vigore il nuovo trattato di asilo europeo. Ma ricapitoliamo quanto accaduto fin qui da Bruxelles con Gerardo Vitali Rosati.
1: Non basta il tentativo di mediazione della Commissione europea a placare le tensioni nell'area di Schengen. Da Bruxelles, il commissario Brunner ha chiamato i ministri dell'interno italiano e spagnolo, sottolineando che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Eppure, la risposta di Madrid alla sospensione del trattato di libera circolazione da parte italiana ormai è realtà.
2: Nos han controlado los pasaportes.
1: Ci hanno controllato i passaporti a bordo dell'aereo, dice lei. Molti però entrano senza problemi.
3: Bene, tu tranquillo.
4: Pensavo che ci sarebbe stato qualcuno che ci avrebbe chiesto di documentare come entravamo e invece non ho incontrato nessuno che mi ha chiesto questa cosa.
1: D'altronde a Ceuta la situazione resta ancora incandescente. La polizia ha condotto operazioni contro presunti trafficanti di esseri umani e gli 007 di Madrid monitorano con attenzione il tamtam social per organizzare un nuovo ingresso di massa nell'enclave, sarebbe previsto già domani o dopodomani. A complicare la situazione adesso anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova in un centro di accoglienza in Baviera ha già ricevuto la comunicazione. Sarà espulsa tra 10 giorni.
0: E poi però è arrivata la precisazione che ricordavamo del Viminale. L'Italia considera azzerato con alcuni principali paesi europei, tra questi la Germania, il numero di richiedenti asilo entrati in Europa prima del 12 giugno di quest'anno, data nella quale è entrata in vigore il nuovo trattato asilo e immigrazione europeo. Nessun migrante dunque per il Ministero dell'Interno è destinato a tornare in Italia dalla Germania. Tensione dunque sul capitolo migranti e sospensione Schengen per gli arrivi dalla Spagna. Non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo, sottolinea il ministro Tajani, che aggiunge le misure resteranno in vigore verso la Spagna fino a Ferragosto. Tema che continua ad agitare anche le acque della

0: politica, sentiamo Alberto Gioffreda.
1: Hanno colpito tutti quanti. Lo stop a Schengen per chi arriva dalla Spagna resta fino al 15 agosto. La conferma che il governo non cambierà la sua strategia su migranti e controllo delle frontiere arriva dal ministro degli esteri italiani. Per il vice premier e leader di Forza Italia non bisogna sottovalutare il rischio terrorismo quando la situazione sarà tornata alla normalità, pronti a rivedere la decisione e il ragionamento di Tajani. Allineato tutto il centrodestra, che vede nella reazione di Madrid una rappresaglia per il fallimento di Ceuta, dicono da Fratelli d'Italia, una ritorsione, quella del governo Sanchez, anche per Lega e Noi Moderati. Il controcanto in chiave elettorale al centrodestra di governo arriva da Futuro Nazionale, che invoca misure oltre la sospensione, chiedendo di blindare le frontiere. Ed è proprio per inseguire l'ex generale che dall'opposizione Italia Viva accusa Meloni di rompere la solidarietà europea. Sul sostegno tra i paesi dell'Unione insistono anche più Europa e Azione. Propaganda quella del governo, secondo Partito Democratico e Verdi e Sinistra, critica condivisa anche dai 5 Stelle, soprattutto, dicono dal Movimento, dopo l'ipotesi che la Germania possa avviare i respingimenti verso l'Italia.
0: In Medio Oriente ora il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, boccia il piano americano per Gaza. Fonti sia israeliane che americane fanno riferimento a una posizione diversa che lo stesso Netanyahu aveva assunto fino a due o appena una settimana fa. Cosa è successo dopo? Facciamo il punto da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Dichiarazioni critiche di alcuni ministri del governo Netanyahu sul piano di pace di Donald Trump che abbiamo appunto seguito nei giorni scorsi, il premier Netanyahu ha interrotto un silenzio durato 9 giorni e ha detto, aprendo il gabinetto di sicurezza, ha detto chiaramente che Israele respinge il piano in 15 punti presentato dal Consiglio di pace, voluto appunto dal capo della Casa Bianca. In particolare Netanyahu ha precisato che le truppe israeliane non si ritirano da Gaza se prima Hamas non deporrà le armi, sia quelle leggere che quelle pesanti. E poi aggiunge che finché lui sarà premier non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E tuttavia, secondo quanto filtra dalla Casa Bianca, secondo il sito Axios, un funzionario della Casa Bianca si dice non preoccupato per queste notizie. Capiscono che Israele è in campagna elettorale, comprendono le motivazioni politiche di Bibi Netanyahu e dunque l'importante, affermano dalla Casa Bianca, è che Netanyahu faccia quello che vuole il Presidente, e cioè in particolare il contenimento dei raid a Gaza. D'altra parte, sempre secondo altre indiscrezioni, il Premier Netanyahu ha parlato nei giorni scorsi con l'inviato americano Jared Kushner e avrebbe assicurato comunque alla Casa Bianca che avrebbe fatto tutto il possibile per dare una chance a questo piano di Donald Trump. E d'altra parte, secondo quanto appunto risulta sul campo, l'IDF, l'esercito israeliano, si sta gradualmente ritirando dentro la linea gialla nella striscia di Gaza. Linea allo studio.
0: La cronaca ora era con un pallone di segnalazione. Il 29enne di Caltanissetta che ha perso la vita durante un'immersione a Lampedusa. L'autopsia dovrà chiarire se la sua morte sia dovuta all'impatto con l'elica di un gommone di una coppia milanese che ora è indagata dalla procura per omicidio nautico. Valerio Penna.
3: La motovedetta della Guardia Costiera si avvicina al molo Papa Francesco, trasportando il corpo di Cristiano Daniele Gianporcaro, recuperato poco prima nella zona di Punta Sottile. Ecco gli istanti, ripresi in diretta dalla testata online Lampedusa in 2 minuti, successivi al drammatico incidente in cui ha perso la vita il regista di Caltanissetta di 29 anni, falciato dalle eliche di un gommone nel corso di un'immersione. Ora la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo, trasferito nel frattempo a Porto Empedocle dopo il riconoscimento dei genitori, per far luce sulle cause del decesso. Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere morta per dissanguamento perché avrebbe avuto un braccio quasi reciso. Gianporcaro era in vacanza con la compagna e aveva regolarmente indicato la sua presenza con un pallone di segnalazione. A confermarlo, oltre ad alcuni testimoni, anche il sindaco Filippo Mannino. A bordo del gommone, coinvolto nell'incidente, 2 anziani turisti milanesi che sono soliti passare le loro vacanze nell'isola delle Pelagie.
0: In Puglia un incidente mortale avvenuto nelle campagne del Foggiano, un furgoncino, a bordo erano 10 braccianti stranieri.

0: rientrava dal Molise, dove avevano lavorato, ed è uscito di strada. Un morto e 9 feriti. Adele La Pertosa.
1: Una giornata di lavoro sulle spalle, nelle campagne del Molise, vicino al confine con la Puglia. Il ritorno a casa a Torre Maggiore, nel Foggiano, su un furgoncino sulla strada provinciale 45. Sono 10 braccianti, sembrerebbe regolarmente assunti, tutti di origine marocchina, tra i 21 e i 49 anni. È ora di pranzo quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola, località Montesecco. Uno di loro, tra i 24 e i 26 anni, muore sul colpo, gli altri rimangono feriti. Per uno si rende necessario trasporti nel soccorso. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, tutti con traumi importanti in fase di accertamento. Gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato alcuno scontro con altri veicoli. Di certo c'è che proprio in questi giorni di agosto del 2018, sempre in provincia di Foggia, 16 braccianti persero la vita mentre tornavano dal lavoro in 2 distinti incidenti, uno a Foggia e l'altro all'Esina. Tragedie che, dicono i segretari generali della CGIL di Foggia, Palma e Tarantella, continuano a ripetersi e non dovremmo commentare, così come non dovrebbe passare la logica della casualità. Vicinanza e cordoglio dai sindaci di Torre Maggiore e Serra Capriola, mentre la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine.
0: L'addio ad uno dei miti del sport italiano, Livio Berruti, aveva 87 anni, conquistò uno storico oro nei 200 piani alle Olimpiadi di Roma nel 60, cordoglio espresso anche dal Presidente della Repubblica, Elisa Dossi.
2: 3 settembre 1960, Stadio Olimpico di Roma. 2 ore, il tempo in cui Livio Berruti riscrive la storia dei 200 metri. Prima la semifinale in 20 secondi e 5, con cui eguaglia il primato mondiale, poi la finale, vinta nello stesso tempo davanti a Francia e Stati Uniti. Quel traguardo, con gli occhiali scuri, simbolo dello sport italiano e non solo, fu il primo velocista europeo a conquistare l'oro olimpico nei 200. Giochi speciali quelli di Roma 1960, gli stessi di Abebe Bikila, primo nella maratona a piedi scalzi, e di Cassius Clay nell'Italia del miracolo economico. Giochi chiacchierati, Berruti fu visto per mano con la velocista americana Wilma Rudolph, che aveva vinto 3 ori, un Cassius Clay geloso a cercarli. Fortunatamente l'ho saputo dopo, dirà lui. Livio aveva 21 anni, studiava chimica all'università, correva per divertimento, avviato alla velocità quasi per caso dopo una gara nel cortile del liceo, dove batté il più forte della scuola. Quelle 2 ore tra la semifinale e la finale le aveva trascorse con un libro e un'aranciata a studiare per esorcizzare la paura mentre gli altri si consumavano nel riscaldamento. Velocista nell'animo, libero e leggero. Il legame con lo sport forte una vita. Nel 2024 il passaggio di testimone coi velocisti della staffetta 4% azzurra alla vigilia degli europei a Roma nello Stadio dei Marmi rinnovato, alle spalle quello stesso stadio olimpico che l'aveva visto colorare d'oro la storia della velocità italiana.
0: Qualche problema ancora al ginocchio e Jannik Sinner decide allora di rinunciare. Non ci sarà al torneo di Cincinnati. Maurizio Colantoni.
3: Il numero uno al mondo Jannik Sinner salta Cincinnati. Un forfè nell'ultimo momento per un forte dolore al ginocchio destro e per prudenza, per non rischiare, il no al Master 1000 in Ohio. Con il team medico il campione azzurro aveva fatto un duro lavoro per cercare di recuperare la condizione, ma poi la decisione di non scendere in campo con questo problema fisico. Sinner aveva vinto nel 2024 ed era stato finalista lo scorso anno a Cincinnati. Non felice ovviamente Jannik. Avrei voluto giocare, mi sarebbe piaciuto e spero di riuscirci il prossimo anno. Mi fa troppo male il ginocchio, ora devo recuperare in vista dei prossimi appuntamenti. Infatti l'appuntamento più importante sono gli US Open, ai quali Sinner certo non vorrà rinunciare. Rimarrà a Torino qualche giorno per far ridurre l'infiammazione per poi proseguire il suo percorso di recupero.
0: Arte in contesti urbani. Banksy, celebre controverso street artist britannico, accende reazioni e discussioni contrapposte quando un'opera realizzata senza autorizzazioni va cancellata e quando invece è comunque un patrimonio da proteggere. Anna Paola Ricci.
4: settembre 2025. Una piccola folla cerca di opporsi ai poliziotti. Siamo a Londra davanti alla Royal Court of Justice. L'opera di Banksy, che mostrava un giudice in toga e parrucca tradizionale colpire un manifestante con un martello da tribunale, viene cancellata. Poco male per l'artista, fedele sostenitore del provvisorio. Non a caso il dipinto su tela Girl with Balloon, appena venduto da Sotheby nel 2018, venne ridotto in striscioline con un dispositivo da lui nascosto nella cornice. Ora, proprio il murale della Royal Court è al centro di una polemica tra il Ministero della Giustizia e il più famoso street artist del mondo. Libero di esprimersi, dicono i suoi detrattori, ma non su monumenti storici come la Corte di Londra. Qui la street art diventa vandalismo e costa cara ai contribuenti. 85.000 sterline, per la precisione, quasi 100.000 euro tra rimozione, pulizia e transenne. Una cifra esorbitante. Viene da chiedersi quali preziosi solventi siano stati usati e quanto siano stati pagati gli addetti alla cosiddetta pulizia. E poi, a chi sarà recapitata la fattura, visto che chi sia Banksy ancora ufficialmente non si sa? Sarebbe interessante vedere se la spediranno a Robin Cunningham, l'artista di Bristol, che secondo l'inchiesta di Reuters si nasconderebbe dietro il brand. E poi, l'alta corte di Londra ridotta a semplice cornice. C'è anche un retrogusto dissacrante a cui il genio di Banksy ci ha abituati da tempo. Esattamente come al suo anonimato.
0: Ci porta nel Regno Unito anche Motori 24 con l'auto di James Bond.

0: Nel Regno Unito, un Aston Martin DB5 torna a solcare le strade dopo 40 anni di silenzio. Non è un'auto qualunque, è la stessa che James Bond guidava nei film ed è protagonista di una storia che parla di passione, sacrificio e di un sogno lungo una vita. Siamo a Newport Pagnell, nello stesso stabilimento dove questa vettura venne costruita negli anni 60. John e Sue Williams stanno per rivedere la loro DB5, finalmente restaurata. Per John questo momento vale una vita intera. Aveva 19 anni quando comprò quest'auto nel 73. Lavorava per il comune, tagliava l'erba e spargeva sale sulle strade d'inverno. Risparmiò ogni sterlina per quella DB5 usata, 900 sterline, circa 15.000 al cambio attuale. Poi arrivò la vita vera, il matrimonio, i figli, le responsabilità. La DB5 finì parcheggiata davanti a casa loro, dove il tempo e il clima britannico fecero il resto. Su internet gli appassionati lo insultavano per come la trattava.
1: Purtroppo è arrivata la vita vera e mi sono sposato. Abbiamo avuto figli, impegni e sfortunatamente lei, la DB5, ha dovuto passare in secondo piano. Ma ho sempre avuto in mente che l'avrei fatta restaurare completamente.
0: Ma John non ha mai mollato. Per 40 anni ha messo da parte soldi nel fondo DB5, come lo chiamava lui. Il restauro è costato circa 400.000 sterline. Ci sono volute 2.500 ore di lavoro da parte degli artigiani di Aston Martin Works per riportarla all'antico splendore. È una versione rara, guida a destra, carrozzeria Silver Birch e motore Vantage. Ne furono costruite meno di 40 così.
1: Per 40 anni ho messo soldi nel fondo DB5. Quando è arrivato internet ho avuto parecchi problemi, diciamo così. I troll, credo li chiamino così, che mi insultavano in ogni modo per come maltrattavo la mia auto. Ma non sapevano che l'obiettivo finale era questo.
0: Adesso la DB5 è perfetta, vale più di 1 milione di sterline, ma John non la venderà mai. La terrà nel vialetto di casa, accanto alla sua auto di 25 anni e a quella di sua moglie. Lei non era mai salita su quella macchina, ha condiviso tutta la vita con quell'automobile arrugginita in giardino, ha sostenuto il sogno del marito. Adesso finalmente può viaggiare su quella DB5 che conosce da sempre. La DB5 è diventata leggendaria proprio grazie a James Bond. Apparve in Goldfinger e poi in Thunderball, restando nell'immaginario collettivo come l'auto dello spy britannico per eccellenza. John ha in programma un viaggio in Scozia con Sue, a Glencoe. Lì fu girata una scena memorabile di Skyfall. Questa DB5 non è solo un pezzo di storia dell'automobile britannica, è la prova che i sogni, anche quelli che sembrano arrugginiti e impossibili, possono tornare a brillare.
2: La mobilità a volte non è solo un modo per spostarsi, è un legame, una scelta di vita, qualcosa che rimane anche quando tutto il resto scompare. Questa storia arriva dagli Stati Uniti, dalla California e nasce tra le macerie di un incendio che ha devastato l'area di Pacific Palisades, vicino a Los Angeles. In mezzo a uno scenario cancellato dal fuoco, un vecchio minibus del 1977 color azzurro è rimasto in piedi. Intorno solo cenere, nessuna casa, nessuna auto integra. Un mezzo nato per viaggiare lentamente, per accompagnare persone e storie, diventa senza volerlo il simbolo di una resistenza in attesa. Il furgone si chiama Azul, appartiene a Megan Weinraub, surfista e residente della zona. Quando è arrivato l'ordine di evacuazione, non è stato questo il mezzo scelto per fuggire. È rimasto parcheggiato in strada, mentre il quartiere veniva avvolto dalle fiamme. Megan racconta di non aver creduto subito a quelle immagini, troppo belle per essere vere, in mezzo a tanta distruzione. La casa davanti a cui era parcheggiato è bruciata completamente. L'auto accanto si è sciolta sotto il calore. Eppure quel mezzo, con quasi 50 anni di strada alle spalle, è rimasto fermo lì, circondato dalle fiamme. Un evento che la stessa proprietaria definisce senza esitazioni un miracolo. La scoperta arriva solo dopo, attraverso una fotografia e una serie di messaggi dei vicini. Quel furgone, che sembrava destinato a sparire, è ancora lì, intatto quanto basta da sembrare irreale. Il minibus viene recuperato e sottoposto a un'attenta analisi tecnica. I vetri posteriori sono rotti, il carburante è ancora nel serbatoio, tutti elementi che, in teoria, avrebbero potuto alimentare un incendio. Ma non è successo. Anche per i tecnici non c'è una spiegazione razionale. In mezzo a una devastazione totale, quel veicolo ha resistito senza una ragione chiara. Dal punto di vista della mobilità, questa storia racconta anche altro. Una meccanica semplice, materiali solidi, soluzioni nate per durare nel tempo. Il restauro restituisce al mezzo la sua identità originale, senza trasformarlo in un oggetto statico. L'obiettivo è uno solo: rimetterlo in movimento. Oggi Azul è tornato su strada, non come reliquia, ma come veicolo vivo. Perché alcune storie di mobilità non parlano solo di chilometri percorsi, ma di strade che restano aperte. E anche dalla capacità di rimettersi in movimento, anche quando tutto intorno sembra essersi fermato.
1: In Australia, nel cuore arido del Queensland, c'è una storia che ci ricorda quanto la mobilità sia molto più di un semplice spostamento tra due punti su una mappa. È libertà, è dignità, è la possibilità di sentirsi vivi. Alcune storie parlano di veicoli che attraversano il tempo, altre di mezzi che sfidano il destino. Questa parla di un uomo che ogni giorno sfida gli anni. Graham Brennan ha 92 anni. Ogni mattina si alza presto, chiude la porta di casa e sale in macchina. Un gesto ordinario che per lui rappresenta tutto. In una città senza trasporti pubblici, guidare non è un lusso, è l'unica via per restare indipendenti.
0: Amo essere indipendente e amo fare ciò che voglio fare, quando voglio farlo, nel modo in cui voglio farlo.
1: Da 20 anni Graham dedica il suo tempo al volontariato, portando pasti a domicilio agli anziani della comunità. L'ironia è evidente, a 92 anni aiuta persone che spesso sono più giovani di lui.
0: Non mi sento come se avessi 92 anni, mi sento come se ne avessi 50 o 60, qualcosa del genere.
1: Per continuare a guidare in Queensland c'è una regola ferrea. Nessun limite d'età, questo sì, ma una volta compiuti i 75 anni scattano controlli medici rigorosi ogni anno, senza eccezioni. È un equilibrio delicato quello che i medici devono gestire. Come quando si valuta se un veicolo d'epoca può ancora circolare o se un mezzo danneggiato è recuperabile. Anche qui c'è una valutazione che intreccia sicurezza e valore, ma in questo caso il valore è una vita umana, la dignità di una persona.
0: In un posto come questo hanno bisogno di un veicolo per spostarsi. Non direi che sia il segreto della longevità o di una lunga vita, ma fa un'enorme differenza.
1: Le associazioni che difendono i diritti degli anziani conoscono bene il peso di questo tema. In un paese vasto come l'Australia, dove le distanze sono enormi e i trasporti pubblici scarseggiano, perdere la patente nelle aree più remote può innescare una spirale devastante.
0: Potrebbe significare che alcune persone smettano persino di mangiare regolarmente o che non riescano a procurarsi i farmaci di cui hanno bisogno. Quindi può avere effetti davvero drastici sulla vita delle persone.
1: Graham ha superato anche quest'anno i controlli. Il dottore gli ha dato il via libera, può continuare a guidare. La sua auto non ha il fascino di un pezzo da museo, non ha una storia cinematografica da raccontare, non è sopravvissuta a eventi straordinari, ma per lui vale più di qualsiasi macchina al mondo perché è il suo ponte verso la vita. Graham custodirà gelosamente quella patente finché vivrà, perché ha capito quello che tutti dovremmo capire: la mobilità non è solo movimento, è il diritto di scegliere dove andare, quando partire, come vivere. È libertà. E la libertà non ha età, non ha modello, non ha epoca. Ha solo bisogno di quattro ruote e della voglia di non fermarsi mai.

Un cordiale buongiorno, buon inizio di settimana con le previsioni del tempo qui a Rai News. Parliamo ancora di caldo, parliamo di qualche temporale che si affaccia sulle Alpi e non solo, localmente può arrivare anche sulle aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia. L'elemento fondamentale, ribadiamo, è l'afa, con temperature che anche nel corso di questa settimana saranno decisamente importanti. Lo abbiamo accennato all'inizio, da un punto di vista dello stato del cielo, lo possiamo vedere dalla grafica che è comparsa. Temporali sulle Alpi durante le ore più calde della giornata, in attenuazione poi a mano che andiamo verso la sera. Stessa situazione per quel che riguarda le aree un po' più interne del centro-sud, con locali temporali, un po' come è successo nella giornata di ieri, sull'Appennino Calabro e marginalmente nelle aree un po' più interne della Sicilia. Ci portiamo a vedere la ventilazione, una ventilazione che tende ad essere ancora scarsa. Ci sono un po' di rinforzi di maestrale o di tramontana sulla Puglia Salentina, localmente in area ionica, però fondamentalmente il vento si presenta a regime di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Anche oggi caldo, superiori alle temperature 35 gradi, intorno ai 38 per quel che riguarda il centro e il sud. Vi lascio con un'immagine che rappresenta le temperature, o meglio la differenza di temperature che ci sarà nel corso di questa settimana rispetto a quello che dovremmo aspettarci, valori ancora mediamente di 6 gradi superiori rispetto a quello che dovremmo aspettarci. Questo vale da oggi fino alla fine della settimana. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e arrivederci.

0: Italia.
1: E poi Giulia, è estate, tempo di tormentoni, ma non parliamo di tormentoni musicali, parliamo di un tormentone politico che è sempre verde, ovvero il ponte sullo stretto di Messina, perché c'è stato il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva e anche qui spaccatura netta tra favorevoli e contrari. Racconteremo questa divisione oggi qui da Agora Estate. Ci siamo Giulia?
0: Ci siamo, siamo pronti, a tra poco.
1: A fra poco.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 90 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 90 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
2: Cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
3: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
5: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto retta da 1.550 euro.
6: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma le manca tutto. Non ha nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-818-494 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale. La vita di tante donne e dei loro bambini è a rischio. Dona ora e salva la vita di una mamma e del suo bambino.
7: In caso di dolore vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
8: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Mil Mil, detergenti per la famiglia.

0: a nuoto dal Marocco per entrare a Ceuta. Secondo il governo spagnolo, resterebbero meno di 3.000 migranti a Ceuta. Secondo il sindaco Vivas, sarebbero fino a 11.000.
1: Fa bene l'Italia a mantenere alta la guardia, afferma Forza Italia, che rilancia sull'allarme terrorismo. Sono concreti i pericoli di infiltrazione jihadista tra gli irregolari che hanno invaso Ceuta. La sospensione di Schengen è una buffonata, accusano le opposizioni. Per il PD il governo ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa con un paese amico.
2: Trump alla domanda: cosa verrà prima, il ritiro di Israele o il disarmo di Hamas? Presentando l'accordo ha preferito non rispondere. Israele respinge il piano in 15 punti e non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato. Finché sarò premier, non vedrà mai la luce uno Stato palestinese, né a Gaza, né in Giudea e Samaria.
3: Eccoci tornati ad Agora Estate, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, attenzione alle stelle in Europa sui migranti e poi questa notizia che non volevamo sentire. L'Israele ha detto che non accetta il Board of Peace, ovvero il piano di Trump per la pace. Di tutto questo ne parliamo con i nostri ospiti in studio, qui con me Antonino Monteleone, conduttore di Filo Rosso. Buongiorno Antonino e ben trovato. In collegamento abbiamo il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. Buongiorno Francesco.
4: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
3: E il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Gigliuto. Buongiorno Livio e bentornato anche a te.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Ecco, insomma, Netanyahu ha detto: finché non ci sarà il completo disarmo di Hamas, noi non ci ritireremo dalla striscia di Gaza. Allora Marco, vogliamo sentire il premier israeliano su questo?
6: Ascoltiamo Giulia, buongiorno. Partiamo dalla clip 3, sono le ultimissime parole arrivate dal premier israeliano. Due temi toccati: no al Board of Peace, che lo sapete con la piattaforma creata da Trump per promuovere la pace a Gaza con l'ambizione anche di risolvere altre crisi globali, e no ad uno Stato palestinese. Ascoltiamo cosa ha detto Netanyahu.
2: Israele respinge il piano in 15 punti e non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato di tutte le armi. Ne stiamo discutendo con gli americani, sappiamo come opporci. Finché sarò premier, non vedrà mai la luce uno Stato palestinese, né a Gaza, né in Giudea e Samaria, il nome biblico della Cisgiordania.
3: Insomma, Antonino, le cose si complicano per la strada verso la pace per Gaza. C'era da aspettarselo questo no di Netanyahu?
7: Allora, la precondizione che il disarmo completo di Hamas fosse, diciamo, necessario per mandare avanti il piano di pace, perché non c'è un rifiuto complessivo dell'iniziativa di Trump, c'è semplicemente un rifiuto di mantenere oltre la linea gialla una milizia armata in grado di ripetere il 7 ottobre. Politicamente è una mossa sbagliata e certamente Netanyahu oggi è il nemico pubblico numero uno di tutto il mondo, diciamo la persona più odiata che esiste oggi sulla faccia della terra, da una parte. Dall'altra c'è da dire che a ottobre ci sono delle elezioni dentro lo Stato di Israele, cambierà molto probabilmente la leadership secondo i sondaggi, e io penso che ci sia da affrontare con serietà una questione che è esistenziale in questo momento per Israele, che significa evitare, sradicare qualunque base perché possa ripetersi un 7 ottobre. Oggi c'è Netanyahu, ma qualunque altro primo ministro che ci sarà dopo di lui avrà il tema della sicurezza come centrale. Certamente non ci sono mosse politiche negli ultimi 6 mesi da parte di Netanyahu che brillano per indipendenza dal suo alleato estremista, perché ha 2 partiti all'interno della coalizione che continuano a dettare la linea e soprattutto a fargli commettere errori clamorosi da un lato, dall'altro a inimicarsi anche lo stesso esercito che lui ha sempre difeso, perché è passata una legge che ripristina l'esenzione dalla leva obbligatoria per tutti quegli studiosi della Torah che ricevono anche dei finanziamenti pubblici per farlo, e questo ha creato una spaccatura enorme, assai profonda, che non è detto che le prossime elezioni autunnali possano ricucire.
3: Francesco Cancellato, sei d'accordo? Una mossa fondamentalmente elettorale da parte di Netanyahu potrebbe cambiare qualcosa dopo le prossime elezioni in Israele?
4: Ma sono d'accordo sul fatto che la questione sia prettamente elettorale, nel senso che adesso allo stato attuale Likud è al minimo dei consensi da anni, le destre assieme fanno circa 13 seggi, Likud 28,

se si andasse a votare 13 più 28 fa 50, 41, se non erro coi conti, quindi mancano 20 seggi a Netanyahu su 120 per avere la maggioranza in Israele, cosa estremamente complicata. In più c'è il generale Gabi Eisenkot, che è una persona, diciamo, che ha fatto parte, è stato nel gabinetto di guerra, ha perso un figlio e un nipote dopo nelle operazioni del 7 successive al 7 ottobre, è considerato un'autorità morale in Israele anche per il prezzo di sangue che ha pagato, e sta criticando da anni pesantemente Netanyahu perché lui dice che bisogna trattare con Hamas. È un atteggiamento diverso a livello di linea proprio rispetto a quello dell'attuale premier. Anche Gabi Eisenkot non ha i numeri per governare da solo, il suo partito allo stato attuale conta circa, Yashar si chiama, 23 seggi, messo assieme con quello dell'ex premier Bennett arriviamo a 30, quindi superiore a quello di Netanyahu, ma siamo lontani dai 60 seggi. Ovviamente il rischio per Israele è quello di un impasse totale da un punto di vista di una paralisi, come diciamo prima nel 7 ottobre, sì. Da un punto di vista politico, e questa paralisi politica in qualche modo diciamo Netanyahu sta cercando di scongiurarla, come alzando la tensione in misura diciamo molto forte, impedendo qualsiasi accordo su Hormuz. Perché? Perché ovviamente vuole evitare da un lato che la destra

0: Olimpico, con i colombi che si alzano in volo, i nordamericani neri a inseguire un ragazzo torinese bianco con gli occhiali, con i suoi 21 anni e la falcata che disegna un volo miracoloso. Non a caso, per tutti e per sempre sarà l'angelo, primo europeo a vincere il titolo olimpico nei 200 metri, eroe di Roma 60 e simbolo dell'Italia lanciata finalmente verso il futuro. A 87 anni, Livio Berruti è volato dall'altra parte del cielo e chissà se ad accoglierlo troverà gli altri eroi di quei giochi, da Nino Benvenuti a Vilma Rudolph. Di certo, Berruti è stato un campione inarrivabile e ha fatto sognare l'Italia, come ha ricordato il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso in una nota il sentimento di cordoglio per la scomparsa di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Capostipite dei velocisti italiani, l'angelo guardava Filippo Torto e Marcel Jacobs come un nonno ammira i formidabili nipoti. Ora tocca a loro, impegnati in questi giorni agli europei di Birmingham, e proprio Jacobs ha promesso, ora correrò per lui.
1: Nel centenario della Turandot di Puccini, 10.000 spettatori al Festival dell'Arena di Verona. Donatella Cataldi.
2: Un grande spettacolo che non smette mai di conquistare il pubblico. È la Turandot di Puccini nell'allestimento fiabesco di Zeffirelli che porta sul palco dell'Arena una Cina sontuosa e immaginaria. Con 161 repliche, la Turandot è tra le opere più rappresentate al Festival Veronese. Ritorna in occasione del centenario con un cast di stelle in scena tutti i venerdì fino all'11 settembre. Anna Pirozzi, reduce dallo stesso ruolo alla Scala, è la gelida principessa.
3: Ad ogni nuova Turandot che interpreto ci metto sempre qualcosa di nuovo, qualcosa in più.
2: Anche Mariangela Sicilia ritorna a reinterpretare la schiava Liu.
4: Sicuramente prende la scena e proprio il momento in cui lei arriva e si sacrifica per amore è il momento culminante dell'opera.
2: All'Arena la versione di Alfano, molto applaudito, Seok Yong-baek, il principe ignoto.
3: In Arena c'è sempre tanta emozione, già solo uscire su questo palcoscenico con più di 10.000 persone è una grande emozione.
1: Era il nostro ultimo servizio, il TG3 torna come sempre attorno alle 14.20. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.
5: Assemblami un database, poi identificami i soggetti che devo bombardare e poi bombarda.
6: C'è un interessante cambiamento in corso dell'introduzione delle aziende della Silicon Valley nello spazio della difesa.
7: Vedi ciò che accade ai bambini e allo stesso tempo devi sviluppare tecnologie che permettono quella distruzione e devastazione.
8: Il fattore umano. Domani, in seconda serata, Rai 3.
9: A 10 anni dal sisma sono tornato ad Amatrice e a Norcia, con gli stessi perché. Quando si parla di terremoti non è questione di se, ma di quando.
10: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Eccezionalmente, venerdì 21 agosto alle 21.20, Rai 3.
11: Penso che Gaber cambi la vita a chiunque lo ascolti.
12: Mi ha insegnato a essere più interprete.
13: Era un uomo libero.
14: Un film di Riccardo Milani. Io, noi e Gaber. Martedì 18 agosto, Rai 3.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Poco fa nel lancio abbiamo posto la questione carnivori o vegani. Forse sarebbe più corretto, alla luce delle considerazioni, dei dati del libro che affronteremo oggi, parlare di nazi vegani e nazi carnivori, perché sono i due estremi che in realtà preoccupano, dovrebbero preoccuparci. E infatti la soluzione che suggerisce un biologo nutrizionista, tra l'altro insegna in diverse università, come Stefano Vendrame, è quella di un ragionevolmente onnivori, ecco, chiamiamola così. Stefano Vendrame, bentornato.
1: Buongiorno e grazie.
0: Ha scritto un libro che è in sostanza un manuale, a mio avviso utilissimo, documentatissimo, carnivoro.

0: carnivori o vegani, appunto. Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. Alice, buongiorno.
1: E Giorgio, il nostro ospite, a chi ci sta guardando?
0: E allora, dottor Vendrame, per evitare di essere schiacciati fra questi due estremismi o questi due estremi, nazi vegani o nazi carnivori, partiamo con un filmato in cui Aldo Fabrizi recita un sonetto da lui scritto, che in ultima analisi è una celebrazione, un omaggio all'equilibrio, alla ragionevolezza.
2: Me pareva de stasse una montagna e urlavo in un megafono spaziale: popolazione mia che campi male, accostate qua sotto che se magna. Poi buttavo in un'orgia de cuccagna come fosse una manna celestiale valanghe de spaghetti col guanciale che allagavano tutta la campagna. E vedevo signori e poveretti in uno sterminato affollamento affogasse in quel mare di spaghetti. Quannecche de dar cielo sbuca Dio con una forchetta in mano e fa: un momento, ci permettete, ci sto pure io.
0: Vendrame, che posizione hanno i nazi vegani e i nazi carnivori?
3: Hanno posizioni molto estreme, diciamo, e come spesso accade oggi in molti ambiti, trasformano subito il confronto in uno scontro tra fazioni, per cui poi alla fine sono meno interessati ad ascoltare le argomentazioni degli altri, ma vogliono avere ragioni a tutti i costi, e questo porta anche a delle forzature, a delle distorsioni della realtà pur di avere ragione. Diciamo, il mio obiettivo è quello di fare un po' di partire dall'approccio opposto e invece di dire subito dove sbagliano i carnivori, dove sbagliano i vegani, vedere dove hanno ragione, perché hanno anche molte ragioni.
0: Perché hanno ragione sia i carnivori sia i vegani.
3: Esattamente.
0: Perché infatti lei risponde alla prima domanda, secondo me interessantissima: l'uomo è per natura predisposto al consumo di carne?
3: Allora, è per natura predisposto anche al consumo di carne, ma non esclusivamente o in modo principale, perché non siamo predatori carnivori. Una delle, appunto, dicevo, degli eccessi di queste argomentazioni dei carnivori è dire: abbiamo dei tratti anatomici come lo stomaco molto acido, l'intestino corto, i canini, che ci indicano che siamo carnivori. In realtà no, perché anche con questi adattamenti, in un'ipotetica battaglia, diciamo, con una preda, non avremmo alcuna possibilità di spuntarla, non siamo veloci, non abbiamo i sensi, ma anche con degli animali placidi come la mucca, io dico sempre che abbiamo creato noi, per essere appunto mansueta, a mani nude una mucca da 600 kg, un uomo non riesce a farci nulla, non la ammazza, non riesce ad addentarla. Cioè, se fossimo predisposti a mangiare carne in modo principale, non avremmo alcun problema con questo tipo di attività. Invece non
0: stesso discorso per i vegani.
3: Stesso discorso per i vegani, anche loro hanno tutta una loro serie di argomentazioni, i molari piatti, lo stomaco con una conformazione diversa, ma non abbiamo quattro stomaci come le mucche, non siamo in grado di estrarre energia e proteine dall'erba, quindi non siamo né carnivori né vegani, ed è un grande vantaggio in realtà dal punto di vista evolutivo. Vuol dire che siamo onnivori, cioè siamo in grado di mangiare tutto e di adattarci ad alimentazioni
0: solo
3: molto
0: diverse.
3: Solo
0: che dobbiamo essere ragionevolmente onnivori. Vi dicevo all'inizio, e questo è un libro molto utile perché risponde a domande che ciascuno di voi, immagino, si fa. L'uomo, una dieta vegana può essere nutrizionalmente adeguata? Sarebbe meglio non bere latte da adulti? Questo con Alice ce lo chiedevamo prima dell'inizio della trasmissione. Carne rossa e salumi sono cancerogeni a qualsiasi dose? Le uova sono associate a un aumento del rischio cardiovascolare? Mangiare il pesce con le attuali contaminazioni degli oceani comporta più rischi o benefici? Le carni rosse. Questo filmato.
4: Anche in Italia sono in corso ricerche sull'aumento dei tumori nei giovani. L'AIRC, l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, ha avviato un progetto sui casi giovanili al colon retto.
5: È successo qualcosa nella generazione dei millennial, che per prima ha avuto un'esposizione a un agente che non conosciamo.
4: I sospetti dei ricercatori dell'IFOM, l'Istituto di Oncologia Molecolare dell'AIRC di Milano, si concentrano su alcune sostanze collegate alle abitudini moderne, per esempio i dolcificanti industriali o la carne rossa molto cotta delle grigliate, che sprigiona molecole cancerogene chiamate ammine eterocicliche.
5: Ovviamente dipende dal consumo, non spaventiamo nessuno. Se mangiamo raramente la carne molto cotta non è un problema, se la mangiamo sistematicamente, e alcune delle diete americane per esempio lo prevedono, questo è molto pericoloso.
0: Perché, dottore, che cosa leggiamo noi sui giornali, ma anche dalla voce di suoi colleghi e sue colleghe? L'AIRC dice la carne rossa è cancerogena, il vino è cancerogeno. Lei qui invita ad andare un po' dentro questa

0: questi dati, no?
1: Certo, perché nessuna sostanza è cancerogena a qualunque dose. Quando si parla di rischio tossicologico, è la prima lezione di tossicologia, bisogna sempre associarvi una dose. E quindi anche la carne, i dati che iniziano a evidenziare una cancerogenicità della carne si hanno con consumi che sono più o meno al di sopra di mezzo chilo di carne rossa alla settimana, che non è poca, è certamente meno di quella che mangiamo oggi. Gli italiani oggi ne mangiano di più, in media di mezzo chilo la settimana. Però da qui a dire che bisogna consumarne zero è un discorso diverso. Qui però sto parlando di carne in generale, non di carne cotta alla brace o alla griglia, che chiaramente pone dei problemi ulteriori, per cui in quel caso il consumo deve essere ancora più contenuto.
0: Lei fa una distinzione poi fra carne rossa e carne bianca, no?
1: Sì, tendenzialmente si considera che la carne bianca ponga, in particolare il pollame, che poi alla fine è la carne bianca per eccellenza, meno problemi da questo punto di vista. Però se noi abbiamo un consumo di carne ragionevole, che io intendo 2-3 porzioni alla settimana, a quel punto non c'è alcun bisogno di stare a distinguere se carne rossa o bianca. Comunque ne mangiamo poca, possiamo far ruotare, anzi ancora meglio far ruotare tutti i tipi
0: di carne. Tra l'altro dipende molto dalla provenienza di quella carne, perché gli intensivi sono una cosa e...
1: Certo, purtroppo la maggior parte della carne in commercio oggi nella grande distribuzione proviene da allevamenti intensivi, e questa è carne di qualità mediocre, diciamo nella migliore delle ipotesi, oltre a tutti i problemi che
0: pone.
1: Solo
0: che non è semplice, che poi costa cercare della carne di qualità, o sbaglio?
1: Costa cercare della carne di qualità perché oggi ce n'è molto poca, e in ogni caso non potremmo far fronte alla richiesta odierna di carne, che è molto elevata, solo con un allevamento di tipo tradizionale. La soluzione è imparare a mangiare meno carne, pagarla il giusto e consumare.
0: Le faccio un'ultima domanda che mi ha interessato personalmente moltissimo. Io pensavo che le uova facessero male, soprattutto al colesterolo. Lei smonta questa convinzione?
1: No, questo è un retaggio dei tempi passati da studi americani, ma il problema è che in America le uova vengono generalmente consumate non, diciamo, bollite con le verdurine di stagione, ma a colazione fritte col bacon e il pane tostato. Quindi chi consuma tante uova era chi consuma tanto bacon, è una dieta tendenzialmente non salutare. In realtà, quando si è andati a vedere i consumatori di uova che consumano tante uova perché riducono parallelamente il consumo di carne, anche con consumi molto alti, e parliamo di 4-5 uova al giorno, hanno in realtà non solo nessun problema sul colesterolo o rischio cardiovascolare, ma addirittura dei vantaggi. Quindi, diciamo, per la popolazione generale onnivora, anche un paio di uova al giorno non creano nessun problema.
0: Vegano è sano? Guardiamo queste immagini.
2: Oggi in Italia esistono più di 4 milioni tra vegetariani e vegani. Più di 3 milioni e mezzo sono i vegetariani, quelli che hanno abolito la carne dalla loro dieta. Circa 400.000 sono invece i vegani. Loro dal piatto bandiscono qualsiasi alimento che preveda morte, sofferenza o prigionia di un animale. Tra i vegani c'è chi si affida ai prodotti pronti, come questi, e c'è chi prepara tutto in casa. E allora fare la spesa diventa un vero e proprio rito.
3: Cercano ad esempio tutti i semi per compensare la vitamina B12.
2: C'è il vegano che spulcia le etichette in cerca del giusto apporto nutrizionale, e poi c'è quello che frequenta siti internet come questo. Qui i vegani si segnalano i cibi concessi tra quelli della grande distribuzione. C'è il tofu, che è salutare, ma ci sono anche snack industriali, patatine. Insomma, i cibi vegani non sono necessariamente sani, perché per essere vegani basta che non contengano proteine animali.
0: Qui, Stefano Vendrame, il punto è: non necessariamente vegano è sano, però è più una questione etica, credo, no?
1: Dipende, i vegani ci sono molti approcci diversi. Se io mi concentro, essendo nutrizionista, su quello, diciamo, appunto dell'alimentazione, del valore nutrizionale, in questo caso una dieta vegana, se strutturata in modo adeguato, può essere perfettamente adatta in tutte le fasi della vita e non creare nessun problema. Il problema è che la maggior parte dei vegani oggi si lanciano in diete vegane senza quel minimo di adeguata preparazione per farlo in modo sano, e vuol dire una dieta che rischia di essere molto monotona, di usare molti carboidrati, perché poi alla fine, dovendo eliminare gli alimenti animali, si va su quello, e poi, come abbiamo visto nel servizio, di usare molti prodotti ultraprocessati che non fanno bene in generale.
0: C'è un altro passaggio interessante: l'organismo non evolutivamente predisposto a non mangiare carne. Questo è falso, però.
1: No, il nostro organismo è evolutivamente predisposto a mangiare tutto,
0: esatto,
1: tra cui anche la carne. Certo,
0: quindi
1: proteine animali le abbiamo sempre mangiate fin dalla preistoria. Larve e insetti, prima ancora di scendere dagli alberi, l'uomo li mangiava. Ha imparato dopo ad andare a caccia.
0: Larve e insetti sono due parole importanti, perché chiuderemo, insomma, verso la parte finale della puntata, torneremo sulla questione del mangiare insetti. Dobbiamo però metterci d'accordo su cosa significhi una dieta equilibrata, no? Posto che diamo per assunto, almeno così io sono stato persuaso leggendo il suo libro, che noi siamo onnivori e bisogna essere ragionevolmente onnivori. Noi siamo andati a intervistare uno chef che si chiama, un cuoco, che si chiama Stefano Polato, che lavora alla costruzione dei cibi per gli astronauti. E guardate che abbiamo scoperto.
4: La mia collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea è iniziata nel 2012. E mi ha chiamato direttamente Samantha Cristoforetti e mi chiese se ero disponibile nel supportarla per la realizzazione di quello che viene definito bonus food. Per lo spazio dobbiamo soddisfare dei requisiti ben specifici a livello di bilanciamento e solitamente all'interno di un pasto per gli astronauti troviamo carboidrati derivanti soprattutto da cereali integrali, troviamo molta verdura ma anche proteine derivanti da fonti animali. È più agevole per l'astronauta aprire una busta e trovare tutto all'interno, quindi si ragiona molto sul piatto unico, perché nello spazio riscaldare una busta di cibo già pronto non è proprio una cosa così semplice. Oggi ho fatto una caponata di verdure che vado a cuocere a vapore e sfruttando l'acqua di bollitura sottostante vado a cuocere la fonte di carboidrati che in questo caso è un cereale integrale, il riso rosso ovviamente integrale e poi accompagnato da legumi. Uno dei primi problemi dell'astronauta è l'inappetenza, quindi l'astronauta deve essere invogliato attraverso i profumi, attraverso i gusti, ma anche attraverso la consistenza. Questa è stata un po' la sfida più grande per quanto mi riguarda, quella di realizzare dei prodotti che siano conservabili a temperatura ambiente per ben 24 mesi, ma che assomiglino il più possibile a dei piatti appena fatti.
5: Molto buono.
4: Quello che si deve evitare nello spazio è quello che viene chiamato rischio volatilità. Il cibo è una sorta di booster psicologico, permette all'astronauta, se così vogliamo dire, di tornare con i piedi per terra per qualche istante durante la sua missione attraverso i sensi.
0: Che dice, dottore?
1: Beh, molto interessante.
0: Ha ragione lui.
1: Assolutamente, poi per fortuna la dieta di noi che non siamo nello spazio è più semplice, richiede meno attenzioni, ma il principio è quello.
0: Quanto conta la cultura, cioè la nostra identità anche geografica, sulla nostra dieta? Ora vi faccio vedere una fotografia di quella che viene definita la piramide alimentare della dieta mediterranea. Ci aiuti a leggerla, dottore?
1: Allora, ci dice chiaramente che alla base della nostra alimentazione dobbiamo avere frutta, verdura fresca e grassi buoni, che per noi sono l'olio d'oliva, cereali principalmente integrali, se si vede con attenzione quel disegno lì, latticini, qui c'è un disegno di un cartone di latte, io non sono perfettamente d'accordo, poi legumi, grassi buoni, perché il latte come bevanda non è un alimento per cui il nostro organismo evolutivamente è molto adattato, perché non lo bevevamo fino a pochi decenni fa, perché ha avuto bisogno...
0: E scrive che adatta a bambini e anziani, no?
1: Un bicchiere, sì, perché diciamo ha avuto bisogno della pastorizzazione e del frigorifero nelle case. Prima se ne beveva qualche sorso dopo la mungitura in campagna, poi andava male. Per cui il modo migliore per consumare i latticini è trasformandoli in formaggi, burro e latti fermentati come yogurt, kefir, perché così perdono tutta una serie di problemi proinfiammatori, eccetera, che ci possono creare.
0: Salendo?
1: Legumi, grassi sani, cioè del pesce, cioè gli omega 3, e poi chiaramente andando a ridurre via via il consumo di amilacei come di carne e formaggi e per ultimi abbiamo carne rossi, salumi e quella torta che rappresenta gli zuccheri aggiunti che sono il peggio della...
0: È molto interessante questa piramide perché adesso Alice ce ne farà vedere un'altra ribaltata in sostanza, no?
6: Esatto, perché nelle settimane scorse il segretario alla salute Robert Kennedy ha presentato la nuova piramide alimentare americana con questa campagna, con questo slogan che in inglese è Eat Real Food, mangia cibo vero. Ora, intanto è ribaltata, quindi diciamo graficamente ci porta a guardare con maggiore diciamo attenzione la parte superiore che prevede di mangiare. A sinistra vediamo carne rossa, formaggio, pollo e molte verdure e frutta. In mezzo c'è l'olio e sotto i cereali integrali. Ora, è stato detto che è una campagna che spinge gli americani a mangiare meno cibi lavorati, processati, meno zuccheri, quindi è una campagna che pone l'attenzione

0: sul cibo naturale. Ora, le nostre culture sono molto diverse, naturalmente. A noi questa ci sembra...
1: Sì, ci sembra strana.
0: Iperproteica.
2: Allora, c'è una differenza tra le cose che si dicono e l'impressione che se ne dà. Io quelle linee guida le ho lette, sono 4 paginette scritte grandi, le può leggere chiunque. Sono, secondo me, molto buone. Sono un miglioramento rispetto a quelle precedenti. Chiaramente noi non possiamo confrontarla con la piramide del Mediterraneo, dobbiamo confrontarla con le linee guida precedenti americane, che avevano una serie di problemi, ponevano un consumo enorme di cereali, fino a 11 porzioni al giorno, neanche integrali, e quindi avevano il terrore dei grassi. Questo riequilibra un po' le cose, però chiaramente se ci si ferma al disegnino e senza neanche leggere la didascalia, e penso che sia voluta questa cosa, l'impressione che si ha è viva la carne e abbasso i cereali, che non è vero, perché in realtà si consiglia comunque di mangiarne fino a 4 porzioni al giorno, purché siano integrali. Quindi, diciamo, le linee guida in sé sono buone, la prima impressione, diciamo, da un'interpretazione superficiale, secondo me è voluta, non è molto efficace, quindi quel disegnino lì lo cambierei.
1: Non voglio avventurarmi in un campo che maneggio poco ed è molto difficile, cioè cosa sia naturale e cosa sia culturale, soprattutto nel campo del cibo, che ne so, a prendere una mela da un albero sembrerebbe il gesto più naturale del mondo, ma in realtà va coltivata, anche se ci sono in natura. Dico questo perché, soprattutto verso certi animali, mentre i cinesi credo mangino qualunque cosa si muova, noi tendiamo ad esempio a respingere certi animali. Recentemente un senatore leghista, se non sbaglio, ha proposto di rendere commestibili, insomma di mangiarci, le nutrie. Ora ora vedremo tra poco l'articolo di quella proposta. Mangiamo la nutria, un consigliere veneto chiede il via libera al consumo della carne. È tutto culturale qui, giusto, dottore?
2: È culturale, non sono un esperto di nutrie, no? Per cui ma penso così a impressione che sia perfettamente commestibile in quanto carne di mammifero.
1: Perché ci sono altri paesi, popolazioni se la mangiano.
2: Che in Francia la mangiano.
1: In Francia la mangiano?
2: Sì, è sempre questione di abitudine. Di fatto i mammiferi si possono consumare tutti, avendo qui in questo caso sarebbe, immagino, selvaggina, perché qui la proposta è di andare a cacciare le nutrie in giro per toglierle di mezzo, quindi semmai il problema è igienico, di essere sicuri che non abbiano delle malattie, ma per la commercializzazione ci sarebbe comunque, immagino, dei controlli sanitari.
1: Ora, noi gli esseri umani sono tanti, siamo 8 miliardi e probabilmente diventeremo 10 nel giro di 25 anni, insomma è difficile fare previsioni demografiche, ma andiamo così per a spanne. Dico questo perché questi 10 miliardi di abitanti vanno alimentati, e rispetto agli insetti di nuovo torna il pregiudizio culturale che abbiamo noi, no? Gli insetti mai, laddove i gamberetti noi siamo molto diversi dai grilli, mettiamola così.
2: Fatti uguale. Hanno un guscio esterno, l'antennina, gli occhi, le zampette, e li mangiamo sgusciandoli, togliendo l'intestino.
1: Sugli insetti ci sono delle pagine che mi sembrano molto benevole nel suo libro. Diciamo, mangiamoci questi insetti e facciamo poche storie. Guardiamo questo servizio e ne parliamo.
3: Oggi si parla di novel food, ma gli insetti in realtà fanno parte da sempre dell'alimentazione umana. Sono circa 2 miliardi le persone nel mondo che li mangiano. La FAO incoraggia il consumo alimentare di insetti perché stima che la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi nel 2050. Se così fosse, gli insetti potrebbero diventare un'importante fonte di cibo, grazie al loro minore impatto ambientale rispetto agli allevamenti di polli o di bovini. Gli insetti consumano meno cibo, meno acqua e occupano meno terreno rispetto agli allevamenti di bestiame. Rendono tanto e mangiano poco.
1: Vendrame, in sostanza sarebbe molto meglio mangiare insetti che polli da allevamenti intensivi.
2: Beh sì, questo sicuramente, sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale e anche dal punto di vista nutrizionale.
1: Perché dice nutrizionale?
2: Allora, intanto per cominciare, come diceva appunto Servizio, non sono cibo del futuro ma del presente, lo mangiano 2 miliardi di persone, e non per disperazione, come a volte si dice, nel senso, beh, piuttosto che non mangiare mangio gli insetti, li considerano delle prelibatezze, quindi fanno parte della loro tradizione culturale. Quindi quantomeno sulla sicurezza siamo tranquilli, se avessero qualche problema lo sapremmo già. E poi sono proteine animali di ottima qualità, quindi dal punto di vista...
1: Ma in particolare a quali insetti dobbiamo pensare?
2: Tutti gli insetti sono commestibili, quelli diciamo più diffusi sono i grilli, le cavallette, che sono anche in circolazione nell'Unione Europea.
1: Grilli e cavallette, no? Gli antichi romani, perché lei fa anche dei passaggi storici in questo suo saggio, mangiavano tranquillamente.
2: Sì, li consideravano, ci sono delle testimonianze, Plinio il Vecchio li allevava con cura, le larve con il vino, e le riservava per gli ospiti più illustri, ci fa capire che le consideravano una sorta di prelibatezza. Quindi sicuramente tracce nel consumo di insetti c'è anche nel nostro passato, non nel nostro presente, ma nel presente di tante altre persone.
1: Scusi, non è il suo ruolo, nel senso lei è un nutrizionista, un biologo nutrizionista, però perché nascono certi tabù nei confronti?
2: Nel caso degli insetti è semplicemente abitudine. Uno è abituato a mangiare quel che vede fin da piccolo e non è, quindi prova una certa avversione, che è anche un meccanismo di difesa dal punto di vista della nostra specie, cioè quello che non conosco ne sono diffidente. Ma poi quando ci si abitua, e lo abbiamo visto succedere con la nostra tradizione alimentare, il sushi, quando è arrivato in Italia per la prima volta c'era grande allarme, ci saranno gravi problemi igienici, in realtà oggi è diventato parte dell'alimentazione normale.
1: Allora,
2: di tutti.
1: Ne approfitto perché lei ha toccato il tema del pesce, prima di chiudere di nuovo con la carne, però il tema del pesce, allora scopro dal suo libro che il crudo è più nutritivo del cotto?
2: Sì, dipende poi dalla cottura. Se è una cottura delicata, a basse temperature e veloce, non altera particolarmente. Però i grassi del pesce, i grassi buoni che ci piacciono del pesce, che sono gli omega 3, sono molto sensibili alla temperatura. Quindi dal punto di vista della tutela dei nutrienti, sicuramente mangiare il pesce crudo, con le dovute garanzie igieniche, l'abbattimento termico, eccetera, è migliore.
1: E invece pesci grassi e pesci azzurri?
2: Sono la stessa cosa, il pesce azzurro è un pesce grasso, nel caso del pesce grasso non è una parolaccia perché appunto
1: è meglio.
2: Grasso buono, più il pesce è grasso più ha omega 3 che sono proprio i grassi che ci interessano. Quindi,
1: quindi
2: il pesce azzurro,
1: quindi parliamo di acciughe,
2: ottimo. Alici, sarde, sardine, aringhe.
1: Quelli sono molto meglio dei pesci che invece magari troviamo...
2: Sì, sono fra i più ricchi di questi grassi buoni, costano poco e non sono neanche specie minacciate, sono in abbondanza, sicuramente selvatico perché non converrebbe a nessuno allevare le sardine, ce ne sono tante, quindi è sicuramente una tra le scelte migliori.
1: Lei dice una cosa interessante anche sui salmoni allevati. Perché per allevarli dobbiamo dargli un sacco?
2: In questo caso il salmone è un pesce carnivoro, gli dobbiamo dare dei pesci, che sono appunto queste sardine che costano poco, che potremmo mangiarci noi, invece le diamo al salmone con un fattore di perdita di 10, cioè per una porzione di salmone dobbiamo usarne 10 di sardine. Se ci mangiassimo direttamente le 10 porzioni di sardine sarebbe un vantaggio.
1: Mentre il salmone selvatico è ottimo, no?
2: Il salmone selvatico è ottimo perché lui invece mangia...
1: Solo costa un sacco di soldi di nuovo.
2: Ce n'è poco. E siamo sempre a quel discorso. E poi diventa minacciato se lo mangiamo al ritmo di consumo. Oggi dobbiamo abituarci a consumare un po' tutte le specie ittiche disponibili, anche meno minacciate. Quindi salmone selvatico direi una volta al mese, allora ci stiamo con anche l'impatto sulla riproduzione.
1: Che pensare, ultima domanda, della carne sintetica, se è corretto l'aggettivo?
2: Mm-hmm. Sì.
4: Quello che costruiamo noi è il prossimo passo, cercare di non dare solo il sapore, ma trasformare questo composto vegetale in qualcosa di fibroso, che può sostituire per esempio una bistecca, un petto di pollo o nel futuro per esempio un pezzo di salmone, un pezzo di tonno. Il nostro prototipo di miscela è composto da estratti proteici del riso e dei piselli, da fibre delle alghe, acqua e un aroma naturale. È quello che usiamo poi per generare queste capsule.
5: Le capsule che contengono la miscela vengono caricate nella stampante e si decide quale modello 3D di bistecca realizzare. Questi microfilamenti, più sottili di mezzo millimetro, riescono a dare forma ad un muscolo uguale a quello della carne. Il nostro ingegnere è sicuro, da questa macchina tra qualche mese uscirà una bistecca da 100 grammi in un quarto d'ora.
1: Che dobbiamo pensare?
2: Allora, in realtà questa non è carne sintetica, questa è una rielaborazione di vegetali, quindi sono carni vegetali. Quello che mi piace
1: con
2: poco,
1: il processo che è stato
2: di fatto sono sempre vegetali poi alla fine, certo, però ultraprocessati, cioè questo diciamo
1: questo
2: è il trionfo
1: punto,
2: della chimica nel piatto, mi piace poco. Ci sono poi anche, non è necessario perché non possiamo mangiarci riso e piselli, nel senso perché dobbiamo usare poi 100 additivi per trasformarlo in una bistecca. Altra cosa sono le carni sintetiche, quelle sono cresciute in bioincubatori, proprio da cellule animali che si riproducono e qui diventa proprio carne a tutti gli effetti. Anche quello ha un suo senso, se possiamo farlo perché dobbiamo ammazzare la mucca e allevare tutta la mucca. Però chiaramente il problema è sempre di essere certi della sicurezza, perché vuol dire usare ormoni, usare fattori di crescita. E l'altra cosa che mi piace molto poco è che si avrà in questo modo sempre più carne a costi sempre più bassi, il che ci porterà a mangiare sempre carne, perché sempre di carne si tratta, quindi i problemi per la salute sono gli stessi. Se noi riempiamo di tonnellate di carne che costa poco, il nostro mercato avrebbe effetti esiziali sulla salute della popolazione.
1: Ecco, e chiudiamo su questo, perché quale deve essere poi l'obiettivo delle nostre diete e quindi della nostra salute?
2: essere ragionevolmente onnivori, quindi avere un consumo moderato di tutti gli alimenti. Non ce n'è nessuno che debba essere condannato, però chiaramente nell'alveo di un consumo ragionevole, senza spingere eccessivamente su una categoria o su un'altra, che lo so che detto così sembra una banalità, ma poi rischiamo spesso di dimenticarci.
1: Però questo significa cambiare l'intero assetto economico della produzione, della filiera, o sbaglio?
2: Beh, diciamo, allora, se dobbiamo avvicinarci a un modello di riferimento, in passato abbiamo sempre fatto così per tutta la storia evolutiva dell'umanità. Io non dico che dobbiamo rimetterci a avere il sistema alimentare di

0: anni fa, però certamente è possibile, come lo abbiamo sempre fatto. Insomma, si tratta solo di, più che stravolgere tutto, correggere alcuni degli eccessi a cui abbiamo negli ultimi 50-100 anni portato il nostro sistema di produzione alimentare.
1: Vediamo l'ultimo tema. Gli indiani sono quasi vegetariani, no? Mangiano pochissima carne. Dal punto di vista del benessere fisico, della salute, loro hanno malattie molto diverse da noi, hanno problemi diversi?
0: Ne hanno meno, perché allora mangiare poche proteine animali può essere saggio, è sempre un problema di cultura. Io dicevo, oggi da noi molte si lanciano in diete non preparate, vegane, e quindi portano a carenze, a problemi. Loro lo fanno per cultura, quindi hanno proprio già fin da piccoli le cognizioni, le nozioni per farla nel modo giusto. E se si fa nel modo giusto, una dieta vegana non pone assolutamente nessun problema, anzi, rispetto alla dieta media dell'italiano oggi è sicuramente migliore.
1: Scusi, davvero pochi secondi. Abbiamo parlato molto dei vegani. I vegetariani?
0: I vegetariani io li considero onnivori, perché di fatto se si mangiano uova e latticini non c'è più nessun problema dal punto di vista di ogni possibile carenza che si possa avere. Quindi,
1: da un certo punto di vista, meglio vegetariani?
0: È più facile strutturare una dieta vegetariana, perché mangiando delle proteine animali si prendono tutti quei nutrienti che potrebbero mancare in una dieta vegana.
1: E dal punto di vista della salute?
0: Dal punto di vista della salute siamo sempre lì a come viene strutturato. Posso avere una dieta vegetariana ottima o una pessima a seconda di cosa ci mangio. Vegetariano ci dice solo senza questo, certo, e quello, ma non ci dice con cosa.
1: Si imparano moltissime cose ascoltando Stefano Vendrame, leggendo un saggio come questo, carnivori o vegani, punto interrogativo, e in parte credo che si è risposto in questa trasmissione, manuale per tutti di alimentazione ragionevole, pubblicato da Longanesi. Dottor Vendrame, è stato un piacere.
0: Grazie.
1: Grazie per tutti i consigli che ci ha dato. Un po' di cose credo che io e Alice le abbiamo capite. Ora vedremo se riusciremo a applicarle. Grazie a voi per averci seguiti e ci vediamo domani.
2: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
3: Vi aspettiamo.
2: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21:15, Rai 3.
4: Speranza gli pone un ultimatum. O le darà ciò che le spetta o lo lascerà una volta per tutte.
5: Un giorno in pretura, il vizio del lupo. Mercoledì, 21:15, Rai 3.
6: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
7: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
8: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800-900-299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
9: E grandi! La tenerezza è importante!
10: Bastano gesti piccolini.
11: Imparate da noi!
10: Capito?
12: Tenderly, un mondo di tenerezza.
13: Che bello hotel.
14: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
13: Non hai usato Trivago.
15: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
14: Ah sì? Voglio vedere.
15: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
13: Perfino sul tuo preferito.
15: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
13: Non ha usato Trivago.
14: Non ho usato Trivago.
16: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel. Trivago.
3: Problemi alle vie urinarie?

0: O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
0: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
2: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato. Ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Noi italiani abbiamo, sondati del 2025, 9 milioni di cani domestici, 12 milioni di gatti domestici. Oggi parliamo di animali, soprattutto di animali domestici. Dacia Maraini, che conoscete bene, la scrittrice che sapete, ha scritto anche I cani a volte volano, storie di animali per tornare umani. Dacia, bentornata.
1: Grazie.
0: E accanto a Dacia oggi c'è Elena Garoni, che è una veterinaria e insegna anche all'Università di Parma e a Bologna, che ha scritto Vivere con i cani, guida alla personalità di 40 razze, dalla quale ho scoperto anche mille cose misteriose e anche mille follie che facciamo noi esseri umani. Buongiorno dottoressa, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te Giorgio, alle nostre ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Perché lo vedrete, oggi emergerà molto l'elemento dell'umanizzazione, dell'antropocentrismo, cioè dell'uso strumentale degli animali. E però, ed è molto bello leggerlo in questo libro di Dacia Maraini, che tra l'altro raccoglie anche alcuni suoi interventi pubblici, quanto importante è stato per te, Dacia, ma in generale io penso per gli esseri umani, il rapporto, nel tuo caso, con cani, gatti, ma anche un gabbiano, ad esempio.
1: Anche un cavallo.
0: Anche un cavallo, con gli animali in generale. Perché?
1: Perché mi hanno insegnato moltissimo. Io credo che gli animali ci insegnano a essere più naturali, a essere senza filtri. Poi naturalmente però noi siamo figli della
0: qui
1: cultura.
0: Qui scorrono delle fotografie, Dacia, tra l'altro,
1: scorreranno di te con dei cani i
0: cui nomi ti ricorderai, immagino.
1: Pirro, per esempio, era questo un cane. Ma io non ho mai comprato un cane, ho sempre salvato un cane per la strada, una volta un cassonetto, una volta per strada. A volte proprio venivano da me. Io aprivo un cane per strada, io ho aperto la macchina.
0: Questa testa gigantesca?
1: No, questo è un box, però questo è stato regalato, perché io appunto due cani sono stati regalati. Questo è un altro cane che ha regalato Cerami. Però in generale io raccoglievo i cani che trovavo malati per strada, affamati, disperati. E poi però erano delle compagnie straordinarie. E ti insegnano tante cose, la pazienza per esempio.
0: Questo cani punto dell'insegnamento secondo me è centrale, è nodale. E però bisogna metterci accanto il rischio che noi, guardo la dottoressa Garoni, umanizziamo e non ci mettiamo nel punto di vista dei cani che non conosceremo mai, su questo dobbiamo essere chiari. Abbiamo ritrovato Alessandra Ferrari un filmato molto carino che assume, diciamo così, il punto di vista di un cane napoletano.
3: Io sono un autentico Basset Hound, sono nato a Napoli, sono anglo-napoletano, mi chiamo Gaetano. Mi hanno detto che con questo nome non potrò mai fare parte della Café Society dei cani. Come non porti, ti faccio video ritirato. Qui è dove abito, meno male che l'ascensore è automatica. E questo è l'appartamento dei miei padroni, gente borghese, ma simpatica per bene. Questo che sta arrivando è Rosa, mi odia.
4: Eccolo qua il signorino, sempre in giro.
3: E come comincia?
4: Guarda che zampe sporche che hai, fila in cucina. Gaetano.
3: Questo è il padrone, simpatico, somiglia a Walt Disney.
5: Che belle orecchie che hai, Gaetanone.
3: Grazie. E questa è la padrona, un poco isterica.
6: Bello capoccione.
3: Questa è la mia ossessione. Si crede alla mia altezza e me ne combina di tutti i colori. E io devo sopportare, e che devo fare? Ecco, come vedete, si avvicina. La prima cosa che fa? Ecco. Mi tira le orecchie, sempre meglio che i ferri del veterinario.
0: Cominciamo a entrare, dottoressa Garoni, nel nostro rapporto con gli animali. Ovviamente noi, no, voi studiosi, un po' più di noi profani, però non conosceremo mai il loro vero punto di vista, no? Quindi...
7: Sì, sì, è molto difficile riuscire a capire perfettamente il loro punto di vista, perché comunque loro sono immersi in un mondo anche percettivo completamente diverso, per cui sentono delle cose che a noi sono negate. E quindi è uno sforzo continuo, e qui ci vuole la pazienza di cui parlavamo prima, per riuscire a metterci anche un po' nei loro panni e riuscire a capire che cosa ci stanno dicendo davvero. È probabile che molte delle cose che ha detto il nostro Gaetano prima sono esattamente quelle che lui pensava, compreso soprattutto quella questione delle tirare le orecchie. Per cui alcune cose noi riusciamo a conoscerle, a riconoscerle. Dobbiamo però essere sempre molto critici, chiederci continuamente se non è una nostra proiezione. Non proiettiamo quindi i nostri bisogni, i nostri pensieri, le nostre esigenze su animali che proprio non li hanno.
0: Ecco,
1: però l'animale domestico abbiamo creato noi, no? Perché prima gli animali erano selvatici. Però ormai dopo secoli e secoli che sono diventati animali domestici, cioè hanno bisogno di noi e noi di loro, no? C'è un rapporto che si è creato. L'animale domestico è un artificio, se vogliamo, certo. Però è un artificio che ormai c'è. Un animale domestico senza la persona che lo aiuta, che lo nutre, non ce la fa, sì. Perché è domestico. Per questo, ecco, non è che possiamo pensarlo come se fosse un animale selvatico. C'è un rapporto viscerale, dialettico con certamente. L'animale domestico.
0: Noi tra poco, ora stiamo per vedere delle immagini che sembreranno paradossali e a loro modo anche assurde o ridicole, di toeletti per cani. E vedrete delle cose che, insomma, una persona normale dice, ma mi sembrano delle assurdità. Ne abbiamo parlato prima di entrare qui in studio con le nostre ospiti ed è interessante la discussione che ne è nata e che avanzeremo subito dopo aver visto queste immagini. Mm.
6: Rodrigo fa bagni tutti i mesi, fa questa sauna relax con il vapore ozonizzato e gli oli essenziali. Lui fa sempre calmante perché la mamma lo vuole, molto rilassante. Per un cane c'è un 3-4 ore perché devono rilassarsi.
8: Alla faccia del rilassarsi, Rodrigo, insaponato, nebulizzato, è immerso nell'acqua a 37 gradi in questa tinotta di legno di cambala, fatta arrivare apposta dalla Germania, alla fine si addormenta.
0: Ora, vi dicevo della discussione che abbiamo avuto poco fa. Dacia diceva ad esempio, quei cani con i cappottini mi sembrano un po' ridicoli, no?
1: Sì. No. Trattare gli animali come se fossero delle bambole, secondo me, è sbagliato, no? Cioè, sono sempre, teniamo conto che hanno una loro animalità, non i loro bisogni, il loro mondo. Il cappottino, secondo me, è inutile perché un cane, quando fa freddo, tira fuori la pelliccia sua e non ha bisogno
0: però
1: del cappotto.
0: Dottoressa
1: Poi gli togli il cappottino, non ce la fa.
0: Dottoressa Garoni ci diceva, ci sono delle razze che noi abbiamo portato in climi che non gli appartengono, questo è un po' il punto, no?
7: Esatto, sì, perché noi cerchiamo sempre le cose più strane. E quindi abbiamo anche selezionato dei cani con pochissimo sottopelo e quindi sono quelli che possono
0: lei
7: in
0: mi diceva
7: alcuni
0: tipo Chihuahua
7: climi, anche Chihuahua perché in questo caso sono anche quelli, ce ne sono a pelo corto e quindi sono anche molto piccoli e camminando per strada sono proprio ad altezza pozzanghere, ad altezza freddo e caldo, perché ricordo che è molto più pericoloso il caldo del freddo per i nostri cani, per i nostri animali, perché non riescono ad abbassare correttamente le temperature. Quindi dobbiamo prepararci già da adesso per la primavera estate di tenerli al sicuro dall'eccesso di caldo.
1: Però non mettendo il cappottino o le scarpette.
7: E le scarpette, guarda.
1: Ma cercando
0: guarda questa foto.
1: Ecco, vedi, appunto, secondo me queste sono cose un po' assurde, un po' bambolesche, no? È come voler trattare un cane come una bambola, non va bene, non è una bambola, è un essere vivente che ha le sue esigenze. No?
7: Sì, fra l'altro poi si rischia di dare questo ai cani e di non dare loro quello che gli serve davvero, perché io credo che per rilassarsi un cane, forse più che la sauna, abbia bisogno di una bella passeggiata nel parco e nei boschi e dopo una

0: spazzolata veloce e non la sauna forse.
1: Noi abbiamo cominciato, ho provato a cominciare citando dei dati, adesso fra me e Alice vi daremo diversi numeri, credo interessanti. Quello che sicuramente emerge dai dati crescenti degli ultimi anni è la nostra attenzione, il nostro impegno anche per la salute degli animali domestici.
0: Ma quello va bene.
1: No, quello è sacrosanto, diciamo così. Guardate queste immagini da una clinica veterinaria.
2: Anche Tom sta per diventare un ospite dell'istituto. Un infortunio di caccia gli ha leso la gamba anteriore sinistra e si teme una frattura. C'è anche Arturo, gatto un po' snob, che trasferito dal sud non tollera lo smog di Milano e si è buscato una noiosa bronchite. Per questo viene curato tutti i giorni con applicazioni di aerosol. Ma anche il nobile e flessuoso collo di un lama può soffrire di artrosi. E allora una buona radiografia ne accerterà le condizioni. Sì. C'è pure chi provvede alle zampette fratturate dei canarini, anche se la tecnica è più quella dell'orologiaio che del chirurgo.
1: E accanto a queste immagini abbiamo i numeri sulle spese. 1,1 miliardi di euro nel 2023, più 11 rispetto al 2022, per le cure veterinarie. Perché, dottoressa Caroni, immagino che lei lo tocchi con mano la crescita.
0: Certamente, la crescita numerica dei cani e anche la crescita diagnostica e terapeutica. Quindi anche la possibilità di fare diagnosi molto avanzate e quindi anche le terapie ancora più corrette, quindi le spese naturalmente aumentano.
1: Questo Dacia ci porta su un terreno che una scrittrice, una saggista come te può approfondire, e cioè questa attenzione però significa anche consapevolezza della coabitazione nello stesso pianeta, l'attenzione anche alle paure, certo, alle malattie. Certo. Tu prima dicevi una cosa triste ma vera, loro campano meno di noi in linea
3: teorica. Purtroppo è così, di 12-13 anni un cane... Un gatto poco di più, ma è terribile. Io ho sofferto tanto quando, dopo 11 anni di convivenza, il cane muore. C'è un affetto quando c'è, naturalmente, quando pensi che un cane è un amico, è una compagnia, un affetto.
1: Questo è il tuo gatto nero che credeva di essere una pantera.
3: Si chiamava Carbone. Sì. Carbone era tremendo. I gatti neri, non so se voi... I gatti neri hanno un carattere, vero?
0: Spesso.
3: Un carattere
0: spesso.
3: Molto indipendente, molto... per esempio, lui non voleva mai uscire di casa. Poi quando usciva non voleva mai tornare a casa. Era molto autonomo e indipendente. Però appunto vivono poco e questo ci fa stare male. Ecco, per me ogni volta è uno strazio quando muore un cane o un gatto con cui ho coabitato. Per me... È un'amicizia, è una compagnia, non è... infatti io dico che, per esempio, il laccio, come si chiama, il guinzaglio, noi lo vediamo come il padrone che porta... E loro lo vedono, secondo me, come una... Invece come una cosa che lega fisicamente non al padrone, ma alla madre e al padre. C'è un rapporto, si crea un rapporto familiare che non è il padrone col servo, no? E infatti chiamare padrone sempre il padrone del cane, secondo me, è sbagliato, perché si crea un rapporto di amicizia, di affetto, di tenerezza. E quindi è più qualcosa che riguarda un rapporto fisico, no? Un legame fisico che non un trattenere, sì, il cane attraverso un legame.
1: È così, dottoressa?
0: Sì, è proprio così. È proprio così, perché il guinzaglio ci serve per la questione di sicurezza. Soprattutto nelle grandi città, e quindi però è anche un modo per stare insieme e si vede subito, no? Le persone che sono in grado di capire quanto il guinzaglio deve essere un modo per comunicare addirittura e per rispettare il cane, o quando invece lo strappiamo via il cane attraverso questo guinzaglio da tutto ciò che lui vorrebbe fare.
1: C'è un altro capitolo importante che dobbiamo analizzare ed è quello degli abbandoni e quindi di quei luoghi che i canili, nei quali i cani vengono spesso abbandonati, ma che servono anche invece per dare dei cani alle persone che li cercano. Guardate questo servizio che ha fatto Andrea Rolli.
4: Ciao Wilson.
5: Io sono una volontaria. L'attività che noi facciamo quando veniamo qui in canile è quello di occuparci delle passeggiate dei cani. però soprattutto ci occupiamo anche di sponsorizzare per loro quello che può essere un'adozione. Will è un cane giovane perché non ha neanche 2 anni ed è qui in canile dallo scorso ottobre, quindi meno di 6 mesi. Lui è sano, ha una ipovedenza, quindi diciamo che non vede benissimo, però non è totalmente cieco, non ha problemi, cioè lui può andare tranquillamente a casa.
6: È capitato anche in passato che magari esce un film con un protagonista, magari una razza di cane, e tutti si tuffano e comprano quella razza di cane. I canili si riempiono di quella razza perché poi le famiglie non sono in grado di gestirli, quindi bisogna sempre ricordare che non si sta acquistando un oggetto, non ci si deve fermare all'aspetto estetico.
7: Questo è l'unico canile che c'è a Roma, comunale, diciamo pubblico. Quindi tutti i randaggi passano da qua, sia cani che gatti. Tutti gli animali che arrivano vengono visitati, hanno il percorso della terapia o l'eventuale intervento chirurgico, vanno poi al rifugio e da lì poi possono seguire il percorso dell'adozione.
5: Le adozioni si fanno e se ne fanno tante. I cani giovani e i cani di piccola taglia sono ovviamente avvantaggiati. Più i cani sono di taglia grande o di più difficile gestione, come tutto il mondo dei pitbull, sono cani che stanno più tempo in canile.
7: Ovviamente noi consigliamo a chi deve prendere un cane, ovviamente prima di venire in canile e vedere se è possibile trovare l'animale idoneo, adatto per loro.
6: L'adozione non ha un costo. Liberare uno di questi animali che si trova comunque recluso dentro una struttura senza colpi o magari è morto il proprietario, ci fa bene al cuore. Thank you.

0: Qualcuno li ha portati, quindi li ha abbandonati, hanno avuto una storia prima e noi dobbiamo agire su quella storia in modo che non finisca all'interno di un canile.
1: Dicevo dei dati, di nuovo, perché ci aiutano sempre, no? Questo è il rapporto animalici domestici e anziani, perché gli anziani sempre di più prendono un animale domestico, vivere con un animale domestico produce un'azione benefica su ansia, depressione e demenza, stimola attività motoria, abbassa la pressione, rallenta il ritmo cardiaco e respiratorio. È la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria che ha fatto questa ricerca. Io assumo che questo sia vero, immagino che lei inserirà l'elemento che comunque è stressante.
0: Ah, certamente, perché se è vero che molto spesso rallenta il ritmo cardiaco, ma a volte lo aumenta tantissimo.
1: Vabbè,
0: la pressione. Nel senso che tutto può capitare nel rapporto con un cane. Quindi se non lo riusciamo a scegliere correttamente, sapendo quali sono le nostre esigenze e soprattutto se non abbiamo una rete di aiuti, soprattutto per le persone anziane, questo non può essere prescritto.
1: Sì, tra l'altro non lo dico, dottoressa, perché Dacia, che giustamente è invitata in mezzo mondo per i suoi libri, ad esempio oggi hai il problema di avere un cane, perché non sai...
2: Sì, infatti. Ma prima avevo una nipote che aveva un giardino con un cane e quindi lo lasciava, adesso non ce l'ha più e quindi è più difficile per me, sì. Però l'ho tenuto appunto per tutta la vita. L'ultima volpina che si chiamava Bionda è stata per me, mi ha fatto tanto tanto soffrire quando è morta, dopo 11 anni di convivenza, di affetto talmente profondo che lei capiva tutto di quello che io pensavo e dicevo, proprio c'era un linguaggio comune. E quando ho cominciato a non camminare più, lo portavo su per le scale in braccio e quando se n'è andata per me è stata veramente, ancora oggi piango.
1: Ma tu lo racconti questo libro. Questo Alice ci dà altri numeri.
3: Esatto, cioè entriamo in queste grafiche che l'Istat lo scorso dicembre ha pubblicato sul rapporto tra le famiglie e gli animali domestici. Ci sono 6 macro dati importanti. Focalizziamoci sul primo in alto a sinistra, e cioè che quasi 4 famiglie su 10 hanno un animale domestico. Sono 10 milioni le famiglie italiane con almeno un animale domestico. Gli animali domestici, soprattutto cani e gatti, soprattutto in centro Italia e nei piccoli comuni, ma concentriamoci su questo qui, cioè crescono le famiglie senza figli che hanno un cane e un gatto e crescono di 10 punti percentuali le coppie senza figli che hanno un cane e un gatto, quindi dal 2006 al 2024 sono cresciuti di quasi 10 punti. Quindi cambia la forma delle famiglie, facciamo meno figli, però cos'è?
1: Infatti Avvenire, che è un giornale cattolico, spesso si arrabbia per questi dati, perché dire non fate figli e pigliate l'animale domestico.
2: Però danno tanto amore, tanto affetto, è una cosa meravigliosa. In quanto ai figli, sai, siamo troppi.
1: Sì,
2: questa mania di dire fate figli, però ricordiamoci che siamo 8 miliardi quanti siamo, e secondo me è proprio la natura che a un certo punto si ribella e vuole ridurre la quantità del mondo intero. Adesso non sto parlando dell'Italia, non si può pensare soltanto alla pensione delle persone, bisogna pensare anche che il mondo, noi conviviamo con gli animali, con la natura e che stiamo distruggendo parte della natura, anche perché siamo troppi.
1: Sì, tanti siamo in effetti. Dottoressa Caroni, c'è il dato degli animali violenti, veniva citato nel servizio di Andrea Rolli. Spesso al canile vengono portati i Rottweiler, dei Pitbull, perché semplicemente, non i padroni, perché Dacia giustamente dice i titolari
0: familiari
1: del cane, non li sanno gestire. È un fenomeno che possiamo affrontare come?
0: Oh, lo possiamo senz'altro affrontare, innanzitutto cercando di capire...
1: Questi sono fatti di cronaca degli ultimi giorni.
0: È chiaro che questi episodi non dovrebbero più succedere.
2: Ma sono prodotti nostri.
0: La questione poi è capire che l'aggressività non è una dote di tutti gli esseri viventi. Quindi difendere il proprio spazio e le proprie risorse è il modo in cui anche noi diciamo chi siamo. Il problema poi è quando questa comunicazione non è intesa all'interno di un nucleo familiare, spesso in presenza di minori, di piccolini, e quindi diventa estremamente pericoloso.
2: Alcuni di questi cani non sono il prodotto dei nostri mettere insieme prodotti proprio da noi, chimicamente.

0: certo.
1: E fisiologicamente prodotti cani particolarmente
2: aggressivi.
1: O ci sono
2: aggressive. Delle razze violente?
0: Allora, innanzitutto chiariamo che le razze le abbiamo costruite comunque noi.
1: Ecco,
0: quindi abbiamo selezionato gradualmente delle tipologie estetiche, morfologiche e comportamentali, perché così noi ne avevamo bisogno di cani da guardia, da difesa. E adesso purtroppo si prende con troppa leggerezza l'acquisizione di un cane, e un po' perché noi forse ci pensiamo onnipotenti, no?
1: Sì.
0: Pensiamo che siamo capaci di fare tutto, quando poi abbiamo poco tempo, poco spazio, troppe cose da fare e non possiamo occuparci di loro. Allora il cane ci dice, anche con una risposta aggressiva, cosa non va. È sempre una risposta all'aggressività, sì, al comportamento aggressivo.
2: Nel suo libro, da Ciamaraini usa parole severe contro la caccia, poi vabbè, contro anche il mangiar carne, perché tu sei vegetariana, contro i circhi e anche contro il modo in cui noi gestiamo la questione orsi e lupi. Parliamo di circhi.
3: In un grande prato di Rapperswil, nelle vicinanze di Zurigo, è nato uno zoo con annesso circo e luna park riservati esclusivamente ai ragazzi. Ed ecco scendere per primo nell'arena uno degli ospiti più rispettabili dello zoo, un elefante che risponde con inchini all'applauso del pubblico. Il grosso animale ubbidisce docilmente al suo piccolo domatore. Sullo scomodo sgabello, a ogni comando, alza l'enorme zampa. Osservatelo ora in un numero più difficile, una specie di percorso di guerra per elefanti. Quest'angolo è riservato ai dromedari e ai cammelli, i primi riconoscibili perché hanno una sola gobba, i secondi invece due. Il recinto all'aperto permette ai visitatori di rendersi conto delle abitudini di ciascun animale. Osservate questa scenetta familiare.
2: Dacia, caccia, circhi e zoo.
1: Sì. Allora, la caccia, secondo me, nasce quando c'erano tanti animali selvatici e poi l'uomo cacciava con la freccia e aveva anche un'abilità. Adesso i fucili fanno tutto da soli. Uno può anche non sapere, non avere nessuna mira, fa tutto da solo perché segue, è tutto meccanico. E poi non solo, ma gli animali selvatici li abbiamo sterminati, non ci sono più, quasi più, sono sterminati. Quindi la caccia, secondo me, non ha senso. Prendere gli uccelli che hanno fatto 3.000 chilometri per è una cosa
2: e intollerabile. E i circhi,
1: i circhi, secondo me, anche quelli non ha più senso.
2: Bastano
1: il circo,
2: gli acrobati, scrivi.
1: No, il circo serviva per far conoscere gli animali. Adesso con la televisione li conosciamo tutto, sappiamo dove dormono, cosa fanno l'amore, come figliano, quindi non ha senso.
2: E gli zoo.
1: No, gli zoo era appunto è quello che secondo me...
2: Li conosciamo,
1: non c'è bisogno
2: i
1: di
2: circhi
1: fare...
2: bastano gli acrobati, dici te.
1: Sì, bastano gli acrobati che sono straordinari, sono bellissimi. Perché tenere questi poveri animali? Non ha senso. E poi l'ultima cosa che volevo dire, io non sono intollerante, rispetto chi mangia carne, però non rispetto gli allevamenti intensivi. Quelli li trovo una cosa orribile. Orribile, indegna dell'essere umano. Va bene?
2: Su dottoressa Caroni, che dice su questi temi?
0: Sono certamente d'accordo. E sottolineo, concludo, cioè aggiungo un pezzettino, dobbiamo sempre considerare il costo per l'altro, il costo per gli animali delle nostre azioni. Qual è il costo per quegli animali che vivono nei circhi?
2: Ma anche gli zoo, dice.
0: E anche negli zoo, certamente. Perché comunque, anche se non vengono torturati, sono tolti dalle loro condizioni naturali. Non possono fare la loro vita.
2: Certo. Non ci sono zoo che ricostruiscono, magari sono grandi.
0: Solo in parte.
1: Ma ormai ci sono dei voli economici, si può andare in Africa, andare in un enorme... parco dove si vedono veramente gli animali, almeno anche lì sono abbastanza chiusi, però è il loro ambiente, capisci? Quindi è cambiato il rapporto con gli animali, non possiamo continuare come era quando non conoscevamo gli animali e allora si portava il bambino allo zoo a vedere la scimmia. Adesso prendi un aereo e vai a vederli nel suo luogo. Quindi è cambiato.
0: E poi dobbiamo proprio essere consapevoli, per la mia vista, per il mio piacere, quanto è, quanta
1: sofferenza
0: ho causato. Io forse se facciamo così possiamo anche rinunciare.
2: Ma lei vede dei miglioramenti, lei che lo misura come veterinaria? Anche.
0: Allora, dal punto di vista dei giardini zoologici, spesso, ma non tutti. C'è comunque una...

0: certa tendenza anche all'osservazione e anche allo studio che è permesso dalla cattività degli animali. Però io mi chiedo sempre se dobbiamo proprio sapere tutto di questi animali, possiamo lasciare qualcosa all'immaginazione magari.
1: Poi sai cos'è? Che la religione ha sempre detto, siccome non hanno l'anima,
2: sì,
1: sono
2: brava,
1: come
2: Tosca,
1: degli oggetti, no? E invece con la scienza, mano a mano che studia il comportamento degli animali, si scopre che sono molto simili a noi. Hanno i sentimenti, le passioni, le aggressività, le paure, ma anche la tenerezza, certo, l'affetto, i linguaggi. Noi pensavamo che gli animali non avessero linguaggi, invece hanno dei linguaggi fra di loro che magari non conosciamo, ma esistono. E
2: Dasha,
1: quindi vanno
2: fermarci,
1: rispettati. Sì, lo so, hai ragione.
2: Dasha Marini ha scritto: anche i cani a volte volano, storie di animali per tornare umani, pubblicato da Solferino. E Elena Garoni con Valentina Gottardi ha scritto Vivere con i cani, guida alla personalità di 40 razze, pubblicato da Nomos. Dacia, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Dottoressa, grazie.
0: Grazie.
2: A presto con Quante Storie, naturalmente Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
4: La me... Benvenuti a Filo Rosso.
5: Fra poco faremo il punto.
4: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
6: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21:15 su Rai 3.
7: Cominciamo.
8: Una serata di musica dedicata al geniale Enzo Iannacci. Con la partecipazione straordinaria di Paolo Rossi, Elio, Ale e Franz, J-Ax, Stefano Massini, Stefano Signoroni, Paola Iezzi e Paolo Belli.
9: Oh, praticamente è un musical.
10: Te l'ho detto, per via del musical.
8: Condotta da Paolo Iannacci. Iannacciami. Domani, 21:20, Rai 3.
11: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
12: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. La notte della Taranta. Sabato 22 agosto, 21:20, Rai 3 e Rai Radio 2.
13: Per mia figlia, quando era piccola mi chiedeva sempre di metterlo. La faceva sentire speciale. Per mio nipote, con questo gli ho insegnato a catturare la bellezza del mondo. E per i bambini più vulnerabili della terra, che meritano protezione e cura.
14: Quando scrivi il tuo testamento, scegli a chi lasciare le cose importanti. Con un lascito all'UNICEF aiuterai i bambini che rischiano la vita ogni giorno a causa di malattie, malnutrizione e guerre. Da quello che conta per te può nascere un futuro migliore per tante bambine e tanti bambini. E per aiutarti ad annotare ricordi, pensieri e informazioni utili, abbiamo creato il quaderno delle cose importanti. Ricevilo gratuitamente a casa. Chiama ora l'800 92 92 33 o inquadra il QR code. Grazie.

0: Oggi, a passate presente, parliamo degli Etruschi, signori dei due mari. Ma prima di cominciare vediamo i momenti salienti della nostra storia.
1: 540 a.C. Con la battaglia navale di Alalia nelle acque tirreniche, gli Etruschi, alleati con i Cartaginesi, respingono i Greci di Focea, affermando il loro dominio sul Mar Tirreno. 474 a.C. Dopo la sconfitta degli Etruschi da parte di Siracusani e Cumani nella battaglia di Cuma, inizia una crisi delle città costiere che porta alla contrazione dei commerci sul Tirreno e al potenziamento dei porti adriatici di Spina e Numana. 270-250 a.C. I Romani, dopo aver sconfitto una federazione di Galli e popoli italici, tra cui gli Etruschi, confiscano metà del territorio di Cere, corrispondente alla sua fascia costiera, e fondano la colonia romana marittima di Pirge.
0: Degli Etruschi, padroni dei due mari, parliamo con la professoressa Laura Michetti. Io, quando ho studiato la storia etrusca, però, ho avuto l'impressione che loro tenessero soprattutto al Tirreno, che prendeva nome, tra l'altro, da loro, e che poi, quando ebbero dei problemi coi Greci, ripiegarono sull'Adriatico. Però mi corregga.
2: Ma dunque, sicuramente c'è una proiezione sul Tirreno che è maggiore e anche più antica. Ma gli stessi storici latini ci parlano di questi Etruschi che sono padroni dell'intera penisola da un mare all'altro, dal mare di sotto al mare di sopra. Il Tirreno, è vero, prende il nome dal popolo, che i greci chiamano Tursenoi, Tirreni, ma anche l'Adriatico in realtà, perché Adria viene ritenuta una colonia etrusca, quindi c'è questa duplice connotazione. Sicuramente dopo un momento di crisi, di contrazione dei commerci sul Tirreno, gli Etruschi potenzieranno il settore adriatico, che però è già in qualche modo nel loro raggio di azione, senz'altro.
0: E allora entriamo nella nostra storia col primo capitolo, dove vediamo gli Etruschi tra Cartaginesi, Siracusa e poi un popolo di marinai, insomma, e lo vediamo guidati da Chiara Gelso.
3: Quando pensiamo agli Etruschi, immaginiamo i pianori della Tuscia, i dossi erbosi della Maremma toscana, le tombe scavate nelle rupi tufacee. Abbiamo imparato a conoscerli attraverso le loro necropoli sotterranee, dipinte con banchetti, danzatori, flautisti e giochi sportivi. Ma gli Etruschi sono anche gente di mare, e il mare sta all'inizio della loro storia. Tito Livio ha scritto: «Quanto estesa era la loro potenza è dimostrato già dai nomi dei due mari. Uno si chiama Tirreno, l'altro Adriatico, da Adria, colonia etrusca». Per i greci, le loro origini, tuttora molto discusse, sono legate al mitico popolo dei Pelasgi, che viveva in Grecia prima degli Elleni. Nasce dal mito la figura di Tirreno, che conduce la loro migrazione via mare nella terra dei Vitelli, l'Italia, in un'epoca lontanissima. Dal suo nome saranno chiamati Tirreni. A fronte di questa origine comune, i rapporti tra Etruschi e Greci sono da sempre vivacissimi e si fanno più intensi a partire dall'VIII secolo a.C., all'epoca della colonizzazione greca in Italia meridionale.
1: Le città costiere etrusche esercitano un forte controllo politico ed economico sul Mar Tirreno per gran parte del primo millennio a.C. Una rete viaria ben strutturata collega i porti etruschi con le città dell'entroterra e con i giacimenti metalliferi a nord del Tevere. Dalla fine dell'VIII al VI secolo, i rapporti commerciali con i popoli del Mediterraneo, greci e fenici, si fanno sempre più intensi. Alle pendici dei Monti della Tolfa, nella Maremma laziale, dalla seconda metà del VI secolo, sorge Pirgi, il porto dell'antica Cere, oggi Cerveteri, da cui dista 13 chilometri. Non conosciamo il nome etrusco della località, ma solo quello greco, Pyrgoi, che vuol dire torri. Forse un riferimento alle torri di avvistamento costiere e alla loro fama di pirati. Nel 1957, l'archeologo Massimo Pallottino inizia gli scavi nell'area costiera, più o meno dove oggi è il castello di Santa Severa. di scavo portano alla luce due templi. Il Tempio B risale alla fine del VI secolo a.C. ed è dedicato alla dea Uni, Astarte per i Fenici. Le tre lamine d'oro restituite dagli scavi e affisse sulla porta d'ingresso con dei chiodi sono inscritte in etrusco e fenicio. Questo straordinario documento bilingue è indicativo dei buoni rapporti che intercorrono tra etruschi e cartaginesi all'epoca del tiranno di Cere, Tefarie Velianas, che celebra la sua ascesa al potere con la costruzione di un santuario collegato al porto e all'emporio sul mare, aperto agli stranieri e adatto ad ospitarne i rituali. Il Tempio A, invece, viene costruito circa 50 anni dopo ed è dedicato a Tesan Leucotea, la dea bianca dell'aurora. Alla decorazione del tetto appartiene l'alto rilievo in terracotta con il mito dei sette contro Tebe, capolavoro dell'arte etrusca che vuole trasmettere un severo monito antitirannico, simboleggiato dalla punizione da parte degli dei della superbia degli uomini. La presenza consistente nei depositi votivi del santuario di oggetti di importazione testimonia la frequentazione dell'area da parte di mercanti greci e provenienti dal mondo fenicio-punico ed evidenzia il ruolo di Pirgi come luogo d'incontro culturale di valenza internazionale, non solo come scalo portuale. Ma lo scambio culturale con i greci non è sempre positivo. Erodoto ci racconta che quando i greci di Focea iniziano a fondare colonie sulle coste dell'attuale Francia e della Corsica, gli Etruschi si sentono minacciati. Quel mare che porta il loro nome rischia improvvisamente di diventare un mare greco. Così, nel 540 a.C., le navi etrusche alleate con un contingente cartaginese si scontrano con i greci e li sconfiggono nelle acque prospicienti la città di Alalia. È affermato così il dominio etrusco sul Mar Tirreno, quello che le fonti antiche definiranno talassocrazia.
0: Dovrei alzarmi in piedi, professoressa Michetti, parlando di Massimo Pallottino, che è stato l'etruscologo a cui dobbiamo questa puntata, queste ricostruzioni. Ma cosa ha innovato lui nell'etruscologia?
2: Allora, è proprio il fondatore, possiamo dire, dell'etruscologia, anche come disciplina universitaria. Prima di lui gli Etruschi erano studiati come una sorta di appendice del mondo classico, greco e romano. Con Pallottino nasce la prima cattedra alla Sapienza a Roma di etruscologia e l'approccio allo studio di questo popolo come qualcosa di autonomo, di diciamo portatore di una sua identità ben diversa e ben ricca. Quindi degna certo. Di essere studiata nel
0: Ed
2: suo complesso.
0: Ed è lui che fa capire, attraverso questi studi su Pirgi, come si passò da una fase di alleanza con i Fenici, che consentì di battere i Greci, a perdere quell'alleanza da parte degli Etruschi. Ma lasciamo la parola a Matteo Marroni, che ci dice cosa racconta il Tempio di Pirgi. Pirgi e Cerveteri.
4: La cosa forse più interessante di questo Tempio A che nominava il filmato è il fatto che il rilievo illustra un mito tebano, un mito che proviene da lontano e che, come suggeriva il filmato, assume nel V secolo un significato antitirannico molto particolare, soprattutto grazie all'azione di propaganda di Atene. È il mito dei sette contro Tebe. I figli di Edipo, Eteocle e Polinice, arrivano a farsi la guerra perché i patti prevedevano che regnassero ad anni alterni, ma Eteocle non vuole rinunciare al potere. Quindi Polinice, suo fratello, riunisce sei guerrieri che insieme a lui attaccano il fratello e moriranno sotto le mura di questa città. Il rilievo ci mostra in particolare due episodi di questo mito che riguardano due dei sette guerrieri. Il primo è Capaneo, che viene fulminato dal Giove dopo che ha provato a scalare le mura di Tebe, un atto ritenuto empio, e quindi precipita punito per la sua blasfemia. E poi abbiamo Tideo, che dopo aver infierito sul suo nemico ucciso, addirittura gli addenta il cranio, e Atena, che voleva proteggere il suo Beniamino, anche donandogli il farmaco dell'immortalità, indietreggia orripilata da questo gesto. Quindi la cosa molto interessante è che il rilievo di questo tempio conteneva sì un rilievo antitirannico, ma anche un invito alla moderazione, a non superare i limiti che erano imposti dagli dei agli uomini. E oltretutto è una conferma straordinaria del fatto che su questo Mar Tirreno perfettamente etrusco viaggiavano oltre alle navi, agli uomini, alle merci, anche i miti provenienti da lontano, dalla Grecia, nelle loro varie versioni.
0: Questo vuol dire che gli Etruschi erano più evoluti, insomma, fra i popoli più evoluti dell'epoca in cui vissero.
2: Diciamo che c'è una reazione contro questo tiranno che ha evidentemente, diciamo, dominato la storia di Cerveteri in età tardo-arcaica, verso la fine del VI secolo a.C., e a cui si deve in realtà il santuario di Pirgi. Il Tempio A, questo secondo tempio, è sicuramente frutto di una fase storica diversa a Cerveteri, in cui questo personaggio non è più al potere, è stato evidentemente sostituito da forme più forse condivise, democratiche, diciamo, chiamiamole così, di gestione della cosa pubblica, e quindi c'è questa sorta di condanna, di reazione. Ma si deve in realtà a questo personaggio, di cui non conosceremo assolutamente l'esistenza senza il testo eccezionale delle lamine d'oro rinvenute appunto a Pirgi, si deve a lui la fondazione in realtà del santuario e l'idea di proiettare sul mare il sacro, cioè una città che invece di avere un suo santuario, diciamo, del tiranno, di questo personaggio al potere nell'area urbana, lo edifica addirittura a più di 10 chilometri, perché Pirgi è distante da Cerveteri,
0: sì,
2: come un luogo che deve essere la vetrina di questo personaggio, del potere della città, e anche un modo per, diciamo, ostentare anche dei rapporti marittimi, tirrenici, con tutte le realtà importanti che navigavano questo mare, i Greci, ma i Fenici, i Cartaginesi che erano stanziati in Sardegna, quindi c'è, diciamo,
0: gli Etruschi sono alleati cartaginesi. Quando i cartaginesi cominciano ad allargarsi alla Sardegna e quindi a contendergli il mare, ecco che si rompe l'asse che aveva determinato la loro potenza.
2: Allora, gli Etruschi sono in pratica costretti ad allearsi con i cartaginesi, perché i cartaginesi sono appunto in Sardegna, quindi di fatto già controllano questo settore specifico del Tirreno. E si alleano questi due, diciamo, popoli in funzione antigreca, non esatto, in generale, ma contro questi greci della Focea, quindi della Ionia, che vanno a fondare una colonia in Corsica, quindi anche qui in un, diciamo, un'area centrale per i commerci tirrenici, ma anche per le risorse minerarie di cui gli Etruschi sono, diciamo, ricchissimi, e che sulle quali loro investono in qualche modo e traggono la loro ricchezza. Quindi c'è questa alleanza in funzione antigreca, che si conclude con la celebre battaglia di Alalia, di cui ci parlano appunto le fonti letterarie.
0: Quella è la grande battaglia vinta. Poi parleremo della grande battaglia persa, ma ne parliamo nel secondo capitolo, quello che abbiamo chiamato da Pirgi, la città di cui abbiamo appena parlato, a Spira, sempre guidati da Chiara Gelso.
3: Si pensa abitualmente che i rapporti tra l'Italia e il Mediterraneo orientale, in particolare con il mondo greco, si siano concentrati nella parte meridionale della penisola, tra la Sicilia e il Basso Tirreno e poi fino all'Etruria e alla Sardegna. In realtà, tracce di queste relazioni sono state portate alla luce negli scavi di importanti centri costieri dell'Adriatico, come Spina e Numana. Con la crisi delle città costiere del Tirreno, che progressivamente perdono importanti tratte commerciali, si rinforza la posizione dei centri interni tiberini e si attivano nuovi canali commerciali gestiti dagli Etruschi della Padania. Tra la fine del VI e l'inizio del III secolo a.C., Spina diventa il porto etrusco più importante sull'Adriatico e tra i più influenti del Mediterraneo. Il mito greco raccontato nei vasi rinvenuti nelle necropoli di Spina testimonia quanto la cultura greca abbia influito su quella etrusca e poi su quella romana, fino a giungere a noi, contribuendo alla formazione della nostra cultura.
5: Gli Etruschi vivono di commercio, producono e vendono olio, cereali e vino, allevano vini e maiali, sono artigiani della ceramica e sanno estrarre i metalli dai giacimenti di cui è ricca la loro terra. L'esito vittorioso della battaglia di Alalia ha un eco importante in tutto il Mediterraneo e così gli Etruschi, forti dell'alleanza con Cartagine, provano a spingersi a sud in cerca di nuovi mercati. Città di Cere e Tarquinia prendono di mira Cuma, nel Golfo di Napoli, la più antica colonia greca nella penisola italica. ma i Cumani chiamano in soccorso il tiranno di Siracusa, Gerone, che da tempo ha consolidato il suo potere in Sicilia. Nel 474 a.C. la flotta siracusana respinge quella etrusca con l'aiuto dei Greci federati della Sicilia e della Campania. E per aver salvato Cuma, Gerone ottiene l'isola di Pitecusa, oggi Ischia, testa di ponte nel Tirreno. Dopo questa pesante sconfitta, entra progressivamente in crisi il progetto di espansione delle città etrusche nel Tirreno meridionale, mentre vediamo crescere in importanza il porto etrusco di Spina sul mare Adriatico. La regione delle valli di Comacchio, sul delta del Po, è la più grande zona umida tutelata in Italia, parte del patrimonio dell'UNESCO per la valenza naturalistica del suo territorio. Nel 1922, durante i lavori di bonifica delle paludi, vengono rinvenute antichissime necropoli che restituiscono a mano il volto di Spina, il più potente porto etrusco sul mar Adriatico. Dal mare Tirreno all'Adriatico e viceversa, un flusso continuo di merci tiene

0: Venne legate l'Etruria propria e l'Etruria padana lungo una millenaria direttrice di traffico. Da lì l'Adriatico, come una vera e propria autostrada del mare, mette in contatto gli Etruschi con le regioni balcaniche. E così, dalla Grecia e da Atene, arriva Vasellame Pregiato, che racconta un'altra cultura. A Roma, nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, attraverso lo studio e la ricostruzione archeologica, scopriamo il rapporto del popolo etrusco con il mare.
1: Dal 1922, anno della scoperta di Spina, sono oltre 4.000 i corredi funerari recuperati nelle necropoli di Valle Trebba e Valle Pega. Attraverso questi contesti, miracolosamente conservati dopo oltre 2.500 anni, è stato possibile avere un'immagine della società etrusca di Spina e anche multietnica impareggiabile. È stato possibile raccogliere forse quello che è il nucleo più cospicuo di vasi prodotti ad Atene, prima nella tecnica a figure nere coeva alla nascita di Spina e poi in quella a figure rosse. Un modo per capire anche la capacità degli Etruschi di dominare l'immaginario ideologico e mitologico dei greci. Intorno a questi vasi si intrattenevano nei momenti più piacevoli della loro quotidianità il simposio e il banchetto, e probabilmente quei miti, quelle immagini erano motivo di riflessione su un patrimonio condiviso.
2: Allora, professoressa Michetti, abbiamo visto le due capitali marittime degli Etruschi, Pirgi sul Mar Tirreno e Spina sul Mare Adriatico. Sono di pari importanza queste due città marittime nella storia degli Etruschi?
3: Direi di sì, le possiamo quasi definire due porti gemelli. Hanno molto in comune. Hanno in comune il fatto di essere dei luoghi in cui chiaramente gli stranieri arrivano e hanno un'accoglienza, hanno un impatto sul territorio. Sono porti che sono stati fondamentali proprio nei rapporti col mondo greco in particolare, quasi come mediazione tra il mondo greco e questa grande realtà etrusca. Hanno però anche delle differenze. A Pirgi il luogo dell'accoglienza, il luogo dell'arrivo nel porto ha un luogo sacro importantissimo di rilevanza internazionale, che quindi diciamo fa del porto anche la sede di uno spazio in cui gli stranieri possono effettuare i propri culti, si riconoscono nelle proprie divinità, hanno la possibilità di integrarsi e di accedere alla città in una realtà come quella del Mediterraneo antico, in cui l'integrazione è un valore, l'integrazione arricchisce, e quindi tutto questo avviene nella sfera del sacro, che consente di condividere i rituali, i culti all'interno di una stessa dimensione, tra Etruschi, Greci, ma anche Fenici. E Spina invece non ha questo aspetto del sacro, è proprio una città portuale molto proiettata sull'ambito commerciale, ma di Spina noi conosciamo una grande necropoli, quindi la quantità molto ingente di vasi greci che arrivano a Spina vengono posizionate all'interno dei corredi funerari.
2: Chiarissimo. Michela Ventriglia, che ruolo ha Spina appunto come città di proiezione sull'Adriatico?
4: I libri di etruscologia ci parlano di una seconda colonizzazione degli Etruschi nella Valle del Po, sullo scorcio del VI secolo, come se ci fosse stato un passaggio di intenti, uomini, commerci da una zona centrale tirrenica a una zona padana periferica. Facendone anche due capitoli forse distinti della storia etrusca. Oggi dobbiamo specificare che non ci sono due Etrurie distinte, ma che Mar Adriatico e Mar Tirreno erano due mari paralleli, uno scenario diciamo bifronte in cui si affermava la talassocrazia etrusca. E il concetto agli antichi, a Livio, era ben chiaro, e infatti Livio ci parla di un'Etruria, anzi di un'Italia intera, come il territorio proprio inserito tra due mari, il mare Tuscum, Tirreno, e il mare Adriaticum, che prendeva proprio il nome dalla città etrusca di Atria. E dunque nella Valle del Po, nella zona padana, si fondevano interessi economici importantissimi, era un punto di convergenza tra gli interessi degli Etruschi del Tirreno, che valicavano gli Appennini, e invece delle città greche, che attraversavano il Mar Adriatico. Questo scenario bifronte

0: fronte dei mari paralleli del Medio Tirreno e dell'Alto Adriatico si riscontra benissimo nella presenza dei tesauroi delle città etrusche sul mare più importanti, l'una sul versante tirrenico, quella di Cere, e l'altra sul versante adriatico, quella di Spina. Tra l'altro, uniche città non greche ad avere un tesoro nel santuario panellenico di Apollo a Delfi.
1: Professoressa, diciamoci la verità, è sul Tirreno che avvengono le grandi battaglie, che si gioca la vera grande partita. Il ruolo di Siracusa, il ruolo dei cartaginesi, il ruolo avviene sul mare prospiciente Pirgi. E perché questo?
2: Perché, appunto, come dicevamo prima, il settore centro-tirrenico è ricchissimo di risorse, quindi è un luogo che ha suscitato fin da periodi molto antichi l'interesse di tutte le varie realtà che navigavano in questa grande vasca che è il Mediterraneo, un mare facilmente navigabile, e quindi hanno sempre attratto in qualche modo questo tipo di
1: E perché
2: interesse.
1: diventa così importante allearsi con Siracusa?
2: Ecco, Siracusa comincia a diventare veramente in qualche modo una presenza pressante con cui gli Etruschi, anche qui come prima con i Cartaginesi, devono in qualche modo avere a che fare. Si arriverà poi al saccheggio di Pirgi, uno degli eventi per cui diciamo, Pirgi è raccontata dalle fonti storiche, è uno dei pochissimi santuari di cui le fonti ci parlano, è proprio in virtù del saccheggio di Dionigi il Vecchio di Siracusa, che viene stigmatizzato dagli storici greci per la sua impietà, per aver commesso questo atto sacrilego di profanare un'area sacra, rubando, e vengono descritte le quantità di tesori, di ori, di monete che vengono depredati da un tiranno che chiaramente aveva bisogno di rifornirsi, era in crisi, in grave crisi, addirittura arrivando a rubare il tavolo, l'altare d'argento di Apollo, che era venerato nel
1: Sì,
2: santuario di
1: ma è un
2: Pirgi.
1: fatto traumatico. E quindi qua si avvia a conclusione la proiezione degli Etruschi sul mare, cambia anche sui mari e cambia anche la storia degli Etruschi. Ma vediamolo nel terzo capitolo, sempre guidati da Chiara Gelso.
3: Quello della pirateria etrusca è un topos ricorrente nelle fonti letterarie greche. Di certo gli Etruschi sono pirati temibili, ma le loro città si configurano come luoghi aperti e pronti allo scambio e al contatto culturale. È per questa caratteristica che diventano interlocutori privilegiati del mondo greco, tanto da avere un posto nel sacro recinto di Delfi. Catone afferma che a un certo punto quasi tutta l'Italia fu sotto il dominio etrusco, ma probabilmente la Lega delle 12 città non ha mai avuto un disegno egemonico né lo scopo di sottomettere altri popoli. Lo faranno invece i Romani, che convivono con gli Etruschi e hanno con loro profondi rapporti culturali. Roma, in breve tempo, adotta una politica espansionistica nella penisola a spese dei popoli italici, che invano formano alleanze per contrastare la sua affermazione.
4: L'accezione negativa che viene data dalle fonti greche alla pirateria etrusca è sicuramente dovuta alla concorrenza che tra il VI e V secolo a.C. contrappone elementi greci ed etruschi nel controllo dello scacchiere tirrenico.
5: Gli Etruschi agli occhi dei greci potevano apparire come pirati, ma così non è, una questione di prospettiva. Gli Etruschi avevano osato rapire Dioniso, secondo uno degli inni omerici, e Dioniso li aveva puniti trasformandoli in delfini, una delle mammiferi che meglio caratterizzano quel mare che gli Etruschi hanno saputo dominare, al punto che il rapimento di Dioniso non è altro che la metafora della loro capacità di commerciare il vino superando i greci in quello che consideravano essere una loro prerogativa. Questa loro capacità commerciale, questa loro intraprendenza che durò finché non vennero assorbiti nell'orbita di Roma è certamente una eredità importante che le ha resi il popolo più significativo prima di Roma nella nostra penisola. E molto essi hanno dato ai romani, dalla capacità e dalle regole nel fondare una città con i giusti auspici, alla capacità di plasmare il paesaggio per renderlo vivibile, per dominare quell'acqua che a volte risulta insidiosa come a Spina o richiede opere di bonifica, ma anche in quelli che sono i piaceri della vita, gli spettacoli, il circo, i giochi equestri, tanto gli Etruschi hanno lasciato.

0: anche al mondo contemporaneo attraverso Roma.
1: La lotta per il controllo dei mari è ancora aperta. Nel IV secolo nuovi progetti politici di espansione e di egemonia solcano il Mediterraneo. Altre potenze navali minacciano i commerci etruschi, come Cartagine, che ormai domina la Sardegna e la Corsica, e Siracusa, in cui si afferma la leadership di Dionigi II, detto il Vecchio. Nel 384 a.C., il tiranno Dionigi, con il pretesto di combattere la pirateria degli Etruschi, parte da Siracusa con una grande spedizione navale e approda a Pirgi. In realtà il tiranno è attratto dalle favolose ricchezze del santuario. Diodoro Siculo e Strabone ci raccontano del rapace saccheggio compiuto dai siracusani, di cui conserviamo anche tracce archeologiche scampate alla razzia del tiranno. Più o meno negli stessi anni, Roma inizia una lunghissima guerra per il controllo della foce del Tevere contro la città etrusca di Veio, che sorge presso l'attuale territorio di Isola Farnese. Le ostilità si concludono nel 396 dopo un lungo assedio con la caduta di Veio per opera del dittatore Furio Camillo. La lunga storia etrusca di dominio sull'Adriatico arriva fino alle soglie della romanizzazione. Mentre sul versante tirrenico, l'evento finale dell'autonomia di Pirgi risale alla metà del III secolo, tra il 270 e il 250 a.C., quando i Romani, dopo aver sconfitto una federazione di Galli e popoli italici, tra cui gli Etruschi, confiscano metà del territorio di Cere, corrispondente alla sua fascia costiera, e fondano la colonia romana marittima di Pirgi.
2: Beh, ogni volta che vedo questo genere di filmati, professoressa Michetti, mi convinco che quella degli Etruschi è una delle storie più affascinanti dell'antichità. Padroni dei mari e ripiegano nella partita decisiva su Roma, nella competizione con Roma. Dei sette re di Roma, la leggenda ci tramanda che gli ultimi tre furono Etruschi, talché sembra, secondo la leggenda, che prima i Romani si diedero una monarchia da sé, ma alla fine a prevalere sarebbero stati gli Etruschi, che quindi ai tempi di Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo, e la partita era ancora aperta. Gli Etruschi potevano essere loro i padroni di Roma.
3: Dunque, è una storia affascinante perché vede intrecciare un rapporto culturale strettissimo tra Etruschi e Roma, nello stesso tempo in cui c'è una storica rivalità fin dalle epoche molto remote sul controllo delle saline del Tevere, tanti motivi di attrito, ma questo non impedisce che ci sia una grande, diciamo, connessione culturale. Tanto che appunto questa famosa dinastia dei Tarquini altro non è che l'indizio così più evidente di questi rapporti. I Tarquini sono etruschi, ma sono etruschi che derivano anche da un greco, perché Demarato di Corinto, il padre di Tarquinio Prisco, è un greco nobile emigrato a Tarquinia. La madre, Tanaquil, è una facoltosa donna etrusca. Quindi c'è di nuovo le componenti di cui abbiamo
2: parlato.
3: Tra
2: l'altro, nella storia Tanaquil viene descritta come protagonista,
3: certo,
2: perché tiene nascosto il corpo del marito quando è morto, facilita l'avvento al potere di Servio Tullio, insomma ha un ruolo, non è semplicemente
3: una
2: moglie.
3: È una raffinata stratega che riesce a gestire questo passaggio anche tra appunto uno e l'altro, ed è anche in qualche modo il simbolo della donna etrusca che viene raccontata anche dalle fonti come una donna autonoma, capace di interagire nella politica, nell'economia, nelle vicende, diciamo, sociali.
2: E che addirittura... allora perché soccombono gli Etruschi? Sono così forti?
3: Questo accade dopo perché di fatto Roma prende...
2: dopo Tarquinio il Superbo,
3: certo.
2: Loro ci sono ancora?
3: Certo.
2: Ci sono ancora come potenza?
3: Il fenomeno della romanizzazione comincia con la caduta di Veio, che è all'inizio del IV secolo. La caduta di Veio è il primo, diciamo, in qualche modo baluardo sfondato per una lenta, lunga, che dura secoli, romanizzazione dell'Etruria, che avviene con tante vicende. Chiaramente anche qui abbiamo il racconto dei conquistatori, quindi queste storie di distruzione, di azzeramento, di annientamento. Poi in realtà...
2: Ma dal racconto dei conquistatori sì. Si può arguire che ci sarebbero stati dei momenti in cui Tarquinio

0: gli etruschi avrebbero potuto avere la meglio? Cioè, era ancora aperta la partita o dopo Tarquinio Superbo? Insomma, sì.
1: No, la partita era ancora aperta e, diciamo, è proprio soltanto con questo inizio, diciamo, di conquista, con Veio soprattutto, che...
0: Cioè, dopo la caduta di Veio...

0: tende ad azzerare. Interessante che Augusto, nella sua divisione amministrativa dell'Italia, mantiene una autonomia a questa Reggio VII, Etruria, che di fatto mantiene i confini di quella che era effettivamente l'area occupata dagli Etruschi. E questo ci fa anche capire quanto queste identità culturali di cui gli Etruschi sono una delle più rilevanti, sì, ma l'Italia era un mosaico di popoli, vengono in qualche modo cristallizzate in questa suddivisione augustea in modo estremamente lucido e, diciamo, strategico sul piano politico da parte di un personaggio che, insomma, ha saputo in questo modo rispettare quelle che erano appunto le specificità di tutte queste componenti.
1: Tra tutte le storie, quella degli Etruschi è quella che mi affascina di più. Professoressa, la invito fin d'ora, ne parleremo ancora, tanto è una storia che ha infiniti aspetti, però prima mi deve dare i tre libri.
0: Allora, sicuramente per un approccio un po' di base consiglierei il volume di Giovannangelo Camporeale sugli Etruschi, storia e civiltà, che è un manuale molto ricco e molto completo. Poi il libro di Stefano, curato da Stefano Bruni, Gli Etruschi delle città, dove emerge proprio questa autonomia di ogni centro e la storia di ogni centro che ha delle sue fisionomie specifiche. E poi sul rapporto tra questi due porti gemelli, Spina e Pirgi, il volume Spina, porto etrusco nel Mediterraneo, in cui proprio con una particolare, diciamo, attenzione a Spina, ma emergono molto bene questi due luoghi di accoglienza e di integrazione dello straniero, questi due poli culturali marittimi.
1: Ho già reinvitato la professoressa Michetti a tornare con noi a parlare di Etruschi. La ringrazio per i tre libri di cui vi invito a prendere nota. Nello stesso tempo un grazie particolare, perché l'argomento era complicato, a Matteo Marroni e Michela Ventriglia, mentre voi prendete note io mi preparo per le conclusioni.
2: Gli Etruschi, storia e civiltà. Giovannangelo Camporeale, UTET 2011. Gli Etruschi delle città, fonti, ricerche, scavi. Stefano Bruni, Silvana Editoriale, 2010. Spina Etrusca, un grande porto nel Mediterraneo. A cura di Giuseppe Sassatelli, Valentino Nizzo, Tiziano Trocchi. Ara Edizioni, 2023.
1: Laura Michetti ci ha parlato dell'importanza di Tanaquilla, la fine della storia degli Etruschi, era la moglie di Lucumone, che lei, Tanaquil, convinse a venire a Roma, a prendere il potere, diventare il quinto re di Roma, Tarquinio Prisco, e quando Tarquinio Prisco morì, lei nascose il cadavere, lo conservò per dare il tempo a Servio Tullio di diventare il sesto re di Roma. Ma poi un figlio di Tanaquil, Lucio Tarquinio, uccise Servio Tullio e prese il suo posto e fu il settimo re di Roma, Tarquinio Superbo, ben noto, e sullo sfondo c'era sempre Tanaquil. Il suo ruolo forse non l'avrebbe ricordato nessuno se Giovanni Boccaccio non l'avesse inserito fra quelle 106 famose donne che catalogò in De Mulieribus Claris.

0: benvenuti a Filo Rosso.
1: Fra poco faremo il punto.
0: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21.15 su Rai 3.
3: Speranza gli pone un ultimatum. O le darà ciò che le spetta o lo lascerà una volta per tutte.
4: Un giorno in pretura, il vizio del lupo. Mercoledì 21.15, Rai 3.
5: Scusi, ma in questo momento non posso parlare, ho una perdita d'acqua e tutto.

0: pagato?
1: Noi saremmo pronti per il prelievo di sangue.
0: Bene, arrivo subito.
2: Menti a tutti.
3: 16 gomme bucate in 8 mesi.
2: Sam,
4: c'è un bel feeling tra noi, no?
0: No, è già innamorata.
2: Ma cosa accadrebbe se le sue bugie diventassero realtà?
3: Un giorno tu racconterai una bugia di sogno.
2: Il ciclo Voilà le cinema.
5: Hai raccontato a tutti che sono uno sfigato e il risultato è che ora sono uno sfigato.
2: Bugiardo seriale. Venerdì 21:15, Rai 3.
6: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
7: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
2: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Lo so, non sei abituato a vedermi senza un prodotto da vendere, ma questa non è una televendita. Voglio parlarti di una delle realtà italiane più importanti in termini di ricerca scientifica, Fondazione Telethon. Gli scienziati che finanzia lavorano ogni giorno per trovare una cura alle malattie genetiche rare e possono farlo grazie a chi ha scelto di sostenere questa missione con regolarità. Chiama questo numero o inquadra il QR code o vai su fondazioneteleton.it e dona anche tu 10 euro al mese. È facilissimo e soprattutto è importantissimo. Anch'io sono diventato donatore regolare ed è una scelta che mi sta dando tanto, perché mi sento parte di qualcosa di grande. Dona ora 10 euro al mese. Chiama questo numero o vai su fondazioneteleton.it. La ricerca e molti bambini non possono aspettare.
6: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
7: Stracchino Nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene, solo con ingredienti naturali. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
8: Di più con la cucina di Ferragosto.
9: Di più
8: l'amaca per rilassarsi in vacanza.
9: Di più
8: Silvia Toffanin, mai vista così passionale.
9: Di più
8: Ilary Blasi a settembre si sposa.
9: Di più
8: nel film Odissea, Ulisse è anche una donna. Di più con la cucina o l'amaca gonfiabile. C'è anche di più speciale estate con gli indispensabili per mare e piscina.
10: Questo ristorante è bellissimo.
11: Unico, direi.
10: E da cosa lo capisci? Dal menù?
11: Acqua.
12: Dal servizio?
11: Acqua.
10: Dalla carta dei vini?
11: Acqua.
13: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.

0: Forte una scossa magnitudo 3 epicentro Pozzuoli, continua lo sciame sismico nell'area flegrea, nessun ferito segnalato. E da Pozzuoli il palazzetto dello sport Palatrincone, punto principale per accoglienza e solidarietà alla popolazione colpita dal terremoto. Walter Lavito, l'arrestato dai carabinieri per l'imprenditore, ex giornalista ed editore, l'accusa essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. 10 agosto, la notte di San Lorenzo, tutti con lo sguardo al cielo a caccia di stelle e le meteore per un desiderio. Ultimi giorni a Castel di Sangro per gli azzurri che mercoledì affrontano l'Aris Salonicco. Momento decisivo per il mercato, la Coppa Italia, Benevento passa il turno. Buon pomeriggio dal TGR Campania, il bradisismo nell'area flegrea, la scorsa notte un'altra scossa magnitudo 3, epicentro la zona di Pozzuoli. Francesca Coppola è andata all'osservatorio Vesuviano per gli aggiornamenti.
1: Francesca Bianco, nuovo terremoto nella notte, torna la sismicità, terremoto di magnitudo 3.
2: Sì, all'interno di uno sciame per fortuna poco popolato, 7 eventi di magnitudo maggiore o uguale di 0, di cui praticamente uno di magnitudo 3 che è avvenuto alle 2.26 di stanotte nella zona vicino ad Arco Felice, a circa una profondità di 4 km, e gli altri 6 terremoti di magnitudo maggiore di 0, tutti con magnitudo vicino ad 1, quindi comunque diciamo uno sciame sismico di piccola entità. Inaspettato? No, perché continua il suolo a sollevarsi e noi sappiamo bene che se il suolo si solleva noi ci dobbiamo aspettare sismicità.
1: Con l'ultimo bollettino ci sono nuovi elementi che emergono sul terremoto acuto di magnitudo 4.7 di 10 giorni fa?
2: Beh, certo, è stato il terremoto di maggiore energia che abbiamo mai registrato in quest'area. Continuiamo a vedere in ogni caso un disequilibrio del sistema dei fluidi gassosi che ci raccontano di un magma in disequilibrio in profondità che continua a mandare verso la superficie grandi quantità di flussi di gas.
1: Il tasso di sollevamento del suolo, la deformazione, come procedono?
2: Continua il sollevamento di 1 centimetro al mese e noi sappiamo bene questo cosa significa. Significa non poterci sorprendere se abbiamo altra sismicità.
0: E nell'area del sisma il palazzetto dello sport, il Palatrincone, è diventato punto principale d'accoglienza e sostegno per la popolazione colpita dal terremoto. Più di 2.000 gli sgomberati, lì c'è Claudia Marra, la vediamo.
3: Qui ci sono oltre 185 letti, vedete, per gli sfollati, quelli che sono rimasti senza casa. Di questi ne sono occupati da ieri sera 72. Sono 10 giorni che la macchina dei soccorsi va avanti. Qui ci sono persone che dormono. Oggi è stata appena convocata dal prefetto Michele Di Bari per le 18 di oggi una riunione per fare il punto sui soccorsi. Ma io chiedo al responsabile della Regione Campania per la protezione civile come sta procedendo?
4: Bene, siamo impegnati finora, abbiamo impiegato oltre 500 operatori di protezione civile dal 31 luglio, H24 notte e giorno, sia nelle aree di attesa che qui nell'area di accoglienza della popolazione dove c'è anche il pernottamento. Qui abbiamo anche distaccato i psicologi per l'emergenza.
3: Grazie dottoressa. Allora, abbiamo una notizia, nel servizio anti-sciacallaggio dei carabinieri è stato appena arrestato un incensurato perché si aggirava tra le auto danneggiate per il terremoto. E poi c'è anche un altro episodio che si sta verificando qui nei campi flegrei perché sembra che i fitti delle abitazioni stiano troppo salendo e quindi tutto questo viene denunciato. E se ascoltiamo a proposito proprio l'assessore Fiorella Zabatta.
5: Ormai i cittadini e le cittadine puteolane nel cercare una casa si trovano di fronte ad affitti che sono arrivati alle stelle, in zone dove costavano 400-500 euro.

0: Francesca Martelli.
1: Negli ultimi giorni c'è stato un decremento del 50% di coloro che avevano presentato istanza di venire a dormire qui, a vivere qui l'estate e l'agosto, hanno disdetto, e questo si riverbera sui negozi, si riverbera sulle attività commerciali. Allora ci vogliono anche contributi economici alle piccole e medie imprese che chiediamo da 3 anni e non sono mai avvenuti.
2: Per il sindaco di Bacoli il caso dei Campi Flegrei è emblematico di come venga trattato il Sud Italia.
3: Bisogna fare molto di più, bisogna essere presenti, ma quando ci fu il terremoto dell'80 mi hanno raccontato alcuni di questi cittadini che i primi a venire furono Berlinguer e Almirante.
2: A Villa Ferretti, bene confiscato alla Camorra, presentati dati ancora parziali ottenuti da sindaci e cittadini della rete civica meridionale per verificare che il governo stia rispettando gli impegni per il Sud. Investimenti ed emergenza si intrecciano.
4: Se malauguratamente dovesse eruttare il Vesuvio o i Campi Flegrei, che sono due vulcani diversi, 600.000 vesuviani più 500.000 flegrei dovrebbero essere trasferiti in località imprecisate del nord. La mia proposta di legge invece prevede di ripopolare le aree interne in caso di evacuazione.
5: Il centrodestra in campagna vi dice la richiesta dello stato d'emergenza sarebbe un atto di responsabilità. Che cosa rispondete?
6: Che stiamo valutando questa richiesta, lo vedremo anche con il Presidente della Regione, ma quello su cui dovrebbe interrogarsi molto il centrodestra è se il Governo nazionale sta affrontando la vicenda dei Campi Flegrei come un'emergenza nazionale. Al momento purtroppo non ci pare.
0: Cambiamo argomento. L'imprenditore, ex giornalista ed editore salernitano Walter Lavito è stato arrestato dai carabinieri. L'accusa essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso. Andrea Caruso.
7: Walter Lavitola è stato arrestato e si trova ora in carcere. Al politico, giornalista ed editore, i carabinieri hanno notificato la misura cautelare nell'ambito delle indagini sull'attentato avvenuto il 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. All'esterno della casa di Torbaianica, frazione di Pomezia, esplose un ordigno che per fortuna non ferì né il conduttore di Report né i suoi familiari. Secondo l'ipotesi d'accusa, Lavitola, a cui viene contestata anche l'aggravante mafiosa, è ritenuto dagli inquirenti il mandante di quell'atto intimidatorio nei confronti di Ranucci. Il nome dell'ex direttore del quotidiano L'Avanti nell'inchiesta saltò fuori un mese fa. Il 4 luglio i carabinieri avevano effettuato una perquisizione a suo carico. Poi Lavitola fu sentito in procura, dove scelse di avvalersi della facoltà di non rispondere, rendendo però dichiarazioni spontanee. Il 30 giugno 4 persone originarie delle province di Napoli e Avellino furono arrestate perché ritenute membri del comando che eseguì materialmente l'attentato.
0: Baia Felice, comune di Cellole, una ragazza 17enne napoletana in vacanza con i genitori è stata ritrovata morta in casa. Dai primi rilievi sembra che la tragedia sia da attribuire a cause naturali, sarà eseguita l'autopsia. E nella stazione di Eboli è rimasto bloccato per ore dalle 11 di questa mattina l'Intercity Roma-Taranto dopo un'aggressione, raccontano dei testimoni di una passeggera al capotreno per mancanza dei posti assegnati dopo un cambio di convoglio. Ci spostiamo in Irpinia, Trevico, il borgo più alto della Campania, punta sul turismo lento e sul ricco programma di eventi culturali. Rino Genovese.
8: Sono molto felice di essere qui a Trevico perché c'è l'aria buona e finalmente si respira un po' di vento, un po' di buona compagnia, tanto cibo buono.
9: Venendo a Trevico puoi respirare, finalmente un'oasi di pace, un'oasi di tranquillità e tanta aria buona.
10: C'è un nuovo trend turistico che prende piede in questa torrida estate 2026 e che fa registrare già un incremento di presenze di oltre il 30% in diversi borghi delle aree interne. E Trevico, il tetto della Campania, unico nella nostra regione ad avere la sede comunale al di sopra dei 1000 metri di altitudine, ne sta diventando il simbolo. Lo chiamano il turismo del refrigerio. Con il termometro che supera i 40 gradi e nelle città si soffoca, in tantissimi hanno un unico obiettivo, fuggire verso le alture delle aree interne, anche solo per poche ore, per godere di un po' di frescura. Alex, tu hai l'unico bar del paese, quindi hai il polso della situazione.
11: Sì, sì, certo. Mo' con questo caldo abbiamo creato il freschissimo cocktail del refrigerio per far stare tutti più freschi.
10: Intere famiglie che percorrono centinaia di chilometri non per prenotare alberghi costosissimi, ma per immergersi nelle alture del Tempio di Trivia, dea della caccia, che forse dà il nome al paese, semplicemente per respirare per qualche ora un po' di fresco. Già 3.000 anni fa il grande poeta latino Orazio soggiornava nella nostra

0: Trevico. E la frescura anche di questi giorni ci ricorda un'altra grande economia del nostro paese, le neviere che permettevano d'estate di rifornire di ghiaccio tutto il Regno di Napoli.
1: Parliamo di ordine e sicurezza solo ora perché si è appena conclusa la conferenza stampa del prefetto di Napoli proprio sull'ordine e sicurezza in città. Ce ne parla Alessio Aversa.
2: Sicurezza, terremoto e controllo del territorio sono i temi al centro del punto, con la stampa del prefetto di Napoli Michele Di Bari, da Porta Capuana, dove resta alta l'attenzione sull'ordine pubblico ai Campi Flegrei e alla gestione delle conseguenze dell'ultima forte scossa.
3: Allora parto da Porta Capuana. Noi abbiamo adottato un dispositivo di vigilanza molto incisivo e malgrado questo e malgrado l'intensificazione purtroppo è accaduto questo fatto. Allora questo ci suggerisce, facendo anche nostre le preoccupazioni delle persone che sono lì, soprattutto degli esercizi commerciali e tutte le altre persone, che comunque è una zona bellissima della città, di intensificare non solo i servizi di vigilanza, ma di adottare misure mirate.
2: E dopo i fatti di Piazza Amedeo arriva la stretta. Più controlli e una presenza rafforzata delle forze dell'ordine nelle zone della Movida per prevenire nuovi episodi di violenza.
1: Oggi è il 10 agosto, San Lorenzo, come da tradizione, la notte delle stelle cadenti, le meteore, pronti ad esprimere un desiderio. Volendo possiamo farlo anche a Città della Scienza. Claudio Ciccarone.
4: San Lorenzo, io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché sì, gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Romantico nella tristezza, è così che Giovanni Pascoli narra della notte del 10 agosto, la notte che i più anelati desideri si liberano dai sogni e seguono le scie delle stelle che cadenti si illuminano di speranza.
5: Ma che sono queste stelle cadenti?
6: Non sono assolutamente stelle, sono delle meteore, perché la Terra passa una volta all'anno nel periodo di San Lorenzo attraverso questo sciame di meteore, le Perseidi, e quindi queste meteore si incendiano al passaggio con l'atmosfera e danno luogo a questo fenomeno bellissimo.
5: Dov'è il posto migliore per poter godere al massimo di queste esperienze?
6: Bisogna andare in un posto buio, quindi in un posto dove non ci siano luci intorno, possibilmente in campagna, in montagna o anche una spiaggia molto poco luminosa. Nella seconda parte della notte sono visibili di più, ma comunque lo sono anche prima, per tutto il periodo.
5: Ma per chi non potesse andare di notte per stelle, una soluzione c'è ed è valida tutto l'anno.
7: Il planetario di Città della Scienza. Qui possiamo ammirare lo spettacolo notturno, le stelle e le stelle cadenti. Il meraviglioso cielo senza inquinamento luminoso.
1: L'ippodromo di Agnano dopo 2 mesi torna in attività. Ivan Palumbo.
8: Un cavallo scende in pista mentre i lavori vanno avanti. Presto avrà compagnia. Il 13 agosto le corse di trotto, il 17 il galoppo.
9: Nell'immediato questa ripartenza è fondamentale perché l'ippodromo di Agnano al trotto è strategico per l'ippica italiana, quindi era impensabile tenerlo chiuso. Una filiera di Green Economy che dà lavoro a 300 famiglie con tutto l'indotto e quindi non poteva assolutamente venir meno.
8: 2 mesi di stop per verifiche strutturali e contestazioni sulla raccolta delle scommesse. Ora la società di gestione ha riottenuto le licenze, anche se le aree fruibili alla ripresa saranno limitate.
9: C'è stato una specie di cortocircuito burocratico amministrativo, danno enorme, perché a prescindere dal danno d'immagine, poi c'è un danno reale di giornate non effettuate.
8: Decine di appuntamenti saltati, centinaia di migliaia di euro persi, ma il piano di riqualificazione da 16 milioni va avanti.
10: Cosa prevede questo progetto?
9: La creazione di un'area per i concerti. Poi ci sarà una struttura di sala scommesse, ci sarà una discoteca che già c'è, però verrà migliorato tutto, e la nuova creazione di un circolo del tennis e il parcheggio verrà rifatto totalmente.
10: Qual è il futuro dell'ippica?
9: Tutto quello che si fa, io ci credo sempre nella vita. L'uomo senza il cavallo non avrebbe avuto la storia.
1: Il calcio per gli azzurri, ultimi giorni a Castel di Sangro, mercoledì l'amichevole con l'Aris Salonicco. Nello Di Costanzo.
11: Il mercato del Napoli potrebbe decollare da un momento all'altro. Tutto ruota intorno a tre calciatori: Lukaku, vicinissimo al Fenerbahce, Noah Lang, sul quale c'è l'interesse dell'Ajax, e Lucca. Le loro cessioni sono fondamentali per portare in azzurro due difensori, indispensabili vista l'emergenza nel reparto arretrato, con le indisponibilità di Buongiorno, Beukema e Marianucci. I nomi sono quelli di Benoît Badiashil, centrale del Chelsea, e di Costantino Favasuli del Catanzaro, entrambi già bloccati. Sul taccuino del DS Manna anche un attaccante, colui che accende la fantasia dei tifosi, il brasiliano dell'Arsenal Gabriel Jesus, per Allegri spalla ideale di Højlund. Intanto inizia l'ultima settimana per gli azzurri nel ritiro di Castel di Sangro. La squadra si è allenata stamani a porte chiuse. Nel pomeriggio invece, alle 17:30, lavorerà davanti ai propri tifosi, che in questi giorni si sono riversati in massa nel territorio altosangrino. Le stime parlano di circa 200.000 presenze complessive. L'Altosangro trasformato in una capitale italiana del calcio, con ricadute economiche importanti per tutto il comprensorio. Giovedì, dopo l'ultimo allenamento mattutino, la compagine partenopea saluterà l'Abruzzo, ma prima c'è un altro grande evento internazionale, il terzo. Dopo l'Osasuna e il Celta Vigo, mercoledì ore 21 allo stadio Patini, arriva l'Aris Salonicco. Prima del match la presentazione della squadra, e sarà l'ennesimo grande bagno di folla. Quello contro i greci è l'ultimo test prima del debutto in campionato, a Marassi con il Genoa.
1: Ed il giocatore Luca Marianucci ha riportato una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. I tempi di recupero non sono ancora quantificabili con precisione. Coppa Italia, Benevento batte Ravenna e passa il turno. Vittorio Marotta.
12: Il Benevento si regala alla Fiorentina, ma quante emozioni al Vigorito per il turno preliminare di Coppa Italia. Bravi gli uomini di Floro Flores a recuperare una gara che sembrava compromessa da subito. Ravenna avanti 2-0 già al tredicesimo con le reti di Vinicius e Di Maggio. Ma il Benevento è squadra da rimonta e trova l'1-2 per il pari già prima dell'intervallo. Prima con Prisco, tiro da 20 metri imprendibile per Venturi, poi con Salvemini dal dischetto. Eppure ancora il Ravenna a portarsi in vantaggio a inizio ripresa, con Vinicius che approfitta di un pasticcio difensivo. Ma con i cambi e i calci piazzati la strega cambia definitivamente volto. In 10 minuti la rete del pari con Romano e del 4-3 con Scognamillo. Poi il 5-3 finale con Salvemini, che sigla la doppietta personale dopo che la difesa romagnola aveva salvato sul pallonetto di Verdi. L'avventura in Coppa Italia continua venerdì al Franchi, quando entreranno in tabellone anche le altre due campane di B. La Juve Stabia, domenica a Frosinone, dovrà riscattare il brutto test con il campo basso. Altrimenti finisce 2-0 per i molisani, doppietta di Bifulco nel primo tempo e tanti meccanismi ancora da registrare per le Vespe.
13: Non è il modulo che mi preoccupa, ma è l'atteggiamento. Quindi io devo solo capire chi ha voglia di iniziare ad andare in battaglia già da Frosinone con noi, e che invece ha la pancia piena.
12: Trasferta difficile anche per l'Avellino in casa di un'altra neopromossa come il Monza, ma gli irpini sembrano in forma, come dimostra il pari contro il Torino al termine di una prova che fa ben sperare per l'inizio di stagione.
1: La Serie C con Federico Marconi.
14: Una vittoria chiude il ritiro ma apre le polemiche. La Salernitana saluta la Sila con un 3-0 al Catanzaro Primavera, che lascia molti pensieri nella testa di Serse Cosmi. Dopo un primo tempo chiuso sull'1-0 con un gol al 45esimo di Ferrari, il mister ha strigliato la squadra per l'atteggiamento ed il gioco fatto vedere contro i giovani avversari. Nel secondo tempo, un rigore di Bonocori e la rete di Mastrovito regalano la vittoria granata. Cosmi nel post partita è felice per la reazione dei suoi, ma tuona contro la società.
15: Questa è una squadra che da qui alla prima alla Coppa Italia e alla prima di campionato, possibilmente non il giorno prima, deve essere rinforzata.
14: Ora l'attesa è per la partita del 15 agosto alle 21 all'Arechi per l'esordio in Coppa Italia di Lega Pro contro la Scafatese, un'altra delle 7 compagini campane nella vecchia Serie C.
1: Torniamo a Monteruscello da Claudia Marra, l'operazione Solidarietà.
16: Sì, perché qui c'è l'altra faccia del sisma, quello della macchina della solidarietà. Siamo all'interno del capannone, dove qui stanno arrivando centinaia di generi, ci sono gli aiuti, c'è la gente che sta venendo ad aiutare la gente.
17: Sì, una meravigliosa gara di solidarietà, tantissime associazioni di volontariati e privati cittadini che stanno donando tanti generi di prima necessità, dall'abbigliamento, le calzature, prodotti per l'igiene intima, ma anche alimenti a lunga conservazione, cibo per cani e gatti, trasportini, passeggini, lettini per bambini.
16: C'è di tutto e vi vogliamo ricordare che sono in ginocchio anche i commercianti. Oggi faranno un sit-in, chiedono di bloccare mutui, fitti e di eliminare le tasse in questo periodo. È tutto, la linea può restituirsi alla studio.
1: Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.

0: Meteo Regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei e innocui annuvolamenti. Sull'Appennino campano, fatto salvo qualche isolato piovasco pomeridiano, il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Sul Salernitano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo, salvo qualche locale addensamento. Periodo ancora caldo, con le temperature massime che risulteranno senza variazione, mentre le minime faranno registrare un aumento. La ventilazione si presenterà di debole intensità e in genere di direzione variabile, a regime di brezza lungo le coste, mare poco mosso.

0: Per mia figlia, quando era piccola, mi chiedeva sempre di metterlo. La faceva sentire speciale. Per mio nipote, con questo gli ho insegnato a catturare la bellezza del mondo. E per i bambini più vulnerabili della terra, che meritano protezione e cura.
1: Quando scrivi il tuo testamento, scegli a chi lasciare le cose importanti. Con un lascito all'UNICEF aiuterai i bambini che rischiano la vita ogni giorno a causa di malattie, malnutrizione e guerre. Da quello che conta per te può nascere un futuro migliore per tante bambine e tanti bambini. E per aiutarti ad annotare ricordi, pensieri e informazioni utili, abbiamo creato il quaderno delle cose importanti. Ricevilo gratuitamente a casa. Chiama ora l'800 92 92 33 o inquadra il QR code. Grazie.
2: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Papà, io lo amo.
4: Ah!
3: È bellissimo!
4: E poi è in offerta.
5: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
4: Ora o mai più.
5: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
6: Iperceramica.
7: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
8: La settimana enigmistica. Il piacere di arrivarci.
9: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
10: Con oggi c'è il regalo Oggi Enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus. Una palestra per la mente. E in più le carte da gioco Modiano per il divertimento di tutta la famiglia. In edicola solo con oggi.

migranti, mentre resta lo scontro con Madrid, sale la tensione con la Germania, posta della Meloni e della Premier danese, no ad un'immigrazione incontrollata, hub per i rimpatri in paesi terzi. In carcere a Rebibbia Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, all'imprenditore, ex giornalista ed editore, si contesta anche il metodo mafioso. Violenza del sabato sera, un 34enne muore dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca nel Cosentino, grave un 50enne in Abruzzo per aver difeso il figlio in una lite.

0: Giugno e luglio sono stati i più caldi di sempre per 900 milioni di persone nel mondo. L'Italia è ancora nella morsa dell'afa. Domani allerta in 19 città, mercoledì saranno 20. Addio a Livio Berruti, l'angelo dell'atletica azzurra. Nel 60 l'oro olimpico a Roma sui 200. Jacobs, agli europei corriamo per lui. Mattarella ha rappresentato lo sport italiano. Buongiorno dal TG3. Dunque, in primo piano ancora il tema dei migranti, con lo scontro tra Italia e Germania per le redistribuzioni e con la Spagna che risponde alla sospensione di Schengen decisa da Roma ripristinando i controlli nei suoi scali. Sembra lontano dunque l'accordo tra paesi invocato dall'Unione Europea, ma stamattina la Presidente Meloni e la Premier danese affidano ai social un inedito patto per contrastare l'immigrazione irregolare. Allora, vediamo i dettagli da Palazzo Chigi con Giorgia Rombolà.
1: Eh sì, Andrea, inedito per molti motivi, perché Mette Frederiksen, la premier danese, appartiene alla socialdemocrazia europea, alla famiglia socialista, e quindi viene da una storia molto diversa da quella di Giorgia Meloni, e però è un asse già rodato sul tema immigrazione. Le due leader uniche, due leader donne, scrivono in una nota congiunta che intendono dire no all'immigrazione incontrollata in Europa. Per questo rivendicano di aver reso le espulsioni già più veloci, chiedono però che si faccia altro, ad esempio gli hub per i rimpatri nei paesi terzi, e che poi vengano difesi i valori europei, che anche chi arriva legalmente in Europa deve riconoscere e rispettare. Si fa riferimento anche ai valori cristiani. Ma lo dicevi, rimane la tensione alta con la Spagna, e rischia di aprirsi un nuovo fronte, quello con la Germania, che ha fatto sapere di voler espellere verso l'Italia i migranti che sono arrivati in Germania passando proprio per il nostro paese. Su tutto questo il confronto politico con Stefano Galeotti.
2: Fratelli d'Italia rilancia con toni trionfali l'asse con la Danimarca. Grazie al nostro governo l'Europa ha cambiato rotta sull'immigrazione. Dalla Farnesina Tajani gioca di sponda con il leader dei popolari europei, il tedesco Weber. Condivido le sue proposte, dice il forzista, che rilancia sugli hub per i rimpatri in Africa. Ma nell'Unione posizioni e interessi rimangono distanti, tanto che il nuovo patto comunitario rischia già di innescare uno scontro proprio tra Roma e Berlino, che pure su questo tema sembravano allineati. Il governo tedesco chiede di accelerare sul rientro in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese e poi arrivati in Germania. Dal Viminale frenano. È passato troppo poco tempo per effettuare queste verifiche e comunque, secondo il Ministero dell'Interno, è necessaria una compensazione che tenga conto dei migranti sbarcati attraverso navi delle ONG europee. Molte, e la stoccata finale, sono tedesche. Una replica per tenere il punto senza arrivare a un altro scontro diplomatico dopo la rottura con Madrid. L'esecutivo ha confermato almeno fino al 15 agosto la sospensione di Schengen con la Spagna, che per tutta risposta ha reintrodotto controlli per chi arriva in nave o aereo dall'Italia. Una crisi nel cuore del Mediterraneo che accende la polemica delle opposizioni. Il sovranismo trasforma l'Unione in un tutti contro tutti, dice il PD. Sui migranti questo governo ha prodotto solo propaganda e zero risultati, attaccano i 5 Stelle. Per AVS, Meloni e le destre costruiscono false emergenze mentre la crisi climatica rende l'Europa invivibile.
0: Oggi a Milano la commemorazione dell'eccidio nazifascista di Piazzale Loreto, in cui 15 partigiani vennero fucilati dai repubblichini. Una giornata però segnata dalle polemiche dopo la proposta di La Russa di celebrare anche le vittime della strage che portò a questa rappresaglia. Vannacci intanto invoca rastrellamenti su Milano. Facciamo il punto con Valentina Antonello.
3: L'ultima trovata di un'estate arroventata dalla sfida elettorale ha il nome e il volto di un generale dei Parà, uomo abituato, e la lettura spinta di Vannacci, ad aver successo dove altri invece falliscono. È l'uomo che Vannacci cavalca per il Comune di Milano.
4: E sono convinto che se chiedessimo a Carmelo Burgio di rastrellare Rogoredo, saprebbe come farlo. Saprebbe come farlo.
3: Uno schifo, la risposta arrivata stamattina dal cuore della città, istituzioni, ampi, comuni cittadini riuniti per le commemorazioni dell'eccidio di Piazzale Loreto del 10 agosto del 44.
5: Schifo mi fa. Parlare alle paure delle persone non risolve nessun tipo di problema.
3: L'eccidio di Piazzale Loreto fu la rappresaglia dell'attentato di Viale Abruzzi. Due bombe contro un camion tedesco, bilancio almeno 6 milanesi uccisi. Episodio attribuito ai partigiani, che mai però l'hanno rivendicato, e matrice storicamente

0: sicuramente molto dubbia, ma comunque cavalcata pochi giorni fa dal Presidente del Senato che in una riscrittura storica ai limiti del revisionismo ha usato parole nette, fu un crimine partigiano e chiesto di ricordare le vittime di allora.
1: Io voglio associarmi a questa richiesta con forza, con anche la volontà di pacificazione che è sempre nel mio proposito.
0: Il Presidente del Senato non riconosce gli errori del fascismo. La piccata replica arrivata da Piazzale Loreto, oggi dell'ANPI, convinto che i tentativi di pacificazione richiedano invece chiarezza, non torsioni storiche.
2: Quella che invoca la Russia è pelosa, e cioè che non riconosce gli errori drammatici del fascismo, tanto è vero che lui non si dichiara antifascista.
3: È stato arrestato, portato nel carcere di Rebibbia il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro Sigfrido Ranucci. Sentiamo Valeria Papitto.
4: Lo hanno arrestato con l'accusa più pesante, essere proprio lui il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia. Finisce in cella Walter Lavitola, imprenditore, ex giornalista, editore e, come lo stesso giornalista di Rai 3 aveva raccontato, amico del conduttore di Report. In carcere a Rebibbia è arrivato accompagnato dai carabinieri del nucleo investigativo su disposizione del GIP nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma, che ha disposto l'arresto anche di Clesio Tavares Gomez per aver individuato l'ipotesi gli esecutori materiali dell'attentato. L'uomo è ancora irreperibile. Per la Procura Lavitola e Gomez erano insieme durante il sopralluogo davanti all'abitazione del giornalista. Lavitola era stato perquisito a luglio, poi convocato dai magistrati a Piazzale Clodio per un interrogatorio nel quale aveva reso dichiarazioni spontanee avvalendosi della facoltà di non rispondere. A fine giugno in quattro erano stati arrestati in Campania per quell'esplosione che ha distrutto le auto di Ranucci e della figlia. Tre uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell'attentato e accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. Modalità che i magistrati romani contestano anche allo stesso Lavitola. Starà a loro ora capire il movente dell'attentato.
3: Voltiamo pagina e torniamo a parlare della martoriata striscia di Gaza, che è sempre in preda alla catastrofe umanitaria e alla violenza militare. Il premier israeliano Netanyahu, che in autunno ha le elezioni, rifiuta il ritiro del suo esercito, bloccando di fatto il piano dell'organismo Board of Peace presieduto dal presidente Trump. Allora, gli aggiornamenti della nostra inviata in Israele, Lucia Goracci.
5: Sì, il no di Netanyahu è sia sul ritiro del suo esercito finché Hamas non sarà disarmato anche delle armi più leggere, ma anche sulla modalità del disarmo di Hamas. Sembra contestare, lo ha fatto nell'intervento al gabinetto di sicurezza ieri, anche l'idea che le armi di Hamas siano affidate a chi dovrà amministrare la striscia, il comitato di tecnocrati palestinesi. E la Casa Bianca non fa filtrare che commenti relativi all'ipotesi che tutto questo sia semplicemente, lo dicevi, retorica elettorale, fa sapere per esempio che Netanyahu ha sentito per telefono la scorsa settimana il genero di Trump, che non ha commentato, Kushner, rassicurandolo che una possibilità al piano del Board of Peace vorrà darla. Anche Mladenov, il principale diplomatico del Board, rilascia interviste alla televisione israeliana cercando di rassicurare che il ritiro dell'esercito non comincerà fino a un disarmo che sarà effettivo e verificato. Intanto, lo dicevi, Gaza attende in un limbo, è morto un ragazzino di 13 anni per ferite riportate in precedenti raid. A te.
3: Adesso la crisi iraniana. Secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe negoziando per lo sblocco dello stretto di Hormuz e punterebbe così a chiudere il complicato capitolo iraniano, che rischia di trasformarsi in un vicolo cieco, ma Teheran non sembra fare concessioni. Vediamo il servizio di Maria Grazia Fiorani.
6: Sembra scegliere un profilo più basso in queste ultime ore il presidente degli Stati Uniti Trump. Nessuna nuova minaccia alla Repubblica Islamica, piuttosto sembra una strategia che punta ad aumentare la pressione economica sul nemico. Ad Axios, agenzia vicina alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti dice di condurre in questo momento una trattativa indiretta in attesa di chiudere la partita. E si inseguono le indiscrezioni. Secondo il Wall Street Journal, Trump penserebbe di dichiarare la vittoria degli USA e la fine della guerra dopo la riapertura dello stretto di Hormuz.

0: D'altronde, l'esigenza di mettere fine al conflitto è un interesse primario, visto lo stallo sul campo. L'Iran continua a rimanere sulle sue posizioni, rivendicando il controllo sullo stretto. Hormuz riaprirà, ribadisce Teheran, solo se gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni, mentre i Pasdaran effettuano alcuni cambi al vertice. Mohsen Rezaei è tornato a ricoprire un'importante carica nel settore della sicurezza iraniana. Ex comandante in capo del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, 71 anni, Rezaei è stato nominato ieri a capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale e sostituisce Mohammad Bagher Zolgadr, che diventerà ora consigliere politico della guida suprema, Mohtaba Khamenei. Un ruolo cruciale, visto che qualsiasi accordo per l'apertura dello stretto di Hormuz deve essere approvato dal Consiglio di Sicurezza e da Khamenei in persona.
1: Torniamo in Italia. Per due gravi risse sabato sera a Cosenza è morto l'addetto alla sicurezza di una discoteca, mentre in Abruzzo un'altra persona, un uomo, è in fin di vita. Vediamo con Elisa D'Alto.
2: Intorno a questa discoteca di San Gineto, in provincia di Cosenza, ci sono diverse telecamere di sorveglianza. Dalle immagini e dall'ascolto dei testimoni si spera di trovare elementi utili a identificare chi ha aggredito Antonio Perrotta, addetto alla sicurezza del locale. Vittima di una rissa nella notte tra sabato e domenica, Antonio è stato picchiato con violenza. Subito dopo alcuni amici lo hanno accompagnato a casa, ma col passare delle ore si è sentito male, portato prima all'ospedale di Cetraro, poi trasferito d'urgenza a Cosenza. Si è aggravato ed è morto stamattina. Antonio lascia la compagna e quattro figli. A San Gineto, località tranquilla, c'è incredulità.
3: È una zona turistica molto frequentata, quindi un pochino ci ha lasciato tutti quanti un attimo così.
2: Ed è sempre una rissa a far da sfondo a una vicenda simile avvenuta a Fossa Cesi, a Chieti. È in gravissime condizioni, ricoverato all'ospedale di Pescara, un cinquantenne di Lanciano, intervenuto fuori da una discoteca per difendere il figlio diciottenne durante una lite per futili motivi.
4: La situazione è molto grave, è seria, lui è in prognosi riservata, è arrivato in coma profondo ma è tuttora in sedazione anche per la protezione cerebrale.
2: L'uomo è stato colpito con un pugno, a sferrarlo un ragazzo di 19 anni indagato per lesioni gravi.
1: E sono indagati per omicidio nautico i due turisti che a largo di Lampedusa sul loro gommone hanno travolto un giovane sub siciliano. I dettagli con Riccardo Porcu.
5: Il gommone è rimasto qui a Lampedusa sotto sequestro, a disposizione degli inquirenti. Vogliono capire l'esatta traiettoria, l'impatto e la dinamica dell'incidente di sabato sera. Cristiano Gianporcaro, 29 anni e un futuro da regista, si era immerso nelle acque di Punta Sottile, tra le più frequentate dagli appassionati delle immersioni senza bombole. Sulla superficie una boa rossa, tranciata, secondo le prime ricostruzioni, dall'elica del gommone, guidato da una coppia di turisti milanesi sessantenni. Si sarebbero accorti della gravità dell'incidente solo in un secondo momento, cercando di soccorrere Gianporcaro. Sentiti dalla capitaneria, sono indagati per omicidio nautico. Gli inquirenti dovranno ricostruire velocità, misure di sicurezza e traiettoria del loro gommone. Il corpo di Cristiano, recuperato dalla guardia costiera, è arrivato al nuovo molo Papa Francesco. Immagini riprese in diretta dalla testata online Lampedusa in due minuti, ora è all'obitorio di Porto Empedocle in attesa dell'autopsia prevista per domani. Qui dove sono arrivati i suoi familiari, molto noti a Caltanissetta. Una città chiusa nel dolore, espresso anche sui social con messaggi di cordoglio e stupore. Il suo impegno negli scout, la passione per il Centro Sperimentale di Cinematografia Siciliano.
6: Abbiamo visto tanta bellezza nelle tue immagini, nel tuo racconto.
5: Un talento riconosciuto, con uno sguardo alla bellezza e al rapporto con la natura nella sua terra.
1: Torniamo sulla vicenda dello scambio di embrioni al centro di procreazione assistita del San Raffaele di Milano. Sospeso per 15 giorni il laboratorio di embriologia. Vediamo con Pietro Adami.
7: Sceglie il silenzio il San Raffaele di Milano. Le spiegazioni su quanto avvenuto il 23 luglio, quando a una donna è stato impiantato l'embrione di un'altra coppia, sono affidate al Corriere all'intervista del responsabile del centro di procreazione medicalmente assistita Enrico Papaleo. Un errore umano, spiega, su decine di migliaia di casi. C'è stato un problema nel doppio controllo incrociato, sostiene Papaleo. Una biologa ha letto la riga sbagliata e insieme all'altra non hanno controllato le piastre con i nomi delle pazienti. Risultato lo scambio di provette. Mentre l'ospedale, dice, era pronto a dotarsi del sistema elettronico di verifica. verifica.
8: Chissà perché solo due giorni prima parte l'ordine per quella tecnologia che permette di impedire l'errore umano.
7: La sindacalista Margherita Napoletano, coordinatrice della RSU da qualche settimana, non lavora più. Licenziata per una contestazione disciplinare per i sindacati CUB e USI, un pretesto per via delle sue denunce pubbliche, ne è nato un presidio permanente. L'ultimo scambio di provette, ci dicono, racconta problemi annosi.
9: Già dicevamo che questo turnover, questo fa scappare i professionisti e comunque prendere personale di cooperativa poco formato e affiancato per breve tempo avrebbe comportato dei grossi rischi, e di fatto eravamo profeti, perché poi tutto quello che abbiamo detto si sta avverando.
7: Intanto le coppie vittime dello scambio hanno scelto di continuare il percorso con il San Raffaele, mentre il laboratorio di embriologia è stato sospeso per almeno 2 settimane.
1: Voltiamo pagina. Tutta la penisola ancora soffocata da temperature alte. Oggi sono 18 i bollini rossi, mentre arriva l'allarme del programma europeo Copernicus. Sentiamo Barbara Cataldi.
10: È l'estate più calda di sempre, forse non sarà più un'eccezione. I 2 mesi da record, secondo il sistema di monitoraggio climatico Copernicus, sono stati giugno e luglio 2026, con una temperatura media in Europa occidentale di 21,69 gradi centigradi, quasi 3 in più rispetto al trentennio precedente. Le ripetute ondate di calore hanno soffocato i centri urbani, la siccità prolungata ha prosciugato la Sena, il Reno e il Danubio, con gravi conseguenze sugli ecosistemi. Gli incendi più devastanti di sempre hanno colpito soprattutto in Francia e in Spagna, mentre in Italia in queste ore continuano a bruciare boschi in Piemonte e in Friuli Venezia Giulia. È bollente anche il mare nel nostro continente. La temperatura delle acque di superficie ha sfiorato 21 gradi come mai prima. I valori più alti sono stati registrati lungo le coste atlantiche e nel Mediterraneo occidentale. Nonostante tutto, il nostro mare resta un rifugio per sfuggire all'afa in città. Oggi bollino rosso in 18 località, da Genova a Catania, passando per Roma e Napoli. Piscina o spiaggia, al Sol Leone si sopravvive solo stando a mollo, ma l'acqua non è dappertutto cristallina come qui. L'allarme di Goletti

io sono qua da 23 anni, i primi 10 anni posso dire che era quasi normale, nel senso c'era l'alternanza delle stagioni con alcune annate positive, alcune negative, però comunque abbastanza nei limiti. Da 10 anni a questa parte veramente sto vedendo cose, meli che mi fioriscono due volte, sono morte moltissimi alberi, perché quelle grandinate che ti arrivano improvvisamente, non so, il 21 luglio ti distruggono tutto e le piante muoiono, la siccità, moltissime piante non riescono più a sopportare il clima mediterraneo, che non è più mediterraneo.

Alle streghe è legata nelle credenze popolari la notte che si sta avvicinando, quella del 24 giugno, San Giovanni, la data fatidica di tanti riti arcaici.

durante la notte di San Giovanni si raccolgono i fiori e si mettono nell'acqua e si lasciano tutta la notte sotto l'influenza della luna, e la mattina dopo si usa l'acqua filtrata per lavarsi il viso e per lavarsi tutto il corpo, e che è un tonico rinfrescante e curativo. Per come si racconta nelle vecchie tradizioni campagnole, per tirare fuori i miei malanni: San Giovanni, San Giovanni, tira fuori i miei malanni.

San Giovanni è dedicata anche la preparazione del nocino, particolarmente rinomato in questa zona per via delle famose noci di Sorrento.

Come delle moderne Janare, Alessandra e la sua amica Antonella si incontrano sotto un maestoso albero di noci, proprio come quelli dove si favoleggia che danzassero le Janare durante i loro sabba magici.

0: Male, senza bianco, vero?
1: Sì, solo la parte.
0: Solo la parte esterna.
1: Io sto selezionando due noci perché poi appena hai finito ci mettiamo i guanti, altrimenti ci macchiamo le mani. Li tagliamo prima un attimo a quattro e poi li peschiamo.
0: E quindi due arance e basta.
1: Due arance, sì, due arance per ogni litro di acqua. Allora, i guanti, questi sono per te e questi sono per me. Allora, pesiamoci 250 grammi di malli, di noci. L'aglio.

0: Ma tu senti che profumo.
1: Bellissimo, eh? Allora dai, l'ultima fase, adesso aggiungi l'alcol. Ok. E poi lo metti al sole.
0: Copre tutto.
1: Sì. Senti che profumo?
0: Sì, già.
1: Ti rilasciano tutti i profumi del mondo.
0: E adesso quanti giorni in infusione?
1: 40 giorni al sole.
0: Bellissimo, Alice.

paesaggio di Punta Campanella parla. Nel paesaggio noi possiamo vedere la storia che è passata da questi luoghi attraverso delle architetture, attraverso le falesie che raccontano di un mito o anche addirittura della ferita che ha subito questo paesaggio, come nel caso della Baia di Ieranto, dove una cava estrattiva che è stata attiva dai primi del Novecento fino agli anni 60 del Novecento ha letteralmente sventrato un pezzo di Punta Penna, un versante della baia. Veniva estratto il calcare e direttamente caricato su delle chiatte che attraversavano la punta della Campanella per andare a Bagnoli, nella città di Napoli, all'Italsider, l'industria siderurgica, perché il calcare permette di abbassare la temperatura degli altoforni. Quindi tutto quel pezzo di montagna che manca è stato bruciato negli altoforni in oltre 60 anni di attività industriale. Le Janare sono delle donne ribelli e non è un caso che a tramandare questa tradizione orale siano delle anziane che molto spesso hanno lavorato nella cava di Ieranto. E queste donne lavoravano nella cava, raccoglievano delle erbe perché mantenevano un sapere con la tradizione e allo stesso tempo volevano essere indipendenti, tant'è vero che in alcuni casi hanno fatto anche delle proteste negli anni scorsi per far valere i propri diritti.

0: Alla cava di Ieranto, gli incidenti erano all'ordine del giorno e molti operai persero la vita. Nel 1928 Gemma stava lavorando quando improvvisamente...
1: Riparatevi! Riparatevi! Si spara!
0: La voce del minatore Piscedda aveva appena annunciato l'esplosione quando Gemma era scivolata sulle rocce. Cadde verso un secondo ripiano e poi ancora più giù, sugli scogli. Qualcuno accorse gridando:
1: «È caduta Gemulella! Aiuto, aiuto!»
0: Anche il capocava si precipitò e chiese:
1: «André, è morta!»
0: Fortunatamente non era morta. Al contrario di altri compagni, era sopravvissuta.

Gemma aveva appena 12 anni quando iniziò a lavorare alla cava, dove rimase fino al 1932, quando fu licenziata brutalmente, insieme ad altre 4 compagne, per aver attuato una protesta a difesa della dignità del lavoro femminile. Fu l'unico sciopero di donne in Italia durante quegli anni. Come scriveva Norman Douglas, vissuto qui, nella famosa Casa Rosa, cosa sono le sirene? Erano caste sacerdotesse? No, dice un altro. Erano proprio il contrario. Erano raggi di sole, pericolose scogliere, una razza di miti pastorelle. Erano simboli di attrazione, cannibali, profetesse. Erano le armoniose facoltà dello spirito.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
1: Benvenuti a Filo Rosso.
2: Fra poco faremo il punto.
1: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
3: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21:15 su Rai 3.
4: Speranza gli pone un ultimatum. O le darà ciò che le spetta o lo lascerà una volta per tutte.
5: Un giorno in pretura, il vizio del lupo. Mercoledì 21:15, Rai 3.
6: Cominciamo.
7: Una serata di musica dedicata al geniale Enzo Iannacci. Con la partecipazione straordinaria di Paolo Rossi, Elio, Ale e Franz, J-Ax, Stefano Massini, Stefano Signoroni, Paola Iezzi e Paolo Belli.
8: Oh, praticamente è un musical.
9: Te l'ho detto, per via del musical.
7: Condotta da Paolo Iannacci. Iannacciami! Domani 21:20, Rai 3.
10: Pubblicità.
11: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
12: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
13: Shave, shave, shave.
14: Shave like a bomber.
12: Gillette Labs.
15: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
16: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
17: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
18: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.
19: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
20: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
21: Che bello hotel.
22: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
21: Non hai usato Trivago.
23: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
22: Ah sì? Voglio vedere.
23: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
21: Perfino sul tuo preferito.
23: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
21: Non ha usato Trivago.
22: Non ho usato Trivago.
7: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
24: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
25: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: identificati in aeroporti spagnoli. Giovane regista travolto e ucciso da un gommone durante un'immersione a Lampedusa, indagata una coppia di turisti. La madre al TG3 aveva la boa di segnalazione, ma non è bastata. In Europa occidentale, giugno e luglio più caldi di sempre, dal Reno al Danubio, allarme siccità, temperature record per i mari. In Italia l'afa soffoca le città, 18 bollini rossi. La solidarietà di Ken Loach alla comunità di Spin Time, spero in una soluzione, sono con voi. L'opera della street artist Laika, dedicata agli sfollati che dormono in tenda. La lotta non si ferma. Buonasera dalla TG3. In primo piano dunque c'è il forte terremoto che ha colpito la Colombia, provocando il crollo di decine di palazzi, almeno 47 le vittime. Parliamo naturalmente di un bilancio provvisorio, e ci sarebbero bambini rimasti intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Al momento non risultano italiani coinvolti. La scossa di oggi segue quelle devastanti di fine giugno in Venezuela, costate la vita a oltre 6.000 persone. Allora partiamo da qui con la cronaca di Lucia Sgueglia e poi alcune testimonianze con Paolo Piras.
1: Il panico nel centro di Pereira, 250 km a ovest di Bogotà, mentre tutti intorno la terra trema. Ci si abbraccia per non cadere terrorizzati. Poi crolla il timpano della chiesa sotto la forza del sisma. Come fatto di cartone, si sbriciola in pochi secondi anche questo palazzo, sventrato l'aeroporto cittadino. Tra le montagne di Manizales, patria del caffè, rovina la torre della cattedrale, monumento nazionale, e si stacca il Cristo dalla cima del campanile.
2: Alejandro, dove stai?
1: Le grida disperate di chi cerca un familiare tra i grattacieli che oscillano. Un terremoto fortissimo, di magnitudo 7.4, sulla costa del Pacifico, alle 7:30 del mattino, quando molti in Colombia ancora dormivano. Sentito anche nella capitale, la gente in strada, in pigiama, e fino in Ecuador, l'epicentro qui nel dipartimento del Chocó. Spostano le macerie a mani nude poco dopo la scossa gli abitanti di Cali, terza città del paese, mentre fuggono medici e infermieri dal policlinico in parte crollato. Dentro ci sarebbero alcuni bambini.
3: 20 strutture collapsate.
1: Gli edifici crollati sono almeno 20, dice il sindaco Maurizio Salazar. Diverse le persone intrappolate, tutte le nostre squadre di soccorso sono in campo. Mantenete la calma e state alla larga dagli edifici danneggiati. Dal suo aereo, il presidente di estrema destra, Belardo de la Espriella, insediatosi appena 3 giorni fa, dice: non siete soli, e Trump offre aiuto.
4: Firme per la patria.
5: 25 persone sicuramente sono già state riportate come decedute in 3 città del paese, e precisamente Pereira, Manizales e Buenaventura.
6: Eleonora Cormaci lavora per Terre des Hommes. Il suo telefono è impazzito dal momento stesso in cui il terremoto si è fatto sentire. In quel momento era al confine col Venezuela.
5: Abbiamo già 6 aeroporti chiusi e danni a persone e cose, soprattutto in questa zona.
6: Venite in fretta in aiuto, ho molta gente ricoverata e dobbiamo evacuarli. L'edificio è crollato, è completamente distrutto. Juan Gallego è medico a Cali, il suo tono è concitato, l'ospedale gli è appena crollato addosso. Tutti quelli che possono vengano ad aiutarci. Venite qui, vi prego, ho bisogno di spostare i pazienti. L'edificio sta crollando, dobbiamo trasportare i pazienti.
5: E diciamo che al momento siamo in una fase in cui si stanno sentendo delle repliche, e ci sono anche delle attività vulcaniche in corso, e speriamo che non ci siano danni più gravi e che il numero di persone colpite possa non aumentare.
0: E torniamo ora, veniamo ora alla cronaca italiana con l'arresto di Walter Lavitola, considerato il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Allora, per tutti gli sviluppi del caso, andiamo davanti a Rebibbia, dove c'è l'inviato Jacopo Cecconi.
7: Sì, Walter Lavitola sta per arrivare qui a Rebibbia, dove passerà la notte. Le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla direzione distrettuale antimafia sarebbero 2, però i carabinieri hanno potuto eseguirne una soltanto, quella per Lavitola, perché Clesio Tavares, il suo factotum, è camerunense, si trova in Africa già da mese, dunque da oggi è tecnicamente latitante. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato sotto casa di

0: Sigfrido Ranucci, che fra l'altro lo considerava un amico. Gli è contestata anche l'aggravante mafiosa. Ricordiamo che i quattro presunti esecutori materiali, tre uomini e una donna, sono già in carcere. Ma per capire soprattutto le ipotesi sul mandante, sul movente di questo reato, vediamo il servizio che abbiamo preparato.
1: I carabinieri sono andati a prenderlo sotto casa stamattina, dopo mesi che è indagato. Eccolo Walter Lavitola, mentre viene trasferito prima in caserma per le formalità di rito, poi da lì al carcere di Rebibbia. È accusato di essere il mandante dell'attentato sotto casa del suo amico fraterno Sigfrido Ranucci, insieme a Clesio Tavares, che adesso è formalmente latitante in Camerun. Nell'ordinanza di custodia cautelare, il movente ipotizzato dalla procura e accolto dal GIP, favorire a sua insaputa la candidatura dell'amico. È certo, si legge, che l'atto dinamitardo subito da Ranucci ha rappresentato per l'ambizioso progetto perseguito dalla Vitola un dato estremamente positivo e favorevole. In pratica, il faccendiere, già condannato in passato e poi prescritto come intermediario per la compravendita di senatori da parte di Berlusconi, avrebbe visto nel prestigio del giornalista un modo per tornare al centro della scena politica. La Vitola, scrive ancora il GIP, sfrutta ogni occasione utile per persuadere Ranucci del successo che otterrebbe entrando in politica. Con lui, poi, negava. Non c'è nessuna prova, infatti, di un accordo fra i due. È evidente che Ranucci è una vittima, scrive in una nota il suo legale. L'arresto è scattato perché, oltre al pericolo di inquinamento delle prove e dei testimoni, per il GIP c'era il concreto pericolo di fuga. Già il 4 luglio la Vitola aveva acquistato un volo per Addis Abeba, perso per l'arrivo della finanza con un decreto di perquisizione. Oggi il carcere.
2: Una vicenda questa destinata a riaccendere lo scontro politico con Fratelli d'Italia, che proprio poco fa è tornato ad attaccare la trasmissione di Ranucci. Scontro tra i partiti che resta acceso, e veniamo da te, Giorgia Rombola, anche tra i partiti.
3: Allora Tatiana, intanto vi do conto del fatto della solidarietà espressa da Giorgia Meloni sui suoi canali social per il popolo colombiano in questi momenti di apprensione, lo avete sentito, per il violento terremoto, ma oggi sui social è stata la giornata della nota congiunta con la premier danese sul dossier migranti, un asse in qualche modo inedito perché le due sono lontanissime politicamente. La premier danese appartiene alla socialdemocrazia europea, che però sul dossier migranti si è già visto, perché insieme hanno portato avanti la battaglia in Europa per espulsioni più semplici, insieme oggi chiedono un no all'immigrazione incontrollata in Europa attraverso anche l'utilizzo

0: Spagna, mentre si apre un nuovo fronte, quello con Berlino, che vorrebbe applicare il patto europeo sui migranti firmato dal nostro governo, che prevede che i migranti arrivati in Germania tramite l'Italia vengano espulsi proprio verso l'Italia. Su questo il confronto è acceso, vediamo con Valentina Antonello.
1: Dalla mezzanotte di sabato sono stati più di 1000 i viaggiatori in arrivo dall'Italia controllati dalla polizia spagnola. È il primo bilancio della guerra esplosa tra Italia e Spagna e che in un'Europa in piena campagna elettorale rischia di fare carta straccia della libera circolazione e della solidarietà comunitaria. C'è una priorità che si chiama sicurezza, la linea di governo e maggioranza rilanciata da Cirielli, meloniano, viceministro alla Farnesina, per quanto, almeno sino ad oggi, nessuno dei 70.000 sbarcati nell'exclave abbia messo piede sul suolo europeo. Difendere le frontiere esterne, potenziare Frontex, realizzare hub per i rimpatri, ripete Tajani, confermando la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto e rilanciando la linea del tedesco Weber, il leader popolare che nei giorni scorsi aveva accusato Madrid di aver fallito nella difesa dei confini esterni. Slogan securitari, su cui si rischiano però dei testacoda. Sui cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo sbarcati in Italia ma poi andati altrove, l'Italia è risoluta. Non c'è nessuno da riprendere da Berlino, che tradotto suona come porte chiuse alla Germania, pronta invece a restituirci quelli arrivati dopo giugno e dopo l'ok europeo al nuovo patto sulla migrazione e asilo. La partita rischia di increspare l'asse tra Meloni e Merz, mentre l'ONG, soprattutto le tedesche che sono le più attive, sono già salite sugli scudi. Roma e Berlino tutelino i diritti. Un paese contro l'altro, un tutti contro tutti, la sintesi PD. Propaganda e zero risultati, il giudizio 5 Stelle. Meloni, dicono AVS, inventa emergenze ma ignora quella climatica che uccide.
2: A Ceuta intanto crescono i timori per una nuova ondata di arrivi incontrollati. Sentiamo su questo Valentina Tocchi.
3: Cerco mio figlio, voglio sapere se è vivo o morto, dice questa madre. Il figlio 23enne è uno degli almeno 50 migranti spariti nel nulla tentando di raggiungere Ceuta dal Marocco. Da giorni i social dei quotidiani locali pubblicano foto e richieste di informazioni sui tanti desaparecidos, dei quali non si sa se siano in mezzo al mare, negli obitori o solo nascosti per non tornare indietro. Mio figlio era partito in pantaloncini, ho cercato in tutti gli ospedali, raccontano padri e madri, mentre Madrid rivede le stime. A Ceuta a fine luglio sarebbero arrivati oltre 80.000 migranti. Nonostante il rimpatrio di 70.000 persone, per il governo spagnolo nell'enclave ci sono ancora oltre 1.400 minori non accompagnati, ma per le ONG sarebbero molti di più. Nella spiaggia Trampolin, in molti vivono da giorni accampati sperando che le richieste di asilo vengano accolte, mentre i residenti protestano. Ceuta non può affrontare da sola una situazione che riguarda tutta la Spagna e l'Europa, dice chi anche ieri è sceso in piazza. Il timore, confermano anche gli 007 spagnoli, è che si prepari un nuovo arrivo in massa per i prossimi giorni. E se domani a Ceuta si attende il ministro degli esteri di Madrid, le autorità locali varano misure speciali, revocati i permessi a tutti i militari di stanza a Ceuta, mentre il presidente della città autonoma chiede la creazione di centri di detenzione per chi attende il rimpatrio.
2: Veniamo ora al conflitto Stati Uniti-Iran. Pochi minuti fa il presidente Trump sui social ha scritto che intende chiedere risarcimenti a Teheran per i caduti americani nel conflitto. Un botta risposta a questo cominciato dal portavoce del ministro degli esteri iraniano, che aveva avvisato: siamo giocatori di scacchi professionisti. Andiamo a New York da Nico Piro.
4: Sì, l'Iran ci chiede risarcimenti di guerra, bene, li voglio anche io. Con questo messaggio a mezzo social poco fa Trump ha ripreso a spingere l'altalena che da settimane oscilla fra venti di guerra e spiragli di pace, ma lo fa dopo un'intervista, quella di ieri all'agenzia Axios, particolarmente vicina alla Casa Bianca, nella quale aveva usato tutt'altri toni, aveva parlato di una posizione di basso profilo degli Stati Uniti di trattative solo parziali. Qual è il punto? Secondo indiscrezioni di stampa, visto che le opzioni militari ormai sono molto limitate, Trump sarebbe pronto ad accontentarsi della riapertura dello stretto di Hormuz per poi dichiarare vittoria e quindi porre fine alle operazioni militari. Ma l'Iran ha posto una serie di condizioni aggiuntive, tra cui appunto il risarcimento dei danni di guerra. Trump ha detto ieri: è una partita a scacchi, siamo giocatori di scacchi professionisti. La risposta che arriva oggi dall'Iran, dove tra l'altro Mokhtaba Khamenei ha proceduto a tutta una serie di nuove nomine militari, probabilmente per sanare le divisioni all'interno.

0: della dirigenza. A voi studio.
1: Grazie a Nico Piro. E in Israele intanto tiene banco la bocciatura del piano del Board of Peace da parte del Premier Netanyahu, che ora però potrebbe riconsiderare la sua posizione. Allora, per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra inviata Lucia Goracci.
2: Sì, ieri il no a ritirare il proprio esercito finché sarà completamente disarmato Hamas, ma anche dubbi che allungava Netanyahu sulle modalità di questo disarmo, cioè sul trasferimento degli arsenali di Hamas al comitato tecnico palestinese istituito proprio dal Board of Peace di Trump per gestire la transizione, e tutto questo nonostante il presidente degli Stati Uniti avesse detto, presentando il piano Israele dentro, è contento e collaborativo. Oggi è proprio la Casa Bianca a far uscire la notizia di una telefonata tra il genero di Trump e il premier israeliano, in cui Netanyahu avrebbe rassicurato Kushner di volere dare una chance al piano. Staremo a vedere, intanto però è tranchant la Lega Araba, che dice il rifiuto di Israele mostra il disprezzo per la comunità internazionale. Noi andiamo però in Cisgiordania adesso, dove l'espulsione dei palestinesi si estende anche alle aree A e B, quelle sotto il controllo dell'autorità di Ramallah, secondo gli accordi di Oslo. Andiamo a vedere come operano i coloni, quali le loro strategie, in questo racconto da dentro con Elia Tortorini.
3: La chiamata la fanno dagli avamposti via social. Rispondono in almeno un centinaio. I fichi piacciono, ma sono fichi palestinesi. Tutto lo era qui. Arrivano dagli insediamenti della Cisgiordania, dentro proprietà dei palestinesi. I fantasmi di questa storia.
4: La vita è completamente abbandonata.
3: Era questa l'acqua che irrigava, raccolta in vasche e sistemi di irrigazione che i coloni hanno distrutto.
4: Vedo alberi di banano, melograni e dei limoni.
3: Presto sarà tutto loro. Lui vive in un avamposto da un paio di mesi. Questo luogo è strategico. Prima i loro villaggi c'erano intorno, ora li abbiamo circondati e non c'è luogo più bello. Lo pensa anche il proprietario di questa casa, che i coloni hanno distrutto. È casa mia e guardate com'è ridotta. Di giorno occupano, alla sera ci aggrediscono. Nasser Radwan, il sindaco del vicino villaggio palestinese di Beit Elo, non fa che guardarle, quelle auto parcheggiate sul suo terreno. Usano i fatti, ma è in corso una battaglia sopra l'intero territorio della Cisgiordania per chiudere i palestinesi nelle città. Una battaglia che punta ad annientare
5: Oslo
3: e ad estendere la presenza dei coloni in tutta la Cisgiordania palestinese.
1: Torniamo ora a parlare dell'ex Ilva di Taranto. Federcaccia conferma la possibilità di un confronto col governo su un'accordata italiana per il salvataggio dello stabilimento pugliese. Sentiamo Alessandro Digliegro.
6: Rischiano il licenziamento collettivo i dipendenti dell'indotto ex Ilva. Sono circa 8.000 in totale, 3.000 di questi, secondo le stime industriali, potrebbero essere coinvolti nell'esodo forzato. Le aziende riunite oggi nel tavolo per Taranto proseguono nello stato di mobilitazione e temono il disastro occupazionale se qualcuno non prenderà in tempi rapidi le redini delle acciaierie. E quel qualcuno potrebbero anche essere i siderurgici italiani, che oggi hanno accolto l'appello del ministro delle imprese Urso per una cordata che possa acquisire l'ex Ilva. Il consiglio direttivo di Federacciaia ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare con il governo le condizioni.
7: La stragrande maggioranza dei produttori siderurgici italiani firmeranno questa manifestazione di interesse, che presumo manderemo verso il 16-17 agosto. Siamo in campo, ma non ancora in gioco.
6: Sul tavolo anche i temi del perimetro occupazionale e della tutela ambientale.
7: Tutti capiscono che per produrre 5 milioni di tonnellate di acciaio non servono le persone che servivano per produrre 10 milioni. È il tema che io ho sollevato tante volte con le autorità locali di Taranto. Diteci se volete una siderurgia o se non la volete. Una siderurgia è un impianto industriale che ha un certo livello di impatto ambientale.
6: Qualora la cordata italiana si realizzasse, costituirebbe un'alternativa alla maggiore offerta ancora in piedi, quella degli indiani di Jindal.
1: Così dunque Federacciai, parliamo ancora di lavoro. Aveva 25 anni il bracciante bracciante marocchino, è morto ieri a bordo di un furgone finito fuori strada sulla provinciale mentre tornava verso Foggia dal lavoro dei campi insieme ai compagni. L'ira dei sindacati, non chiamatelo incidente. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
8: Le scarpe da lavoro fuori dalle porte, gli abiti usati nelle campagne stesi sui balconi. Abitava qui a Torre Maggiore anche Carbua El Mekdi, il bracciante poco più che ventenne, morto sul furgone finito fuori strada. Con il coinquilino entriamo in casa sua, dove tutto è fermo ieri mattina. Ci racconta di una vita durissima, sveglia all'alba, il lavoro in regola nei campi.
9: Lavoro per mandare un po' di soldi a famiglia di sua a Morocco, e alle 5 che è andato e ritorno alle 12.
8: Ma questa volta El Mekdi non è tornato, rientrava dal Molise con i compagni, anche loro migranti marocchini, feriti, come molti altri impegnati nella raccolta di frutta e verdura, e spesso non solo.
10: Lavorano fino a mezzanotte, a luna, a raccogliere giù i polli, dopo alla mattina si alzano, vanno a tirare i tubi vicini, fare altri lavori, il pomodoro, e con la stanchezza mi sa che è successo questo fatto di incidenti.
8: Nella stessa zona in passato altre tragedie simili, non chiamatele incidenti, dicono i sindacati, che chiedono condizioni migliori per i braccianti. Ora sarà la magistratura a chiarire cosa sia successo, da capire se fosse tutto in regola, se a bordo fossero in troppi. Lungo questa strada di campagna oggi restano fiori tra le lamiere.
1: Sono indagati per omicidio nautico i due turisti che a largo di Lampedusa sul loro gommone hanno travolto un giovane sub siciliano. Sentiamo Riccardo Porcu.
11: Siamo nel posto giusto, nel momento giusto, facevano le cose giuste. Siamo affacciati in questa maniera drammatica, era nel posto sbagliato, in ogni caso.
12: La mamma di Cristiano ha la forza di raccontare. Sabato è stata chiamata dalla fidanzata di suo figlio, in lacrime. Lui non riemergeva. Si era buttato qui a Punta Sottile, un paradiso per chi ama le immersioni e la pesca subacquea. Cristiano ci tornava spesso, non solo per vacanza. Aveva iniziato un progetto destinato a durare, il racconto della crescita di un piccolo bambino da accompagnare fino all'adolescenza. Venerdì aveva visto le razze con la sua fidanzata. Voleva immergersi ancora in sicurezza. Il palloncino di segnalazione rosso, la prudenza, travolto da due turisti milanesi sessantenni, indagati ora per omicidio nautico. Il gommone è stato sequestrato.
11: È stato recuperato a 20 metri dalla battigia, quindi proprio in una distanza di ipersicurezza, praticamente sotto costa.
12: Le prime risposte arriveranno domani dall'autopsia. Nella sua città, Caltanissetta, e sui social si moltiplicano i messaggi di affetto e dolore.
13: Un giovane morto così è molto triste. Ci sono delle leggi del mare che comunque vanno rispettate.
12: Il rispetto della natura e delle regole Cristiano lo trasformava in immagini e silenzi in questo documentario.
11: Il rispetto di nostro figlio, la sua, il suo amore per la natura, si vedono proprio nel suo rispetto per le regole che altri non hanno.
1: Le due gravi risse di sabato sera in fin di vita chiedi un uomo che cercava di difendere il figlio durante una lite e a Cosenza è morto, l'ha detto, alla sicurezza di una discoteca dopo un pestaggio. Sentiamo Elisa D'Alto.
14: Antonio Perrotta lascia una compagna e quattro figli, l'ultima aveva solo pochi mesi. Faceva l'operaio, ma per mantenere la famiglia aveva anche una seconda occupazione, l'ha detto, alla sicurezza nei locali. Sabato notte avrebbe avuto un diverbio con alcuni ragazzi all'interno di questa discoteca a San Gineto, Cosenza. Poi la lite si sarebbe spostata nel piazzale antistante con calci e pugni. La direzione del locale nega ogni responsabilità. Gli investigatori contano sulle immagini delle telecamere di sorveglianza. Perrotta è stato accompagnato a casa da alcuni amici, ma lì ha iniziato a sentirsi male. È morto stamattina in ospedale.
15: È una zona turistica molto frequentata, quindi un pochino ci ha lasciato tutti quanti un attimo così.
14: Un'altra rissa in un locale, stavolta a Fossa Cesia, provincia di Chieti. Una lite tra ragazzi. A intervenire è il padre di uno dei due che tenta di separarli, ma viene colpito con un pugno in pieno volto da un 19enne, ora indagato per lesioni gravi. L'uomo rischia ora la vita.
16: La situazione è molto grave, è seria, lui è in prognosi riservata.
17: Rischia la vita?
16: Purtroppo sì.
14: I medici lo hanno sottoposto a un intervento, ma le sue condizioni restano critiche.
1: A San Raffaele di Milano è stato sospeso per 2 settimane il laboratorio di embriologia dopo la vicenda dello scambio di embrioni.

0: al centro di procreazione assistita. Sentiamo Pietro Adami.
1: La lettura della riga sbagliata. Così la provetta della paziente A diventa quella della paziente B e a una donna viene impiantato l'embrione di un'altra coppia. Una delle due biologhe che seguono l'operazione commette il primo errore. Poi, in fase di controllo, anche l'altra scienziata non si accorge dello scambio di provette. Il San Raffaele di Milano, per bocca del responsabile del centro di procreazione medicalmente assistita, Enrico Papaleo, ha spiegato così quanto avvenuto il 23 luglio. Un caso rarissimo puntualizzato su 26.000 trasferimenti di embrioni eseguiti.
2: Lui ha dichiarato che hanno letto male la riga, insomma, abbastanza imbarazzante perché tutti e due hanno sbagliato a leggere la riga.
1: Per il sindacato CUB giustificare tutto con l'errore umano non basta.
3: Denunciamo ormai da mesi che il problema è che non ci sono organici sufficienti perché i professionisti non vengono in nessun modo trattenuti, anche per le condizioni di lavoro.
1: Da giorni anima un presidio che colora il cuore dell'ospedale. La protesta sua e del sindacato dopo che è stata licenziata per una contestazione disciplinare. Un licenziamento pretestuoso, dicono qui, per via delle sue denunce pubbliche. Il laboratorio di embriologia è stato temporaneamente sospeso. Nel frattempo è intervenuta la Federazione Nazionale dei Biologi. Un evento isolato, dicono, serve però una regolamentazione più stringente. Mentre San Raffaele da tempo doveva dotarsi di un sistema informatico di verifica, la richiesta di acquistarlo appena due giorni prima del 23 luglio.
0: Veniamo ora al caldo eccezionale che non arretra e ai nuovi allarmanti dati di Copernicus. Sentiamo l'inviato Gerardo Vitali Rosati e Barbara Cataldi.
4: Che il caldo quest'anno in Europa occidentale fosse senza precedenti ormai lo avevamo capito tutti. Ma i nuovi dati presentati oggi dal programma europeo Copernicus sono ancora più allarmanti. La temperatura media di giugno e luglio è la più alta mai registrata, supera di un grado e mezzo quella stimata della cosiddetta era preindustriale, la seconda metà dell'Ottocento. E a preoccupare è anche il riscaldamento dei mari. A luglio la temperatura superficiale media dell'acqua ha sfiorato i 21 gradi. I valori più elevati sono stati misurati nel Pacifico tropicale, dove ha inciso il Niño, ma anche in Europa, lungo la costa atlantica e nel Mediterraneo occidentale. Per gli scienziati di Copernicus, i dati dimostrano che i cambiamenti climatici stanno intensificando gli eventi di calore estremo. Il caldo e la siccità si rafforzano sempre più. Non basta. Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature, entro la fine del secolo a livello globale avremo 4 ore di caldo estremo in più ogni giorno se non si ridurranno le emissioni di gas serra. Basta guardare quel che succede adesso in tutta Europa per capire di che stiamo parlando. La Francia si sta preparando alla quinta ondata di calore con punte di 40 gradi, si temono nuovi incendi e nuove vittime. A giugno si sono registrati 5.700 decessi in più rispetto alla media. E si aggrava l'allarme per la siccità, qui come nel Regno Unito. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Spariti i classici prati inglesi, i parchi ora sono bruciati dal sole.
5: Sfuggire al caldo rovente di questa estate dei record sembra impossibile. Mare, lago, montagna che sia, l'afa è il vero nemico. E domani il termometro salirà ancora un po' ovunque. Le città da bollino rosso tornano ad essere 19, con le località al nord che segneranno gli aumenti di temperatura maggiori. Ma l'ondata di calore africana rappresenta un pericolo anche per i nostri boschi. Nuovi incendi divorano la macchia mediterranea a Peschici in Puglia, mentre non si riescono a domare i roghi in Friuli, Venezia Giulia e in Piemonte, come qui a Mornese, nell'Alessandrino.
6: Mentre intorno la situazione è veramente drammatica, i vigili del fuoco stanno dicendo che la situazione sta peggiorando ulteriormente.
5: L'impatto del cambiamento climatico sull'ambiente è devastante anche nel nostro Mediterraneo, ormai bollente, aggredito dall'erosione costiera e invaso dalle specie aliene. A metterlo in pericolo anche l'inquinamento. Lancia l'allarme Goletta Verde. Un campione d'acqua su 3 nelle 19 regioni bagnate dal mare è fuori legge.
7: Oltre 500 agglomerati urbani, dove insistono 14 milioni di abitanti equivalenti, continuano a scaricare senza alcuna depurazione nei fiumi, nei laghi e nei mari. E questo sta costando al nostro paese decine di milioni di euro di multe per il mancato rispetto della direttiva europea sul trattamento delle acque reflue.
0: Al via oggi gli europei di atletica. Allora andiamo dalla nostra inviata Francesca Sancin.
8: Sì, 130 atleti più che una squadra, uno squadrone, quello azzurro, ragazzi e ragazze pronti a farci sognare, che oggi hanno gareggiato con il lutto, un fiocchettino nero sul cuore per Livio Berruti. Primo giorno di gara, esordio sfortunato per Mattia Furlani, che purtroppo torna a farsi male, sempre il femorale, stagione finita per lui. Dalla stessa pedana del salto in lungo invece buone notizie per Francesco Inzoli, aiutato da una bava di vento, fa uno splendido 8.34, primato personale.

0: personale e miglior misura di qualificazione, miglior misura anche sulla pedana del peso per Leonardo Fabbri, che arriva come l'uomo da battere e si conferma. Tra poco voleranno le velociste, ispirati anche domani i velocisti, sentiamo cosa ci ha detto Jacobs.
1: Partenza valida.
2: Berruti per noi è sempre stata un sinonimo di leggerezza, facilità e capacità di fare grandi cose. È stato un grande motivatore, una persona che mi ha ispirato veramente tantissimo, sia in pista che fuori. Ho avuto la possibilità di conoscerlo, mi ha dato veramente tanto e spero che domani possa essere quella folata di vento in più per correre più forte.
0: La leggerezza dell'essere quella della corsa. Marcel Jacobs racconta così Livio Berruti, leggenda delle Olimpiadi del 60, ispirazione per i velocisti, il primo a dimostrare che gli americani si possono battere. Berruti lo fece a Roma 1960, Jacobs a Tokyo 2020. Lo ricorda Marcel col sorriso timido ma divertito di chi domani andrà sui blocchi 5 anni dopo quell'oro olimpico altrettanto leggendario.
3: Il campione olimpico!
0: L'indimenticabile abbraccio con Tamberi, 10 minuti e 2 ori, due campioni e due uomini che poi con quel successo hanno dovuto a qualche livello anche fare i conti. Qui agli europei sono entrambi a caccia del terzo oro consecutivo.
4: Ho una gran voglia di prendermi ciò che penso. In qualche modo mi merito per i sacrifici che faccio ogni singolo giorno, per quanto investo in questa cosa.
5: Spesso ti carichi proprio la squadra sulle spalle e stavolta sono 130 con te, quindi insomma ne devi portare un po'.
4: Io spesso e volentieri me li carico, ma mi sollevano, no? Come se loro fossero dei palloncini ad elio, quindi più siamo e più mi carico, ma più vado in alto. Fisicamente sto benissimo, sono tra le migliori condizioni di sempre, tecnicamente devo trovare il mio salto.
6: Ancora medaglie per gli azzurri negli europei di nuoto di Parigi, uno splendido Alberto Razzetti vince la medaglia d'argento nei 400 misti e lancia così nel migliore dei modi la spedizione italiana da oggi impegnata nelle gare in vasca. Siamo tornati allo Spin Time, dove il Comune di Roma sta cercando di trovare una sistemazione agli sfollati. Intanto si moltiplicano i messaggi di solidarietà del mondo della cultura e non solo. Vediamo con Massimo Solani.
7: Due anni e mezzo fa aveva scelto proprio lo Spin Time per presentare il suo ultimo film. Oggi invece Ken Loach ha voluto essere al fianco di quel mondo che lotta per sopravvivere. Spero si trovi una soluzione per ricreare quel clima di sostegno reciproco, amicizia e gioia, ha scritto il regista agli sfollati. Parole che si uniscono alla grande solidarietà arrivata in via di Santa Croce in Gerusalemme, come quella della Santa Sede, con il vicario del Papa per la diocesi di Roma, il cardinale Baldo Reina, che ha ricordato che la Chiesa sarà sempre dalla parte di chi cerca una mano tesa e una comunità da chiamare casa. Ha scelto invece la provocazione l'artista di strada Laika, che ha lasciato una tenda, come quella in cui da giorni dormono gli abitanti di Spin Time, proprio davanti alla sede del fondo immobiliare proprietario dello stabile. La lotta non si ferma alla rivendicazione dell'artista. Intanto, dal presidio qualcosa inizia a muoversi e alcuni dei 400 residenti hanno portato via le prime cose per raggiungere le sistemazioni momentanee trovate dal Comune di Roma.
8: Sono circa 37 nuclei, non sono state ancora tutte spostate, quindi non sono tutte famiglie che sono già in loco, ma a cui sono state già assegnate le case temporanee.
7: Ma sul sollievo di avere di nuovo un tetto e un letto sembra prevalere la paura di veder dispersa una comunità.
9: Le persone hanno affrontato, secondo noi, sicuramente uno shock iniziale dovuto all'incendio e poi una preoccupazione, diciamo, dovuta anche al non sapere cosa sarebbe stato di loro.
6: Ora al Festival di Locarno, dove è stato presentato in concorso il film Alberi Erranti di Salvatore Mereu. Allora sentiamo Rebecca Samonà.
10: Quindi andate in città, eh?
11: Prendiamo. Da quando è scomparso, Giuliano cerca suo padre, vagabondando fino a che l'incontro con dei bambini che vivono nascosti nel bosco non lo salva. Al respiro della fiaba, Alberi Erranti, l'ultimo film di Salvatore Mereu, presentato oggi a Locarno e tratto dal romanzo di Alberto Capitta. Storia di un conflitto senza compromessi che coinvolge tre famiglie, ognuna con una diversa visione del mondo.
12: Il fatto che i luoghi non abbiano un'identificazione precisa, siano pensati così perché tutti possono identificarsi.
11: Una storia universale in cui a fare le spese della guerra fra gli adulti ci sono i giovani. Un conflitto che non impedisce però la nascita dell'amore fra Maddalena e Giuliano, interpretati da Romeo Perrone e Giulia Maenza.
13: Maddalena e Giuliano si sono trovati proprio per quello, perché non riuscivano a stare in un posto definitivo, quindi avevano bisogno di, come degli alberi erranti, continuare a muoversi e camminare, viaggiare.
11: Coprodotto da Rai Cinema, nel cast anche Alessandro Haber, Massimo Popolizio e Alberto Cracco.
12: Gli alberi siamo noi. Siamo noi con la nostra capacità di radicarci dentro un terreno, ma anche con la nostra volatilità e fragilità nell'essere, come dire,

0: Sole a 1000?
1: 7 a 0.
2: Tè San Benedetto 0. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
1: San Benedetto. Irresistibilmente.
3: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, hamburger di Angus firmati MD a 3,50 euro.
4: MD, buona spesa Italia!
5: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
6: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
7: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fito Latte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
8: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
9: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, carote del Fucino IGP a 99 centesimi. E melone mantovano IGP a 1,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Acido ialuronico Venus più crema filler. Il trattamento su misura che idrata e rimpolpa, goccia dopo goccia. E per l'igiene intima, fresco Venus, nel maxi formato e in salviette. Intimo fresco Venus.
11: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
12: Max Verstappen wins. The crowd is going crazy.
13: We're out together dancing cheek to cheek.
14: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai. Fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo, perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, pane Alba.
15: E grandi!
16: La tenerezza è importante.
17: Bastano gesti piccolini.
18: Imparate da noi.
19: Capito?
20: Tenderli, un mondo di tenerezza.

0: dottor Scotti.
1: Papà, io lo amo.
2: Ah.
1: È bellissimo.
3: E poi è in offerta.
4: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi. Ora o mai più. Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da... Iper.

Bradisismo, i commercianti in piazza chiedono il blocco dei tributi locali, preoccupano i trasporti, Pozzuoli isolata, danneggiata la Cumana, ferma la linea 2 da mesi. Movente personale, così il GIP di Roma che ha disposto l'arresto di Walter Lavitola, l'accusa è quella di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. 30 anni dalla scomparsa di Angela Celentano sul Monte Faito, la famiglia sui social, sei nei nostri pensieri, contiamo sempre di riabbracciarti. La notte delle stelle cadenti illumina Capri, al porto turistico il live con Antonello Venditti organizzato dal comune dell'Isola Azzurra.

0: Entusiasmo dei tifosi nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, in tanti in fila per il Museo del Centenario. Tegola Marianucci sarà fuori 2 mesi. Mercoledì intanto test contro l'Aris Salonicco. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Nuova mobilitazione oggi a Pozzuoli da parte dei commercianti del territorio. Una loro delegazione ha incontrato il sindaco Manzoni. La loro richiesta è la sospensione immediata dei tributi per tutte le attività economiche locali. Le seguite per noi Claudia Marra.
1: Qui è rimasto solo lei.
2: Sì, io e l'agenzia di viaggi a fianco.
1: Cosa chiedete?
2: Non saprei nemmeno, guardi. Siamo così confusi in questo momento che non sappiamo nemmeno cosa chiedere, se non fermare la rata dei mutui, se non assolutamente, non lo so, fermare le utenze tipo la Tari.
1: Sono in ginocchio i commercianti di Pozzuoli, almeno 2 su 3 sono le attività chiuse per il sisma e sono stati ricevuti dal sindaco di Pozzuoli al COC, al centro operativo di Monteruscello. Il sindaco ha promesso che interverrà e porterà le loro richieste, tra le quali gli sgravi fiscali.
3: Stiamo un attimo lavorando su quello che è la Tari, sull'occupazione di suolo pubblico.
1: In che modo, sindaco?
3: Allora, stiamo cercando un attimo di sgravare quanto più possibile, se proprio annullare praticamente tutti questi tributi.
4: Abbiamo fatto delle proposte all'amministrazione locale, sappiamo che le competenze non sono solo locali ma anche regionali e nazionali, ma chiediamo all'amministrazione locale di essere vicino alle attività produttive del territorio.
5: È un negozio di pagare animali. Accessori, tolettatura.
1: E in questo momento?
5: In questo momento chiuso, per via comunque dello sgombero fatto al palazzo e di conseguenza al negozio che si trova sotto.
1: Quindi sta il negozio chiuso?
5: Negozio chiuso.
1: Non state lavorando?
5: No.
1: Il sindaco di Pozzuoli ha preso un impegno con le delegazioni di cittadini e dei commercianti del centro storico. Ha detto che entro il prossimo consiglio comunale, che avverrà entro il mese di agosto, sarà portato sul tavolo proprio lo sgravio delle tasse richiesto dai commercianti.
0: E ora facciamo il punto su sicurezza, sciacallaggio e sfollati, al momento 2387, nelle parole del prefetto di Napoli Michele Di Bari, che questo pomeriggio ha presieduto il centro coordinamento soccorsi.
6: I servizi di antisciacallaggio nella zona di Pozzuoli hanno dato un buon esito poiché è stata arrestata una persona. Quindi questo significa che quella vicenda, che è una vicenda abbastanza particolare, che ci dà la possibilità che questi servizi che noi abbiamo adottato sono servizi molto efficaci. Io vorrei fare un appello però, un appello di solidarietà, cioè un appello alla popolazione che laddove vi sono queste vicende ci deve essere davvero una grande prossimità a chi temporaneamente non ha più la casa. Ci sono tante persone che stanno mostrando questo grande trasporto di solidarietà e di vicinanza e di prossimità. 2.000 persone sono state allontanate dalle case, la maggior parte, oltre il 90%, ha trovato ricovero in autonoma sistemazione.
0: E dal punto di vista delle infrastrutture e dei trasporti, Pozzuoli non è più collegata alla rete ferroviaria, né quella nazionale né quella locale. Il sisma del 31 luglio ha causato lesioni nella galleria della Cumana. Già da 2 mesi è bloccata anche la linea 2 della metropolitana. Mercoledì 12, vertice sui trasporti. L'inviata, Francesca Coppola.
7: Sono stati rinvenuti dei fenomeni di distacco del rivestimento della galleria e l'apertura di una fessurazione in volta. È in corso la spicconatura per poi passare a un risanamento corticale della volta della galleria con fibra di vetro e la chiodatura della lesione in volta.
8: Ancora danni nella galleria della Cumana del Monte Olibano a Pozzuoli, era stata chiusa per oltre un anno, riaperta nel febbraio scorso. Le nuove lesioni in un altro punto del tunnel.
7: Noi puntiamo di riaprire per la seconda o terza settimana di settembre, i lavori sono complessi.
8: Nell'area del porto di Pozzuoli, che è stata fortemente danneggiata dall'ultimo sisma, c'è il cantiere della nuova stazione, molto atteso da questo territorio. A che punto sono i lavori?
7: La stazione è stata costruita in cemento armato, con le norme antisismiche, quindi non ha subito nessun danno. Quindi con la riapertura della linea contiamo di aprire anche la nuova stazione.
8: Navette sostitutive tra Bagnoli e Torregaveta, trasporti all'osso a Pozzuoli. Da 2 mesi chiuso anche un tratto di linea 2 metropolitana per alta concentrazione di CO2 in una seconda galleria, ancora una volta nel Monte Olibano. Inserite potenti turbine, ma per ora restano condizioni di pericolosità.
9: Abbiamo installato, su richiesta della Protezione Civile, degli strumenti per soprattutto studiare le variazioni del flusso della CO2. Sia in assenza che in presenza della reazione forzata abbiamo valori medi intorno alle 75 tonnellate al giorno di CO2, ma c'è una zona della galleria in cui questi valori salgono tra i 1000 e i 1600.
0: I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un ragazzo di 17 anni di origine egiziana nel fiume Volturno, nel territorio di Amorosi. Il giovane si è tuffato nelle acque del fiume senza riemergere. Il ragazzo, insieme agli altri ospiti e allo staff della comunità di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, era in gita in un parco attrezzato lungo il fiume. Walter Lavitola avrebbe agito per motivi personali, così afferma il GIP di Roma, che ha disposto l'arresto dell'imprenditore giornalista con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il servizio è di Giorgio Saracino.
10: La bomba per aumentare la popolarità del giornalista, per questo avrebbe agito Walter Lavitola per mettere al riparo Sigfrido Ranucci da iniziative per escluderlo dalla conduzione di Report e o per garantirgli una visibilità che si potesse trasformare in consenso elettorale. Tra due anni farà il presidente, gli scriveva l'imprenditore salernitano in chat nel 2024. Secondo il GIP, che ha firmato l'ordinanza di misura cautelare per lui e per Gomez Clesio Tavares, ora latitante e considerato l'uomo che avrebbe messo in contatto l'imprenditore con i quattro esecutori avellinesi già in carcere, non ci sarebbe stato un accordo tra il giornalista e il faccendiere per organizzare l'attentato di ottobre scorso a Pomezia. Lavitola e Tavares, accusati di strage aggravata dal metodo mafioso, sono descritti dal giudice come persone dalle elevate capacità criminali e con numerosi contatti con l'estero. Per questo devono essere portati in carcere. Il primo verrà condotto nel carcere romano di Rebibbia, l'altro, ricercato, dovrebbe trovarsi in Camerun. L'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, per l'autorità giudiziaria è evidente come Ranucci sia la vittima.
0: Sono in circolazione tentativi di truffa che si basano sull'invio di email che imitano notifiche ufficiali della Polizia di Stato. In questi messaggi fraudolenti il destinatario viene informato di aver visionato siti e materiale pedopornografico ed è invitato a fornire giustificazioni e versare denaro per evitare l'avvio di un'indagine. La Polizia invita a stare in guardia e a denunciare i tentativi di truffa. Voltiamo pagina, sono trascorsi 30 anni dalla misteriosa scomparsa di Angela Celentano sul Monte Faito. Era il 10 agosto 1996. La famiglia non ha mai perso la speranza di riabbracciarla. Alessio Aversa.
11: Oggi sono 30 anni senza di te, ma la certezza di riabbracciarti non è mai venuta meno. 10 agosto del 1996, una data che per la famiglia Celentano ha fermato il tempo. Angela aveva appena 3 anni quando scomparve durante una giornata trascorsa sul Monte Faito a Castellammare di Stabia. Da allora nessuna traccia. 30 anni di indagini, segnalazioni, piste che hanno portato in ogni angolo del mondo e alla fine da nessuna parte. Dal Messico al Venezuela fino alla Turchia, proprio qui l'ultima ipotesi. Angela potrebbe vivere su una piccola isola insieme a un uomo indicato come suo padre, ma la giovane non è stata mai individuata e non si è potuto fare il test del DNA chiesto dai legali della famiglia. Prima ancora la pista messicana, una ragazza che si presentò come Angela utilizzando una fotografia non sua. Poi quella venezuelana, anche lì un nulla di fatto. Speranze e delusioni che non hanno mai fermato Maria e Catello Celentano e le sorelle di Angela. E come potrebbero? Gli anni possono logorare le forze e segnare la pelle, ma mai la speranza, scrivono oggi. La ricerca continua con la stessa promessa. A presto.
0: L'Agenzia regionale per l'ambiente sta monitorando gli effetti dell'incendio divampato ieri pomeriggio presso un centro di raccolta di rifiuti urbani a San Giuseppe Vesuviano in località Vasca al Pianillo. ARPAC ha effettuato 2 sopralluoghi per le valutazioni del caso. Il rogo, che all'atto del primo sopralluogo risultava estinto, ha coinvolto principalmente sterpagli e cassoni di plastica per la raccolta differenziata. Stamattina è stato avviato il monitoraggio di diossine e furani mediante un campionatore ad alto flusso posizionato nei pressi del luogo dell'incendio. Ed è annunciata per la fine di questo mese la riapertura della struttura naturale di Vivara Procida. I dettagli con Federico Marconi.
12: Il 20 agosto è la data da segnare sul calendario. Procidani e non, turisti e studiosi, amanti del trekking, tutti in attesa della riapertura della riserva naturale di Vivara. Poco più di una settimana al via la prenotazione delle visite, che ricominceranno tra il 26 e il 28 agosto. Solo pochi giorni d'attesa, quindi, e ci si potrà immergere di nuovo nell'affascinante isolotto vulcanico, dopo anni di chiusura e di

0: difficoltà di gestione.
1: Il Comune non si fermerà ad oggi, ma vorrà essere una parte attiva per garantire la fruizione maggior possibile, soprattutto per i procidani, tanti giovani procidani che non conoscono Vivara.
0: Per i giovani residenti sull'isola l'ingresso sarà gratuito, così come per gli isolani più grandi, per 2 giorni al mese. Visitare Vivara è un'esperienza naturalistica suggestiva in un luogo incontaminato, per chi ama immergersi nella natura in maniera totale, staccandosi dal tempo.
2: Non è una visita turistica fatta, diciamo, senza regole, ma è una visita guidata alla scoperta di un mondo, di un microsistema che è veramente unico e merita di essere visitato.
3: Per festeggiare la notte di San Lorenzo sull'isola di Capri al porto turistico, questa sera live di Antonello Venditti, l'inviata Anna Teresa Damiano.
4: Capri, la bellezza assoluta.
5: Rende omaggio alla bellezza di Capri, Antonello Venditti, l'isola dove ritorna spesso, l'isola che c'è, dice, augurandosi che non venga snaturata da troppi interessi. Un incontro con il sindaco Paolo Falco in comune, un tamburello speciale in omaggio e tra qualche ora le sue canzoni per la notte di San Lorenzo. Alle 22 il concerto al porto dell'Isola Azzurra. Prima la magia dello spettacolo, La Musa, 12 minuti di show con 500 droni, un racconto che trasformerà il cielo in una tela attraverso luoghi e figure simbolo in un flusso ininterrotto. E poi l'omaggio a Peppino di Capri con champagne e Luna Caprese, quello a Guido Lembo e alla sua taverna Anima e Core. Sarà potenziato stasera il servizio di trasporto pubblico con corse aggiuntive di autobus per consentire a tutti di raggiungere Marina Grande per il rientro dopo il concerto.
3: E ora andiamo a Trevico, il paese natale del grande regista Ettore Scola con Rino Genovese.
6: Turismo ambientale, gastronomico, religioso, ma soprattutto culturale nell'estate 2026 delle aree interne. Siamo davanti alla casa, oggi trasformata in museo, di uno dei simboli della cinematografia mondiale. Ricordate questa locandina? Trevico-Torino, viaggio nel Vietnam, il dramma dell'emigrazione nel film che Ettore Scola dedicò al suo paese, perché Trevico, il tetto della Campania, ha dato i natali al grande regista e nel Palazzo Scola sono esposte tutte le locandine e i bozzetti dei suoi film.
7: Il Palazzo Scola è meta oggi di tanti appassionati di cinematografia, di turisti che vengono qui e dove hanno la possibilità di vedere tanti ricordi che riguardano tutta l'attività culturale cinematografica del maestro.
8: Noi siamo venuti da Foggia per visitare i luoghi dove ha vissuto il grande Ettore Scola.
7: Questo è un disegno del maestro Ettore Scola, che fu anche un grande fumettista. Probabilmente rappresenta la genesi della sua passione per il cinema. Questo era lui che guardava un film proiettato nella piazzetta di Trevico, era Fra Diavolo a Trevico, e quindi affascinato da queste immagini, da questo probabilmente è nata anche la sua passione per il cinema.
3: Le ceramiche di Vietri sul Mare otterranno la denominazione geografica protetta. Per saperne di più, vediamo il servizio di Antonella Maffei.
9: Una notizia destinata a fare storia che si aspettava da oltre un ventennio qui in Costiera Amalfitana, il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta della ceramica vitrese, dipinta a mano dalle tonalità iconiche con elementi ispirati alla natura mediterranea.
10: Finalmente un riconoscimento che ci porterà in Europa, che farà del nostro territorio un marchio riconosciuto e quindi uno sviluppo e un volano economico per le prossime e future generazioni, per continuare quella che è la tradizione ceramica. È una legge, una normativa alla quale l'amministrazione ha puntato tantissimo e devo dire grazie a tutti i partner, soprattutto le associazioni di categoria, le quali si sono costituite sin da subito.
9: Una tradizione dalle radici antiche rientrata nel ristretto bouquet delle eccellenze italiane come il vetro di Murano, il merletto di Burano, il corallo e i cammei di Torre del Greco. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inserito l'arte dei ceramisti vietresi nella richiesta di IGP per prodotti artigianali e industriali, un primo passo verso la tutela e il riconoscimento europeo.
3: E ora ci trasferiamo a San Gregorio Magno nel Salernitano per l'Angiolillo Folk Fest, il festival internazionale del folklore. La 18ª edizione tra musica, danza e incontri di popoli e culture, oltre 250 gli artisti. Tra le manifestazioni anche il premio nazionale Angiolillo, che quest'anno è stato assegnato al giornalista del Corriere del Mezzogiorno Gabriele Boiano per il valore della sua attività volta a promuovere la cultura delle origini. Cambiamo argomento e passiamo allo sport con il calcio. In migliaia a Castel di Sangro per seguire gli ultimi giorni di ritiro del Napoli. Folla la mostra del centenario mercoledì, amichevole contro l'Aris Salonicco. Nello Di Costanzo.
11: Ultimi giorni di lavoro per il Napoli a Castel di Sangro. In questi giorni ferragostani invasa da tifosi provenienti da ogni parte d'Italia per seguire da vicino gli allenamenti e le amichevoli, ma anche per partecipare alle tante iniziative collaterali come la mostra per il centenario del club azzurro, che sta riscuotendo un successo enorme, forse al di là di ogni rosea aspettativa. Migliaia le prenotazioni per una full immersion nella storia e nei trionfi della società partenopea, un concentrato di passione ed emozioni.
12: Eccola la fila lunghissima per entrare nel Palasport di Castel di Sangro e visitare la mostra sul centenario del calcio Napoli. Da quanto tempo state in fila?
13: Penso una mezz'oretta. Si fanno sacrifici per il Napoli.
14: Una lunga fila, però ne varrà la pena, sicuramente.
12: Farete qualche selfie?
14: Sicuramente.
15: Obbligatorio.
16: Siamo prossimi ad entrare.
12: Ci sono trofei che immagino non hai mai visto.
16: Io c'ho il ricordo della Coppa UEFA. Però ecco, è un ricordo da bambino.
17: Io ho il ricordo della Coppa Italia quando il Napoli stava in Serie B. Questo dice molto sulla mia età.
12: Avete visto la mostra? Com'è stata?
18: Bella, bella. Ne è valsa la pena.
19: Bellissima.
20: Mi è piaciuta.
21: È un'emozione fortissima.
12: Qual è il trofeo che più ti ha emozionato?
22: Lo scudetto del 2023.
23: Scudetto e la Supercoppa con Antonio Conte.
24: Alla storia di Maradona, con la maglietta a buitoni. Spettacolo, bellissimo. Un'emozione bellissima.
3: E restiamo sul calcio con le ultime sulle squadre campane di Serie B e C nel servizio di Ivan Palumbo.
25: L'esultanza sotto la curva è la fotografia di un entusiasmo mai calato. Il 5-3 al Ravenna, alla prima gara ufficiale della stagione, ha detto che il neopromosso Benevento è pronto a recitare un ruolo da protagonista anche in Serie B. Lo conferma l'arrivo dell'attaccante nigeriano David Okereke, svincolato, ultima stagione alla Cremonese in Serie A. Difficilmente debutterà subito a Firenze venerdì nei 32esimi di Coppa Italia, quando andrà in campo a Monza anche l'Avellino. Il tecnico Alessandro Nesta sfida il proprio passato. Ha ereditato un'ossatura consolidata, ma il suo 4-3 fantasia fa sognare come Daniel Fila, centravanti già in palla, e Luca Di Maggio, possibile rivelazione, acquistato a titolo definitivo dall'Inter, in attesa di Michael Venturi, rinforzo per la difesa. Giocherà domenica a Frosinone la Juve Stabia, reduce dal brutto stop con il campo basso in amichevole. Le sirene di mercato rischiano di indebolire la rosa, tra i migliori Correa, richiesto dal Pisa. Nel prossimo weekend parte anche la Coppa Italia di Serie C, con tre derby campani: venerdì Casertana-Savoia, sabato Salernitana-Scafatese e alla stessa ora, alle 21, la Cavese sarà di scena a campo basso, domenica Giuliano-Sorrento.
3: Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buona serata.
26: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
27: Sulla Campania, locale instabilità, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo sereno, poco nuvoloso, salvo temporanee innocui annuvolamenti. Sull'Appennino campano addensamenti poco significativi, più consistenti nel pomeriggio, accompagnati da locali temporali. Sul Salernitano nuvolosità sparsa, a tratti più estesa, con associati brevi rovesci pomeridiani. Anche se sostanzialmente stazionarie, le temperature risulteranno comunque superiori alla media del periodo. Ventilazione debole di direzione variabile a regime di brezza lungo le coste, mare poco mosso.

0: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Panagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Di più con la cucina di Ferragosto.
6: Di più
5: l'amaca per rilassarsi in vacanza.
6: Di più
5: Silvia Toffanin, mai vista così passionale.
6: Di più
5: Ilary Blasi a settembre si sposa.
6: Di più
5: nel film Odissea Ulisse è anche una donna. Di più con la cucina o l'amaca gonfiabile. C'è anche di più speciale estate con gli indispensabili per mare e piscina.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
8: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
9: E se ti dico Jeffer?
10: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
11: Boom, con notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
12: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
13: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
14: Vi aspettiamo.
13: Con Camilla Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21.15, Rai 3.
15: Scusi, ma in questo momento non posso parlare, ho una perdita d'acqua, è tutto allagato.
16: Noi saremmo pronti per il prelievo di sangue.
15: Bene, arrivo subito.
17: Menti a tutti.
18: 16 gomme bucate in 8 mesi.
17: Sam.
19: C'è un bel feeling tra noi, no?
18: No,
19: è già innamorata.
17: Ma cosa accadrebbe se le sue bugie diventassero realtà?
18: Un giorno tu racconterai una bugia di noi.
17: Il ciclo Voilà le cinema.
20: Hai raccontato a tutti che sono uno sfigato e il risultato è che ora sono uno sfigato.
17: Bugiardo seriale. Venerdì 21.15, Rai 3.
21: Torna la grande notte che accende Melpignano. Tra musica, danza e tradizione. La notte della Taranta. Sabato 22 agosto, 21 e 20, Rai 3 e Rai Radio 2.

0: Bella spiaggia, vero? Purtroppo questo è il letto del fiume Po.
1: Mamma mia, che dolore! Oddio, mamma mia!
2: Oltre 140 i morti, difficili le identificazioni. L'elenco dei dispersi ha contorni incerti e il mondo ha contattato i parenti di 50.

50 persone introvabili da giorni, come Yahya Lomani, 17 anni, originario del Marocco. La sua foto pubblicata sui social nella speranza che qualcuno lo abbia visto in vita. I fratelli Kram e Mohamed Trabak, 16 e 13 anni. O il piccolo Mohamed, che ne ha appena 9 ed è partito a nuoto con la madre.

0: Poi se vogliamo dire che le spiagge sono vuote, che non c'è nessuno negli alberghi, che non c'è nessuno
1: nei ristoranti, non vanno in vacanza,
0: e allora, non diciamo che
1: gli
0: italiani non possono andare in vacanza, perché è esattamente falso. Ci sono 22 sondaggi scientifici che dicono che abbiamo un tasso di occupazione come non l'abbiamo mai avuto.

0: abbiamo recuperato delle presenze turistiche superando il resto dei paesi. Siamo a 535 milioni di presenze. È ricchezza che è distribuita agli italiani. Guardatevi i dati, guardatevi intorno anche, perché dire che le cose vanno male è disonesto. Non è esattamente così, anzi è abbastanza falso.
1: Ci obbligano all'ottimismo.
2: Lei le ha finite le vacanze, colonnello?
3: Non le ho fatte così sporadicamente.
2: Va bene, la settimana prossima c'è?
3: Sì.
2: Va bene, allora io...

0: Ecco, a proposito, appena battuta dalle agenzie, un'ANSA, la Spagna impone controlli alle frontiere per l'Italia in una mossa di ritorsione.
1: In scena gli spagnoli, forza Pedro e Carmen, avanti spagnoli!
2: Cosa c'è da strillare? Siamo già pronti da mezz'ora.
3: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti.
4: Abbiamo 2 milioni di disoccupati da assorbire. Mentre il nostro suolo, con le sue scarse possibilità, non permette di dare lavoro a tutti. Questi dati spiegano la dolorosa ma assoluta necessità dell'immigrazione che il governo cura sforzandosi di ottenere per coloro che sono costretti di recarsi all'estero le migliori condizioni di vita.
5: Australia, Great Britain, Italy and the Americans will have to come from a long way back. What on earth happened with the Australians? Not quite sure. Great Britain, but here comes Kelly Duvala. Ho ho! It's gold for Italy. It's another world record. And guess what? Duvala did make the difference.
6: Poi potremmo incentivare invece l'uso delle biomasse e del biogas, gli unici combustibili autarchici che abbiamo.
7: Oppure nei casi di stipsi più ostinata, e questo succede talvolta negli anziani, si può arrivare alla formazione di veri e propri fecalomi, che sono degli agglomerati di feci molto dure, dure come dei sassi, e che possono poi avere difficoltà ad essere evacuati normalmente.
8: Scusi, se appartengo a quella fascia fortunata che può permettersi il condizionatore, io so quanto pago con il condizionatore a palla e con il riscaldamento. Vi assicuro che le bollette per riscaldare la casa sono molto più care di quelle per rinfrescarla. Quindi io sono preoccupato dal riscaldamento globale, ma se fa più caldo d'estate e quindi anche d'inverno, le bollette nell'anno sono più basse.
9: Andiamo bene, proprio bene.

Milano abbiamo già individuato chi sarà il nostro candidato sindaco. Ed è un collega, è un generale dei carabinieri, un generale di corpo d'armata dei carabinieri, un uomo delle istituzioni.

0: ciò che la patria s'aspetta da voi altri. Tra poco, camerati, vi verranno affidate le briglie del paese. E Dio briglie, perché questo paese ha bisogno della briglia, del morso e della frusta.
1: Lo stretto di Messina
2: non si tocca.
3: Perché è contrario al ponte?
4: Realisticamente ci sono tante cose da fare prima in Sicilia, no? Non abbiamo l'acqua, per esempio, in tanti paesi, anche a Messina.
2: Vogliamo l'acqua nel rubinetto!
3: Invece del ponte?
5: Invece del ponte tutto quello che serve. E la prima cosa che serve è il rispetto delle regole e della legalità.
6: E ciuf ciuf.
7: Tiffany, ecco i tortellini. Sì, ta ta ta ta.
8: La dieta mediterranea che oggi ci invidia in tutto, certo, il mondo. Poi diciamo che la dieta mediterranea è anche in Spagna, Grecia, certo, però voglio dire, nasce qui.
9: La cosa che va molto forte, che tutti vogliono, anche perché è una cosa patriottica, faccio la pizza con tre colori, no? La pizza italiana, porca puttana.
10: Io chiedo scusa a chi paga il canone. Buonanotte.
11: È il momento della verità. Verrudi sorpassa le vittime della forza centrifuga. Un augurale volo di colombi e la vittoria. Tempo 20:05. Per due volte nello spazio di due ore, Verrudi ha ripetuto il tempo del record mondiale. Lester Kamei, secondo. Johnson e Norton sono crollati. Il francese Seyé, terzo, sembra in ammirazione di un prodigio. E Berruti è se stesso anche nel successo, come inconsapevole di aver fermato il tempo in un limite estremo.